dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

cuore, nel silenzio una melodia. Do una voce a un segreto e il solfeggio di una magia.

sono figlio di questa terra, la porto sempre nel mio cuore. E anche se sono lontano, non dimentico il suo amore.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Mi hanno detto che mi sposi, pescarocciolo e cianuro, quegli occhi verdi velenosi, e mi ucciderai come nelle storie del cinema. Sai che mi hanno detto così,

0: committente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Casa Morandi, un nuovo spazio. Saronno, per il mercato serve un progetto di rilancio. Uboldo, esplode la spesa sociale. Saronno tutti... Saronno tutti a pedalare al parco. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli degli Aduce e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il cortile interno di Casa Morandi cambia volto, un nuovo salotto a cielo aperto per la città. Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio a cielo aperto su cui si affacciano la biblioteca civica e il teatro Giuditta Pasta. Nonostante non sia stato possibile procedere con un'inaugurazione ufficiale a causa del maltempo, i nuovi arredi sono già a disposizione della cittadinanza. Il cortile di Casa Morandi, storico crocevia tra la biblioteca comunale e il teatro Giuditta Pasta, si presenta oggi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. Lo spazio pienamente fruibile è già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e fruitori del teatro. L'invito per tutti i cittadini è quello di passare a scoprire questa nuova configurazione, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Un ringraziamento particolare a Saronno Servizi, che ha collaborato con l'amministrazione durante le varie fasi di lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi.
2: Mercato da rilanciare, iniziando con il definire meglio gli spazi occupati da diversi banchi vendita per organizzare al meglio l'appuntamento commerciale settimanale. L'impegno dell'assessore al commercio Laura De Cristofaro è anche quello di guardare al mercato del mercoledì, che attira da sempre l'attenzione non soltanto dei saronnesi ma anche di molti dei residenti nei comuni del comprensorio. Sono 260 gli stalli a disposizione nell'appuntamento commerciale settimanale. Circa 200 sono quelli stabilmente occupati. Nel piazzale mercanti ci sono 67 posti, una quarantina dei quali vengono sempre utilizzati. Una delle idee di cui si era a più riprese parlato, anche in campagna elettorale, è stata quella di un mercato coperto da individuare sempre nella zona di Piazza Mercanti. Ipotesi che però, almeno al momento, sembra essere di non facile realizzazione, anche per la necessità di dover individuare dei finanziamenti ad hoc per poter passare alla fase operativa. Sono invece ancora da valutare le novità che potrebbero arrivare dopo l'abbattimento del muro di Via Don Griffanti, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico manutentivo di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. La prospettiva futura potrebbe essere quella di utilizzare almeno in parte gli spazi del nuovo piazzale, che dovrebbero essere realizzato nelle immediate vicinanze di Piazza Mercanti, per sistemarvi alcuni dei banchi vendita al fine di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità della zona.
1: Uboldo. 1.666.000 euro di bilancio sono sociale, una cifra che pesa sempre più sul comune, che deve fare i conti con le persone che sempre più frequente bussano alla porta per ricevere supporto nei loro bisogni primari. Confermiamo un forte impegno nel garantire servizi di qualità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Laura Ragazzi. Drizzani. L'amministrazione collabora attivamente con Caritas parrocchiale, gruppo di primo soccorso SOS e centro anziani. Queste sinergie, precisa l'assessore, permettono di ampliare la rete di aiuto e raggiungere più persone in difficoltà, rendendo l'azione amministrativa più efficace e vicina ai cittadini. Siamo comunque preoccupati, confessa il sindaco Luigi Clerici. La nostra spesa sociale ammonta già oggi a circa il 40% delle uscite del bilancio, una percentuale esorbitante. Ben 517.000 euro quest'anno serviranno per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, la consegna pasti a domicilio e contributi per le reti di ricovero in RSA. Sono sempre più numerosi i nostri concittadini non più in grado di pagare la retta della RSA, rende noto il sindaco. Si tratta di un problema non di poco conto, perché deve occuparsene il comune coi fondi del sociale, e stiamo parlando di cifre esorbitanti. Una retta di casa di riposo, infatti, può raggiungere anche 2.000-2.500 euro al mese, cifra sostenibile fino a un certo punto dal pensionato con i propri risparmi, tantomeno dai parenti con famiglia. Ecco allora che deve intervenire l'amministrazione, nel migliore dei casi versando una quota, nel peggiore sostenendola per intero. Per i minori è notevole il lavoro di promozione degli affidi familiari.
2: Tutti in bici ieri mattina al Parco Salvo d'Acquisto con la seconda edizione dell'iniziativa Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta. I volontari dell'Associazione Carabinieri in congedo hanno accompagnato i circa 250 alunni delle classi quinte sino al parco, dove è stato allestito un itinerario ciclabile. L'obiettivo è stato quello di ricordare ai ragazzi come ci si deve comportare sulle strade saronnesi, in particolare quando si è in bici. Ad ognuno dei partecipanti è stato consegnato un diploma di partecipazione. Il ciclo di attività si concluderà infine sabato alle 10 con l'inaugurazione in municipio di una mostra con i disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile.
1: Gerenzano. Il centro storico torna a fare i conti con l'inciviltà. In via Montenero, a pochi passi dal municipio, è comparsa l'ennesima discarica a cielo aperto. Mobili vecchi e ingombranti abbandonati in strada. Probabilmente i resti di un trasloco effettuato ignorando le regole della raccolta differenziata e della piattaforma ecologica. Non è la prima volta che i residenti segnalano simili episodi, chiedendo invano interventi risolutivi. Il sindaco Stefania Castagnoli ha già lanciato più appelli al senso civico, ma purtroppo la situazione non migliora. Particolarmente amaro e provocatorio è lo sfogo di un abitante della zona. Nuova apertura di un punto vendita IKEA in via Montenero. Tutto per la casa, giardino e fai da te. Voglio vedere quando si comincerà a prendere provvedimenti. I cittadini, stanchi del degrado sotto casa, esigono ora che le istituzioni attivino controlli serrati e sanzioni esemplari per fermare questa deriva di maleducazione e incuria. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. Igea e Delia alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333-8016-200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333-8016-200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: ripercorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 20 maggio. Iniziamo questo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 in Orizzonti Magazine, Maria Grazia Buzzetti con Piante e Fiori. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40, le news con Maria Angela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10, Conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05, replica alle 19.40, con le interviste di Yaya. Yaya Barzani intervista Raffaele Mellace, 80 anni dalla ricostruzione della Scala, e Daniela Pizzagalli per le novità in libreria. Alle 11.30, eccellenza in tavola, cura di Carla Niva. Alle ore 18.25, Don Riccardo per gli oratori feriali. Alle ore 20.20, un libro alla radio, letto da Federica. Alle 21, tutta musica col maestro Claudio Borroni. E alle 22, Astratti Furori con Luca Mantegazza. Vi ricordiamo ogni giorno, puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quanti è gay,
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Franco alla regia. Oggi è con noi il nostro ospite Maria Laura De Cristofaro, assessore al commercio, attività produttive e transizione ecologica al Comune di Saronno. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno assessore, della sua presenza nei nostri studi. Bene, iniziamo la chiacchierata. Si sta avvicinando il periodo estivo in cui la gente è preposta ad uscire anche per godersi le ore serali. Una delle attrazioni potrebbe essere il commercio, questo commercio molto chiacchierato che tutte le amministrazioni, tutti gli assessori, anche chi l'ha preceduto, pongono a Saronno. Il problema è il commercio, come rilanciare il commercio. È una patata che c'è, ma non lei. Ecco, davanti a questo problema atavico che c'è di Saronno, quali sono le sue proposte per rilanciare il commercio a Saronno? Si dice sempre che occorre fare qualcosa, il qualcosa è sempre molto sulle nuvole. Lei ci può dire qualcosa, se l'ha studiato o se è nel suo programma, qualcosa di concreto che può fare il comune per i commercianti, ma di concreto, non soltanto le riunioni.
2: No, no, certo, no. Le riunioni, per carità, servono, poche e buone, per non perdere tempo e essere più concrete. Allora, mi concentrerei su tre elementi. Allora, la prima, che viene dato per scontato, ma non lo è quello di avere dei dati sul commercio di Saronno. Noi, nell'ambito, diciamo, dell'esame di che cosa serve al commerciante di Saronno, ai commercianti di Saronno, abbiamo dato incarico a una società leader in Lombardia, che è la Trade Lab, di svolgere una indagine. Forse avete visto qualcosa sui social. Comunque si tratta di un questionario indirizzato, una survey si dice, una ricerca, insomma, un questionario indirizzato ai commercianti. Ne abbiamo raccolti, per fortuna, diciamo un numero sufficiente. E questo questionario indaga proprio quali sono le necessità, andando più nello concreto, nello specifico.
1: Un numero sufficiente vuol dire che c'è poca partecipazione dei commercianti?
2: No, non c'è poca partecipazione, ma no, io non do mai, diciamo, la responsabilità a chi non risponde. Anch'io, come avvocato, certe volte, insomma, faccio fatica a rispondere ai questionari magari dell'ordine, perché siamo sempre pieni di cose da fare. Però, diciamo, statisticamente la società ha ricevuto un numero che è più che sufficiente per, appunto, un'indagine statistica. Inoltre ci sono state un'indagine anche dagli utenti, cioè ai residenti, indirizzate ai residenti di Saronno, questa volta telefoniche, che invece hanno raccolto un ottimo numero, e quindi a breve avremo questa prima elaborazione. Questo è importante perché comunque si può studiare, si può leggere, si può parlare con i singoli commercianti, si parla ovviamente sempre con le associazioni di categoria, però è importante anche avere dei dati statistici. Faccio un esempio: per quanti anni ritiene ancora di avere l'attività commerciale? Si sta preparando alla gestione da parte dei figli, da parte, ecco, questo è importante per capire che prospettiva, che periodo di prospettiva, se siamo nel breve, nel medio, nel lungo. Questa è la prima cosa, quindi a breve avremo questi risultati che verranno anche discussi in un incontro pubblico che organizzeremo con i commercianti. La seconda questione che ci viene sempre posta è quella della mobilità. La mobilità è importante, perché me lo segnala anche un commerciante che mi ha scritto, che andrò a trovare, perché è necessario comunque avvicinarsi spesso ai negozi, perché, insomma, in una città così piccola, comunque avere anche la possibilità, quando le cose sono pesanti, sono voluminose, eccetera, di metterle in macchina non è cosa da poco. Io, come sapete, abito a Milano si può arrivare in centro in ZTL, tranne piccolissime, proprio il centro storico ormai chiusissimo, se non è ai residenti, a chi le autorizzazioni per lavorare, ma è una zona veramente piccola, insomma, che va proprio nel centro storico del Duomo, San Babila, via Senato, ecco, queste zone qui. Però si può invece arrivare con la macchina il sabato e la domenica dopo le 7:30 senza pagando la sosta ovviamente, ma senza pagare l'accesso all'area C. Io penso che una...
1: Cioè, lei sta proponendo di rivedere la zona ZTL?
2: Stiamo parlando di rivedere il regolamento della zona, della zona traffico limitato. I regolamenti che sono, diciamo, in capo a Saranno Servizi sono tutti un po' vecchiotti, vanno sicuramente rivisti, nel senso che comunque ci devono essere delle autorizzazioni. Al momento l'accesso alla ZTL dalle 6:30 alle 13 è libero e quindi entra un po' di tutto e parcheggiano anche un po' ovunque. Basta vedere, sono andata prima di venire qui, Piazza De Gasperi, che comunque ZTL, ci sono macchine parcheggiate un po' di qua, un po' di là, quindi va sicuramente ordinato. È ovvio che i vigili non possono, come dire, essere impiegati, anche perché la giunta, la sindaca sta facendo uno sforzo perché pattuglie e agenti a piedi vengano, come dire, il loro tempo e il loro lavoro venga utilizzato anche per i temi della sicurezza, che sono, come sappiamo, sono prioritari non solo per i commercianti ma per tutti i cittadini e anche per chi viene a lavorare qui. Quindi facilitare, diciamo, il controllo significa che avere delle telecamere di sorveglianza che funzionino anche per la velocità, perché anche qui ho visto, nonostante Piazza Libertà non si possa circolare, ho visto appena adesso una macchina che le vedo spesso che entrano.
1: Le devo fare una domanda. Il commerciante
2: hanno
1: presentato un documento con alcune richieste. Di queste richieste che hanno fatto i commercianti, quale il comune può dare delle risposte subito e quale può dare delle risposte da rinviare nel futuro?
2: Ma allora, su questa della mobilità io penso che i tempi questo è un tema, diciamo, che ha la priorità per i commercianti e lo capisco. Voglio dire che bisogna rivedere il piano sosta, bisogna rivedere la regolamentazione della ZTL. Secondo me non ci vuole molto. Voglio sottolineare che tutti questi aspetti sono trattati da Saranno Servizi, quindi per noi è fondamentale, come dire,
1: la scelta è politica, però
2: la scelta è politica, è proprio questo il tema. La scelta è politica, però si deve fare anche con i dati. Vi faccio un esempio: il piano sosta aggiornato noi non l'abbiamo, ce l'ha Saranno Servizi. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo il piano sosta aggiornato, possiamo fare delle scelte politiche. Se no, le scelte politiche vanno fatte senza avere in mano dei dati. Quindi io faccio riferimento a questa cosa perché sono bravi tutti a dire facciamo così, facciamo colà, nel senso anch'io posso farlo, però se vogliamo fare, poi essere concreti e fare le cose seriamente, bisogna avere sotto mano tutto quello che serve. Quindi, però io penso che su questi temi della mobilità ci possa essere sicuramente un intervento molto rapido. Adesso ci sono ancora questi lavori in centro qui in via Portici che verranno presto ultimati e allora si potrà ragionare su sia l'autorizzazione della ZTL e poi invece ancora prima sul piano sosta, perché strategicamente quello che è importante, che risulta dagli studi che hanno fatto le stesse associazioni commercianti, è che intorno al centro ci devono essere delle soste a rapido turnover.
1: Può spiegare a chi ci ascolta, perché questa parola piano sosta si sente molte volte, può spiegare a chi ci sta ascoltando cosa vuol dire piano sosta?
2: Il piano sosta significa molto semplicemente che faccio l'esempio intorno al centro storico, via Roma è a tempo, andando più là via Roma c'è un'ora un'ora gratuita, poi chi controlla che quell'ora sia scaduta? Ma cioè dovremmo sguinzagliare, diciamo, tutta la polizia locale a fare questo, no? Gli ausiliari della sosta. C'è quella piazzetta di fianco al comune, al lato del comune, diciamo, dall'altra parte di via Milano, che è intitolata ai martiri di Nassiriya, che è anche lì disco orario, che è prossima al centro. Cioè noi dobbiamo pensare a una città che in alcune zone, anche magari in alcuni momenti, come può essere il mercato, abbia la disponibilità della sosta, che però in queste zone, quindi adiacenti al centro, adiacenti alla zona del mercato, eccetera, sia una sosta a rapido giro, quindi che venga incentivata una sosta breve per fare delle commissioni, per andare a fare shopping e poi lasciare il posto ad altri, mentre attualmente non
1: sempre,
2: è
1: ovunque sempre così. A pagamento però.
2: Sempre a pagamento, chiaramente, sempre a pagamento, però, come dire, si può incentivare, anche qui si possono studiare degli incentivi per la sosta breve piuttosto che la sosta lunga, quindi far pagare di meno la sosta breve, far pagare di più la sosta lunga. Ecco, questo si vedrà, sono però anche qui ci vogliono studi, ci vogliono competenze che come dire, vanno messe poi a vanno impiegate appunto per cercare delle soluzioni pratiche, concrete, che siano utili. Però sicuramente il parcheggio è un elemento di grande
1: difficile anche da risolvere.
2: Sì, però secondo me iniziare a migliorare con l'esistente, sì, cioè non è, l'ho detto l'altra volta, pensare di costruire un nuovo parcheggio ci vogliono anni, invece ragionare su quello che abbiamo e renderlo più fruibile, in modo che le persone possano anche avvicinarsi al centro il sabato e la domenica, mi sembra una cosa, diciamo, del tutto praticabile in breve termine. Ecco, allora stavo dicendo la terza, adesso mi sono dimenticata.
0: Continuando a parlare di negozi, allora le faccio una domanda io. Esiste un piano contro i negozi sfitti e eventualmente per le nuove aperture sono previsti degli incentivi o qualche agevolazione da parte del comune, se tra l'altro vi sono richieste, perché magari non ve ne sono?
2: Allora, vado un attimo indietro, parto comunque da rispondere alla sua domanda, poi ritorno alla terza cosa che volevo dire. Dunque, noi stiamo aspettando proprio questi dati per poi pianificare una serie di interventi. Cioè è importante questa indagine che abbiamo fatto, ripeto, con una società molto seria che lavora in tutta Lombardia con comuni di qualsiasi colore politico, sono estremamente competenti, quindi aspettiamo questa elaborazione con grande, diciamo, interesse.
1: È stata costituita una commissione ad hoc per valutare questi dati?
2: La commissione, sì. No, la valutazione la farà, è una valutazione statistica che farà la stessa società, che poi verrà discussa ovviamente con gli uffici, con la giunta, poi faremo un incontro pubblico, c'è nel prossimo consiglio comunale, sarà discussa comunque anche la mozione commercio, quindi ci sarà anche occasione per parlarne in consiglio, insomma ci saranno delle occasioni anche pubbliche per confrontarsi su questi dati che emergono e quindi sull'interpretazione di questi dati, però da lì possiamo partire avendo delle
0: quindi
2: informazioni.
0: Quindi uno studio che sarà fatto a 360 gradi sul commercio,
2: allora,
0: quindi Deor di tutto, di tutto,
2: diciamo,
0: di
2: è un
0: più.
2: Questionario, è un'indagine sul commercio a Saronno, tra l'altro destinato a tutti i commercianti del territorio, perché ricordo che noi adesso abbiamo ampliato il distretto urbano del commercio. Il distretto urbano del commercio è un'associazione tra comune, cioè tra ente comunale e ASCOM di Saronno, l'abbiamo ampliato a tutto il territorio del comune, quindi a marzo, a metà marzo, il 16 marzo è stato approvato con decreto la Regione Lombardia, adesso il distretto è di tutto il comune, quindi questo significa che i commercianti comunque di tutto il territorio possono accedere a finanziamenti, possono accedere appunto a tutto quello che
1: tutto il territorio di Saronno.
2: Poi c'è il DID che riguarda, diciamo, l'ambito Sì, il DUC è proprio il distretto urbano del commercio di Saronno. Adesso non è più solo ZTL, confinato alla ZTL, ma è tutto il territorio. Quindi sulla base di questo sicuramente faremo dei ragionamenti. Sui negozi sfitti e le aperture ce ne sono alcuni, come per esempio il Villa che si è appena liberato, che è già stato diciamo immediatamente opzionato. Ma penso che subito dopo appunto i dati e il confronto con i commercianti si può partire con un piano per cercare anche in funzione delle zone e del dove si trovano i negozi. Penso per esempio a quel negozio sfitto che c'è in Piazza De Gasperi, che è importante avere un presidio lì in quella piazza, perché si passa dal salotto di Corso Italia dietro, che diventa, e voglio anche dire che alcuni commercianti, quindi
1: ci sono richieste di iniziative private per occupare questi spazi che diceva Gianni di negozi
2: anche perché arrivano, il problema è che arrivano non al comune, ma arrivano ovviamente alla proprietà o le agenzie che li trattano, quindi noi non siamo, quello che noi possiamo fare è offrire degli incentivi che possono essere incentivi non finanziari ma risparmi, per esempio sulle tasse, no? Nel momento in cui si fa l'avviamento, per incentivare determinate attività piuttosto che altre che possono portare anche la gente, no? Una libreria dove si può anche prendere il caffè, dei luoghi, una anche dove si possono leggere i giornali, dei luoghi dove la gente ha piacere di stare, di rimanere, e quindi c'è passaggio, c'è frequentazione, e questo ci interessa per mantenere vitale la città. Quindi sicuramente ci sarà questo piano una volta che abbiamo finalmente questi dati. Si è chiusa domenica scorsa la survey, la ricerca, quindi a breve li avremo e quindi faremo un incontro pubblico. Volevo dire una cosa importante al di là di questo, che l'altro problema grosso, la questione a livello in generale, il tema per il commercio, per la competitività del commercio, è la competizione molto, molto difficile con l'online, con l'e-commerce, perché nell'e-commerce abbiamo non solo la comodità. Io ho zero pacchi da Amazon, per scelta, penso che bisogna attrezzare il commercio con quei servizi che l'online offre. Parliamo di pagamento rateale attraverso società che quando si compra online offrono da una rateizzazione fino a 12 mesi, dai 3 ai 12 mesi,
1: i commercianti dicono che questo online è il loro nemico principale.
2: Appunto, è esattamente quello che sto dicendo, che bisogna fare in modo che i commercianti possano avere dei servizi, possano offrire dei servizi, il mondo è cambiato, no? Dopo la pandemia poi...
1: Siamo noi utenti che siamo cambiati, eh?
2: Siamo cambiati perché siamo così, fino a un certo punto, perché io penso sempre che toccare le cose dal cibo piuttosto che andare nel negozio, parlare con le persone sia sicuramente più, più umano, più è anche più utile rispetto all'online. C'è la comodità dell'online, ma anche il fatto che l'online ti offre appunto per esempio il pagamento rateale che non tutti i negozi offrono, con dei sistemi finanziari a zero interessi, per cui se uno vuole comprarsi, tra l'altro per incentivare i prodotti italiani, che sicuramente la manifattura italiana costa di più, però dura di più anche, si può pagare a rate online non si può pagare in rate in tutti i negozi. Questo è un elemento secondo me importante, così come anche il servizio ai clienti. Non ho l'abito che lei ha visto su di una tale marca per, che ne so, il battesimo, il matrimonio, piuttosto che per andare in ufficio. Glielo ordino, glielo faccio provare qua e poi, se le va bene, lo compra qui invece di comprarlo online, ha capito? Quindi diciamo ci sono tutti questi temi che dobbiamo affrontare e aspettiamo di farlo, diciamo, confrontandoci con il per offrire poi ai commercianti una serie, diciamo, di opportunità che l'ente, il comune può dare, facendo riferimento direttamente poi a chi offre questi servizi, in modo da offrirli poi ai commercianti che vogliono anche a prezzi migliori.
1: Una delle richieste più pesante che fanno i commercianti è che chiedono al comune di rendere la città attraente. Era uno degli slogan anche della campagna pubblicitaria che avete fatto per le votazioni. Cosa vuol dire che il comune deve rendere la città attraente per i commercianti?
2: Ah, guardi, secondo me è una serie di cose, nel senso che sicuramente si è investito moltissimo in questo anno nell'attrattività con eventi culturali o anche semplicemente eventi diciamo attrattivi, no? Che non necessariamente sono appunto teatro, musica.
1: Ecco, ma hanno avuto delle risvolte anche sul commercio?
2: Allora, il punto è proprio questo. Allora, ripeto, non è assolutamente scontato che si arrivi qui per assistere a uno spettacolo e poi ci si fermi. Bisogna anche dire che anche il commercio non è abituato ad attrarre. Mi spiego, io lavoro qua a Saronno in comune alcuni giorni a settimana, mi fermo a pranzo.
1: E che immagine ha avuto lei?
2: Di un centro storico che all'ora di pranzo è vuoto, ma perché anche non ci sono i negozi, cioè c'è tanta gente che lavora a Saronno, che non vive a Saronno,
1: che potrebbe sfruttare la pausa.
2: La pausa pranzo sicuramente io la sfrutto, perché non ho tempo, perché faccio l'avvocato, faccio la mamma, faccio l'assessore, quindi per me questo tempo è fondamentale, no? Quello della pausa.
1: Certo.
2: Allora io non dico sempre, perché ci sono dei problemi di costi eccetera, però in alcuni momenti dell'anno, quando ci sono i saldi per esempio, piuttosto che prima di Natale, perché non rimanere aperti, fare uno sforzo per rimanere aperti, perché io sono certa che poi c'è un circolo virtuoso. Le abitudini sono un po' dure, come dire, a cambiare, no? Però ci vuole un po' di tempo, però io penso che cominciare sia importante. Io trovo soltanto la libreria, qualche franchising aperto, e quindi se devo comprare qualcosa compro solo libri e diciamo calzini, ecco, per dire.
0: Certo, ci vorrebbe qualcosa in più. Passiamo un attimo, abbiamo ancora qualche minuto, alle attività produttive, alle imprese.
2: Sì.
0: Ecco, quel settore in cui c'è forse, come
2: adesso,
0: dire,
2: poi insomma con la
0: una
2: crisi
0: situazione un po' statica, no? C'è una situazione un po' in difficoltà. Si può fare qualcosa per sviluppare qualcosa in più sul territorio, intervenendo per esempio sulle autorizzazioni, sulla burocrazia? Ci sono delle richieste, delle start-up per giovani? C'è un piano del comune in tutto questo senso oppure no? Oppure d'accordo, occuparsi del commercio prima di tutto, però ci sono anche le piccole imprese, le piccole e medie imprese, l'artigianato, che è altrettanto importante.
2: Sì, sì, assolutamente. Io purtroppo non sono andata a un recente incontro che c'è stato, appunto, c'è stata la sindaca organizzato da Confindustria. Sul territorio saronnese ci sono imprese, anzi vanno assolutamente sostenute. Adesso abbiamo questo grande tema Electrolux a livello nazionale, che comunque, anche se non è nel territorio di Saronno, l'azienda, però incide, ha un impatto su sicuramente dei cittadini, quindi le famiglie saronnesi, ma anche insomma del circondario. Quindi questo è un aspetto su cui siamo molto, molto attenti, e portiamo la nostra solidarietà ai lavoratori innanzitutto, che rischiano di perdere il posto di lavoro, e alle loro famiglie, e ci auguriamo che a livello nazionale si riesca a trovare, diciamo, un'intesa per ridurre al minimo, diciamo, l'impatto di questo, delle decisioni dell'azienda.
0: Electrolux è già una grande azienda, insomma.
2: Sì, ecco. Certo, una grande azienda. Sicuramente noi, nel nostro territorio, ci sono piccole e medie imprese che vanno sostenute. Per quanto riguarda diciamo invece il sostegno delle start-up, no, devo essere sincera, al di là dell'aspetto, diciamo, di molti giovani che si dedicano o si vogliono dedicare o all'intrattenimento, all'organizzazione di eventi, spettacoli, piuttosto che anche alla ristorazione e alla appunto alla somministrazione, non abbiamo molto, però certamente, ecco, bisogna lavorarci con le associazioni di categoria, che secondo me rimangono assolutamente le istituzioni che, insomma, con cui collaboriamo, con cui dobbiamo collaborare sempre di più per poi andare incontro alle esigenze.
1: Mancano due minuti, vorrei tornare ancora sul commercio. Un altro, sì, problema che lei ha affrontato l'altra volta, che spero che lo stia ancora ampliando e sviluppando, è il mercato di Saronno, che ha due problemi: la collocazione logistica e quale tipo di merceologia nel mercato di Saronno.
2: Lo so, dunque il mercato di Saronno, abbiamo anche pensato, diciamo, potesse esserci una progettualità legata a questo bando regionale, ma è sicuramente un progetto molto complicato, e quindi abbiamo preferito poi puntare.
1: Gianni è un frequentatore del mercato,
2: sì.
1: Anch'io
2: li frequento molto, i mercati. Mi piacciono. So che l'ho visto anch'io, che ci sono molti problemi. Lì va cambiato il regolamento. So benissimo quali sono tutti i problemi, molto diversi e complicati. Tra le cose più semplici, rimettere le strisce in modo che ci siano gli stalli ben visibili all'uno e l'altro, perché se no non si comprende chi lascia.
1: Ma si fermi, lei pensa che ci sia qualche spostamento di qualche via che va nella fossa?
2: No, al momento non ne abbiamo discusso, no, assolutamente, devo essere sincera, perché i regolamenti da rivedere in materia di commercio sono tantissimi, quello dei Deor, e abbiamo iniziato a lavorarci, e poi insomma ce ne sono tanti.
1: La fermo, Deor, lei ci conferma che il comune applicherà delle agevolazioni anche quest'anno ai bar e ai ristoranti che faranno i Deor nel periodo estivo?
2: Ma certo, per le deroghe, sì, da giugno inizieremo sicuramente a fare le deroghe. E io proporrò anche il giovedì di fare la deroga per chi...
1: Si pensava di non farlo più, no?
2: Sì, perché i negozi non hanno risposto, e poi c'era un problema, diciamo, per la raccolta dei rifiuti. Però in realtà il giovedì è un giorno in cui comunque si esce, e dare la possibilità a chi vuole di andare un po' più tardi, mi sembra giusto.
1: Un'altra cosa, per agevolare i bar, avete aumentato il limite dell'orario notturno nel periodo estivo, sì o no?
2: Rispetto alla mezzanotte?
1: Rispetto alla mezzanotte, specialmente chi vuole fare musica per attirare un po' i giovani nei bar.
2: Bisogna vedere dei luoghi, no? Ma allora si può sempre, però bisogna, quelli sono eventi specifici, cioè non parliamo di deroghe acustiche per la musica in diffusione.
1: No, di orario, non di decibel, parliamo,
2: no,
1: di orario.
2: Sì, ma l'orario possono essere derogate anche la mezzanotte, si può andare oltre la mezzanotte, ma bisogna fare una richiesta specifica, si può sempre.
0: Siamo in chiusura, grazie all'assessore Maria Laura De Cristoforo di essere stata con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E buon lavoro, che
2: grazie
1: ne ha tanto,
2: a voi.
1: Tanto bisogno.
2: Grazie a voi.
1: A tutti buona giornata, e sempre con Radio Orizzonti.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Trump sulla spinta dei paesi del Golfo sospende la ripresa delle ostilità dando un nuovo ultimatum a Teheran, ma solo di 2 o 3 giorni. Intanto, secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele volevano al potere in Iran l'ex presidente Ahmadinejad. Il presidente cinese Xi ha accolto Putin a Pechino stringendo la mano al leader russo fuori dalla grande sala del popolo. Intanto il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha affermato che forze straniere non possono decidere il futuro dell'isola, in riferimento alle dichiarazioni di Trump dopo la visita la scorsa settimana a Pechino. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Il Pentagono inoltre stabilirà la collocazione definitiva delle 3 brigate in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Spari della marina militare israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche

psichiche messe in atto per uccidere più persone possibili, a quanto si legge nell'ordinanza con cui il GIP ha convalidato l'arresto di El Kudri, il 31enne che con l'auto sabato scorso ha travolto 8 persone nel centro cittadino. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia all'energia. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio viene eliminato, opposizioni all'attacco. Svolta nelle indagini per la morte del patron del noto marchio spagnolo di fast fashion Mango, Isaac Andic, morto il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia ha arrestato il figlio, Jonathan, accusandolo di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati nel nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che tornano a puntare l'attenzione sulla flottiglia dopo il nuovo caso che si è aperto proprio nelle scorse ore, quindi anche le tensioni tra il nostro paese, non l'unico, tra i paesi che vedono poi attivisti partecipare direttamente alla flottiglia con il governo israeliano. Intanto l'attenzione punta anche sempre sul fronte guerra del Golfo, con Trump che ha concesso, pare su richiesta dei paesi del Golfo, 2 o 3 giorni ulteriori all'Iran per aperture serie, così le definisce Trump, rispetto alla proposta di pace, dicendo che comunque la marina, i soldati statunitensi, quindi la potenza bellica americana, è pronta a scattare in tempi brevissimi. E poi sempre sul fronte internazionale, dopo Trump è la volta di Putin alla corte di Xi Jinping. I giornali ovviamente hanno un anticipo di quello che invece è un incontro in corso, con le prime agenzie, i primi aggiornamenti. Poi la cronaca italiana con i fatti di Modena, ma si guarda anche dei nostri italiani alle Maldive. Sono stati recuperati 2 sub, oggi si tenterà di recuperarne altri 2, mentre il primo sub, il corpo del primo sub che è stato recuperato all'indomani della tragedia, è giunto nelle scorse ore in Italia. Andiamo subito a leggere dunque i nostri giornali. Corriere della Sera: flottiglia, spari e arresti in mare. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere la spesa NATO al 5% del PIL. Cos'è questo, questo sottotitolo che il Corriere giustappone nel titolo d'apertura sulle questioni internazionali? È stato presentata, non si capisce da parte di chi sia stata spuntata, ancora insomma è in corso, e ovviamente il governo, la maggioranza preferisce non dare troppi dettagli ed enfasi alla notizia, però fatto sta che rispetto a la legge e l'iter di approvazione dell'aumento delle spese italiane per arrivare fino al 5% del PIL come impegno preso dall'Italia dopo i pungoli e le minacce da parte di Trump, è spuntata questa mozione presentata proprio dalla maggioranza, dove in pratica si dice bisogna rivedere le spese per la difesa perché il 5% del PIL è troppo, mettendo in serio e grave imbarazzo il governo. E poi invece questa è stata ritirata, però sicuramente non si ritirerà così presto anche l'onda lunga delle polemiche. Io vi trattengo sul Corriere della Sera, ma per il taglio centrale, perché forse le ricorderete i fatti di una vicenda che fin da subito aveva mostrato della nebbia, della cupezza rispetto alla ricostruzione. Le cose fin da subito non sono emerse come chiare. Si sta parlando della morte, che formalmente fino all'altro giorno era di incidente, del fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, che era stato appunto ritrovato morto nella gola di un burrone in Catalogna. Questo il 14 dicembre del 2024. E per le testimonianze anche del figlio che era con lui, Isaac

0: Pandik è morto perché è scivolato, e quindi o ha avuto un malore ed era scivolato, oppure è scivolato e poi ovviamente è morto per l'impatto. Questa era la ricostruzione, che però fin da subito aveva lasciato degli elementi di perplessità. Beh, ieri c'è stato l'arresto, che ha evitato al momento la detenzione in carcere solo perché ha pagato un'importante cauzione, ma è stato arrestato il figlio Jonathan con l'accusa proprio di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Qua c'è uno dei momenti dell'arresto della giovane. Siamo sulla Stampa, l'apertura è sempre sul tiro alla flottiglia, ma poi nel taglio centrale andiamo direttamente a Pechino. Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, secondo fonte di Stampa. Queste sarebbero state le ultime interlocuzioni tra Washington e Pechino. C'è da dire che poco fa alcune agenzie hanno rilanciato le dichiarazioni del presidente cinese Xi Jinping, dove appunto Xi Jinping dice che la soluzione nel Golfo Persico, la situazione della guerra deve essere urgente, e c'è, e di nuovo viene utilizzato questo termine di urgenza, di tregua globale e di riapertura dello stretto di Hormuz. E questo è stato detto in modo molto deciso da Xi Jinping, ma anche da Putin, e addirittura Putin si è proposto come mediatore per riportare la stabilità globale. Ora, al di là che può far sorridere o può far storcere il naso per un'evidente, come dire, ipocrisia o comunque strabismo di Putin rispetto agli scenari di guerra, nel senso che prima potrebbe cercare di portare a casa la definizione una tregua per il fronte russo-ucraino, c'è da dire però che Putin, dato il rapporto di alleanza strategica con l'Iran, è sicuramente un elemento che non lo rende tanto mediatore, perché è ovvio che è parte in causa, ma sicuramente è un interlocutore, su questo non ci sono dubbi, anche se poi lo sappiamo, da parte del gigante rispetto alle pressioni esercitabili sull'Iran sicuramente sono in mano a Pechino. Scrive Stefano Stefanini, l'ambasciatore, già nostro ambasciatore alla NATO ed editorialista del quotidiano La Stampa, Pechino manovra i rivali indeboliti. Ed è interessante perché come rivale indebolito si intende Putin, e qua è anche piuttosto è un di più ripercorrere perché Putin è un ex rivale indebolito, anzi è passato da essere un rivale geostrategico della Cina a essere un junior partner della Cina. Poi sicuramente c'è anche l'Iran, che è estremamente indebolito, ma con un po' di perfidia Stefano Stefanini mette anche a livello di rivali indeboliti anche gli Stati Uniti di Trump. Israele spara sulla flottiglia, e poi ancora una volta taglio centrale, spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5% del PIL per la spesa appunto della difesa. E poi Maurizio Molinari, Putin da Xi, Cina a un bivio. Il campo della guardia tra Trump e Putin nella grande sala del popolo di piazza Tiananmen segna il rafforzamento diplomatico di Xi Jinping, che porta però con sé il bivio della Cina sul ruolo da esercitare nell'attuale fase, e quindi sarebbero in corso elucubrazioni dense per il leader cinese. Perché scrive ancora, la settimana che va dal 14 al 20 maggio entra di diritto nelle cronache del XXI secolo, perché Xi è il primo leader della Repubblica Popolare Cinese ad accogliere uno dopo l'altro i leader di Washington e Mosca. È un evento che descrive la centralità di Pechino nella sfida globale per la definizione di nuovi equilibri tra potenze, ed è frutto del fatto che tanto Trump che Putin hanno, per ragioni assai diverse, bisogno di Pechino. Se il presidente USA ha cercato un'intesa sull'Iran, affrontato lo scenario di Taiwan e soprattutto dimostrato di aver bisogno di sci tanto per affrontare la formidabile sfida dell'intelligenza artificiale che per disegnare una nuova architettura del commercio, il leader del Cremlino arriva in condizioni ben peggiori. Nelle ultime 72 ore Mosca ha subito il più massiccio attacco di droni ucraini. Sul fronte del Donbass le sue truppe non avanzano più. Dei 15.000 soldati nordcoreani forniti da Kim Jong-un ne sono rimasti vivi meno di 4.000. E quanto sta avvenendo attorno ai confini della Federazione Russa disegna un indebolimento crescente. Ecco perché ciò che di più importante resta a Putin è l'alleanza con Xi. L'attenzione di Washington, Londra e Bruxelles è sul testo della dichiarazione sulla formazione di un mondo multipolare e un nuovo tipo di relazioni internazionali che Xi e Putin firmeranno, un documento politico di 47 pagine. Ma non è tutto, perché la confidenza di Xi a Trump su Putin, che potrebbe pentirsi della guerra in Ucraina, come rivelato dal Financial Times, lascia intendere che Pechino ha davanti a sé un bivio: può continuare ad aiutare Mosca a protrarre una guerra che non può vincere, o può accompagnarla verso un compromesso destinato ad avvicinarla a Washington. Ovvero, Xi può accelerare il rafforzamento del blocco cinese grazie ai BRICS e a un'organizzazione di cooperazione di Shanghai per guidare una sfida aggressiva a Washington, oppure scegliere l'opposto, vestire i panni del mediatore tra debolezze russe e americane per diventare il partner rivale degli Stati Uniti. Lettura molto interessante quella che fa questa mattina Maurizio Molinari. Qui nella Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino, l'apertura ci porta direttamente a Modena. Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante di terrorismo, però dice allo stesso tempo che il gesto non è dovuto a disturbi psichiatrici, ovvero ad una particolare psicopatologia. Quindi il Cudri, si legge nell'ordinanza di convalida d'arresto, voleva la strage, però per quello che è emerso rispetto al suo profilo e alle testimonianze stesse del giorno della strage sabato scorso, al Cudri non presenta nessun elemento che lo renda affiliato in modo diretto o indiretto, per indiretto si intende come lupo solitario, a azione terroristica. Quindi questo è quanto emerso, però allo stesso tempo si dice era lucido nell'agire e nel fare quello che ha fatto, come lo ha fatto. Attenzione, essere lucidi non vuol dire non essere affetti da turbe psichiatriche. Quando si parla di lucida follia, che a volte, diciamo così, diventa anche un topos quasi letterario o giornalistico, in realtà è un'opzione, cioè uno può avere, può essere sociopatico, ma nell'agire essere estremamente freddo, lucido e calcolatore. Il Messaggero: patto l'Europa apre all'Italia. Il vicepresidente Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga al taglio delle accise, lo sapremo venerdì prossimo, Consiglio dei Ministri, e venerdì è l'ultimo giorno previsto dall'ultimo decreto legge di taglio delle accise, e quindi per prorogarlo è necessario che la ragioneria faccia veramente uno scouting notevole. Siamo sul Giornale: la piazza non c'entra, Salim voleva la strage, attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste. Siamo sul Foglio: non Putin ne regret rien, quindi Putin non è pentito. Il capo del Cremlino, contrariamente a quanto detto dal Financial Times, non si pente della guerra in Ucraina, va a Pechino a fare affari. Siamo sul Sole 24 ore, l'apertura è sull'intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4 miliardi tiene alti umori e indice Wall Street. E poi dal taglio centrale, Gianni Trovati, così come ieri, torna sulla questione fondi a cercasi da parte dell'Italia per sostenere cittadini, famiglie e imprese rispetto al caro energia, accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Il Fatto Quotidiano: gli si è ristretto il risparmio, 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione presentata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Avvenire, l'apertura di Avvenire è completamente diversa rispetto a quella degli altri quotidiani, perché combina principalmente due notizie: una che arriva direttamente con nello scavo inviato all'AIA dalla Corte Penale Internazionale. Gli schiavi di Al-Houthi aprono il processo al sistema Libia, alla Corte dell'AIA l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. E poi il taglio centrale dà rilevanza al rapporto Antigone presentato ieri: Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi, raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per i trattamenti inumani e degradanti, ostacolato poi l'ingresso delle associazioni all'interno degli istituti. Chiudiamo la carrellata dei titoli con la Gazzetta dello Sport. Conte, sempre azzurro, si libera dal Napoli e vede l'Italia. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo subito tornare a puntare l'attenzione sull'Ucraina e farci raccontare l'Ucraina oggi, in modo particolare Odessa, da chi fino a ieri proprio lì si trovava. Sta rientrando in Italia Angelo Moretti, portavoce del MEA nel Movimento Europeo di Azione Non Violenta. Buongiorno Moretti, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora Moretti, spessissimo in questi anni sei stato in Ucraina, in quest'ultima vostra visita, perché a Odessa e soprattutto quale Ucraina hai trovato?
1: Allora, abbiamo scelto Odessa perché la nostra missione è quella di avvicinare il popolo europeo al popolo ucraino. Secondo noi questa guerra, e quindi la sua pace, non può avvenire solo dai governi e solo dai eserciti, dobbiamo creare sempre più scambi e intesi tra i popoli che sono...
0: Angelo, scusami, Angelo, perdonami, per caso sei con la viva voce o con l'auricolare? Perché ti sentiamo come se stessi parlando in una grotta.
2: Ecco, ora meglio così?
0: Molto meglio, okay, molto
2: sono
0: meglio.
2: Sono nell'aeroporto di Chisinau in questo momento, quindi
0: sei in Moldavia.
2: Sono in Moldavia, sono arrivato stanotte. Dicevo che la scelta di Odessa è avvenuta perché nella nostra scelta di avvicinare i popoli, il popolo europeo e le società civili a quello ucraino, perché abbiamo sempre detto che questa guerra non può essere gestita soltanto dal governo e sugli eserciti, deve interessarci tutti, e quindi bisogna avvicinarci e andare a stare presenti dove la guerra soffia. E allora, dopo aver fatto il nostro giubileo a Kharkiv e i vari incontri fatti a Kiev, siamo stati a Mykolaiv, sì, a Leopoli, a Brovary, in Cerniv, questa volta abbiamo detto che era il momento per andare tutti ad Odessa ad agosto del 2026, anche questa grande manifestazione ad Odessa, perché è la città che di fatto ha una grande storia di legame con l'Italia, e quindi in questo momento va rispolverata, perché il porto di Odessa e tanta parte dell'architettura di Odessa è stata costruita dagli italiani, addirittura una lingua ufficiale con l'italiano per un po' di tempo, poi il francese, e diciamo è stata una città mondo per tanto tempo e è tuttora, per intenderci. E quindi abbiamo detto, noi non possiamo adesso non creare un collegamento, un ponte con questa città. Allora c'è il fatto che il giubileo di Kharkiv è stato un evento che ha acceso molta speranza, perché tutti i contatti che si sono creati in quel momento, quindi grazie a quegli incontri da luglio ottobre 25, hanno creato del partnership tra persone, tra sindaci, tra imprenditori, tra amici che di fatto hanno creato delle relazioni che non erano previste prima. E abbiamo ad esempio in questo momento inviato 20 km quadrati di reti antidrone, e poi è nato proprio come richiesta della giubileo di Kharkiv. Quindi noi sappiamo che ogni volta che andiamo in Ucraina ci mettiamo in ascolto, creiamo delle relazioni e poi qualcosa di concreto avviene sempre. Ma alla base c'è il discorso che dobbiamo aumentare l'empatia, perché quello che succede purtroppo nella guerra dell'aggressione della Russia in Ucraina è che manca spesso l'empatia verso il popolo aggredito, manca spesso anche proprio, diciamo, l'intraprendenza degli europei. E quindi noi stiamo dicendo, l'Odessa è veramente vicina. Noi siamo partiti da Roma Fiumicino, siamo andati a Chisinau, in 4 ore di pullman si è ad Odessa. Odessa per me è una scoperta incredibile, una città vivacissima, sembra di stare nella Parigi del Novecento, una cultura, una vivacità, i salotti, i caffè, le gallerie d'arte, le attività dei giovani. I giovani sono dappertutto ad Odessa, non ho mai visto questo in questi ultimi anni, una città così giovanile come quella che ho appena finito di incontrare. e hanno parlato tantissimo, sono già fermati nei parchi comunali per farci raccontare come stavano vivendo, erano felicissimi di farsi coinvolgere, hanno detto di volersi coinvolgere in una direzione di questa manifestazione di agosto, e con loro praticamente hanno messo, stiamo costituendo anche insieme al vescovo di Odessa, quello latino romano e il greco cattolico, stiamo praticamente stiamo costituendo queste tre giornate, che saranno tre giornate di volontariato, tre giornate di festa, perché in fondo vorremmo stare accanto a loro anche portando qualcosa durante l'estate che possa essere, immagino, certo, diciamo, con uno scambio anche un po' festoso, e tre giornate anche di preghiera. Quello che stiamo dicendo è che ogni volta che andiamo aumenta la nostra pressione sull'Europa perché i corpi civili di pace, perché diciamo, su questo gli ucraini sono davvero molto schierati, diciamo, su questa idea. Abbiamo parlato di nuovo con i vescovi, ne abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ne abbiamo parlato all'università, ne abbiamo parlato con la società civile di Odessa, sono tutti molto, diciamo, d'accordo all'idea che l'Europa si schieri con i corpi civili, e quindi l'idea di cominciare già da oggi a immaginare come gestire una tregua domani.
0: Certo.
2: Le tregue, lo sappiamo, arriveranno, non ci sono guerre senza tregue, però quando arriva la tregua non possiamo passare a guardare quello che accadrà, perché sappiamo che il momento della tregua è un momento molto pericoloso per chi abita la zona di confine. Ricordiamoci che in Ucraina c'è una zona di confine che è circa di 2000 km, perché praticamente non sappiamo quale sarà, se sarà il Donbass, se sarà la Crimea, se sarà, diciamo, tutto l'est, ma sappiamo che ci sarà un confine tra una parte, diciamo, belligerante e una parte che cerca, diciamo, di vivere in pace, e questo significa che noi vivremo nei prossimi, speriamo, prossime settimane, nei prossimi mesi, arriverà una fase in cui le persone che vivono nelle zone di confine saranno sottoposte magari a delle violenze reciproche, a vendette trasversali.
0: Sì, purtroppo sappiamo che questa è la storia, esatto, questa la storia ci racconta.
2: Esatto.
0: Ma quanto, perlomeno per le persone che hai incontrato, per quello che ti hanno detto, quanto sentono che si avvicina una tregua, e quanto sperano, ma anche rispetto, però, cosa pensano rispetto alle cessioni che probabilmente dovranno fare, no? Se viene raggiunto una tregua e dunque un compromesso, è ovvio che qualcosa si prende e qualcosa bisogna cedere.
2: Diciamo che è molto complicato parlare di qualcosa di concreto rispetto alla terra, perché è così volubile il quadro. Considerate che in questi giorni noi siamo stati in Ucraina, quindi da 14 fino a stanotte, sono due primati. Un primato, che sono quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, sono i più grandi, diciamo, attacchi con i droni che è venuto, tutti i racconti stanno dicendo sono 1400 tra droni inizi di tra il 13 e 14 maggio. Noi siamo andati il 14 maggio ad Odessa, e la città era, tutta l'Ucraina è stata sconvolta, perché avevamo pure dei nostri amici venuti da Kiev, un momento focolare dopo la comunità apostolico. La notte tra il 13 e 14 maggio è stata registrata come la notte con maggior uso di droni e di missili contro l'Ucraina a parte la Russia, quindi qualcosa di molto. E il 17-18 maggio, tra il 17-18 maggio è accaduto invece il contrario, per la prima volta i droni ucraini arrivano a Mosca, cosa che sembrava inimmaginabile, e invece noi eravamo lì quando capivamo, cioè, tutte le notizie di stampa, di chi vi invita, di tutto il resto, diciamo, le agenzie di Ucraina davano questa notizia che sembrava assolutamente sorprendente, cioè di poter addirittura arrivare a colpire nella regione di Mosca. Quindi il quadro della guerra attualmente è come se fosse distante dalla vita quotidiana delle persone, che è così volubile, così, diciamo, veramente in grande movimento. Noi quando siamo dormiti siamo rifugiati in due occasioni, perché appunto sentivano i droni che colpivano la città, però tutti abbattuti, cioè la novità sorprendente è che una notte di tempeste di droni poi di fatto per fortuna si è risolta con soltanto un edificio distrutto e tre feriti nella città di Odessa. Sembra assurdo dirlo come bilancio, però è così, cioè come se ci fosse una sorta di resistenza, diciamo, ormai piuttosto corroborata. La vita va avanti, diciamo, nella stessa condizione. Mi sono ritrovato allo stadio all'improvviso mentre vedevo le foto dei caduti che sono sul parco Shevchenko, quindi proprio nella strada che porta alla spiaggia, sembra dei corpi da lontano, non immaginavo che cosa fossero, vado verso i cuori e vedo c'è una partita che si giocava, che era, diciamo, Odessa contro Liberec, che è una squadra di Kiev, e c'era, diciamo, uno stato pieno di gente, per cui noi immaginiamo magari un'Ucraina bloccata, lui c'è un'Ucraina totalmente in vita,
0: sì,
2: che
0: sì.
2: vive nonostante la guerra, e il tema di come finirà la guerra è un tema che non riescono, nessuno di noi si riesce, ma soprattutto neanche loro, a immaginare soltanto come un fatto di cessioni terre. È proprio un tema di dire che la ricchezza che fanno spesso sono gli ucraini, cosa succederà dopo, cioè come ci garantiscono che questa guerra non accada più. E quindi chiaro che il tema non è tanto quello che succede già nello scambio, ma quello che succede da qui in poi. Quindi, cioè, come si fa a dire che dopo la Crimea, dopo il Donbass, cioè questa guerra finirà?
0: Sì, sei stato chiarissimo.
2: Ancora.
0: No, no, ma ci hai restituito veramente la complessità del quadro che emerge proprio anche dalla vita vera, no? Dalla vita vera vissuta, ordinaria, quotidiana, ordinaria, mm-hmm. No, non c'è niente di ordinario in Ucraina, ma di quotidiano. Grazie Angelo, buon rientro.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie ad Angelo Moretti, portavoce del MEAN, Movimento Europeo di Azione Non Violenta. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Blu 2000, bentornato Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: E buongiorno.
0: Allora, con Marrone ovviamente vogliamo fare un punto rispetto alla situazione Golfo, ma vogliamo anche poi riflettere sul fronte NATO, perché oggi in Svezia si apre la ministeriale degli esteri della NATO ed è stata preceduta da alcuni rumors di stampa rispetto alle richieste che faranno gli europei e gli Stati Uniti, cioè una maggiore prevedibilità, che tecnicamente vuol dire diteci chiaramente quante truppe rimarranno negli Stati Uniti e soprattutto una pianificazione da parte dell'alleato statunitense rispetto alla presenza in Europa. E dall'altra parte però, e qui non è rumors di stampa perché è il Pentagono che lo ha annunciato direttamente, quindi la difesa statunitense ha chiarito che saranno tagliate le tre brigate, se non ho capito male, di truppe americane in Europa, cioè saranno tagliate da 4 a 3. Questo in un primo momento determina un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze armate americane in Polonia, ma poi allo stesso tempo si dice che il Pentagono vuole agire nei confronti degli alleati, perché possono gli alleati contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ciò detto, cosa dobbiamo aspettarci da questo passaggio NATO oggi in Svezia?
1: Allora, dobbiamo aspettarci una conversazione molto serrata, perché da parte europea c'era già preparazione al fatto che l'impegno americano militare convenzionale, cioè non nucleare, sì, in Europa sarebbe diminuito gradualmente nel tempo di una certa percentuale. Nel senso, questa è una pianificazione di tutti da parte della NATO, ma appunto si tratta di pianificare, non di decidere all'impronta in base alla polemica sull'Iran se togliere o mettere una brigata, perché queste decisioni estemporanee e poco prevedibili generano il dubbio nella Russia di Putin che la difesa NATO in realtà non recca e che quindi possa provare a riprendersi un pezzetto di Estonia o di Lituania o di Lettonia. È questo che gli europei vogliono evitare, quindi la pianificazione, la certezza, la chiarezza serve a mantenere una stabilità strategica, una pace in tutto il fianco orientale, pace che purtroppo non c'è in Ucraina.
0: Ma per cercare di capire meglio, quando si parla di brigate, una brigata a cosa corrisponde?
1: Allora, diciamo, la brigata è l'unità organizzativa principale dell'esercito e quindi corrisponde a alcune migliaia di uomini e donne in divisa con i relativi mezzi terrestri, cingolati o blindati, la logistica, i droni e tutto l'accompagnamento. È, diciamo, quello forse più visibile, o quello di cui si parla di più, ma non è necessariamente la cosa più importante, perché gli Stati Uniti dal 91 al 2021 sono passati da 310.000 circa a 120.000 circa soldati in Europa, quindi già sono diminuiti di 2/3, che rispetto a questi più di 100.000 ne vengano tolti 2, 3 o 5.000 non cambia molto. Quello che cambia e che non deve cambiare è che rimangono dei sistemi di difesa missilistica americani in Europa, è che rimane una struttura di comunicazioni sicure che permette al comando integrato NATO di operare, è che rimangono gli assetti di sorveglianza, è che rimanga il deterrente nucleare. Quindi la visione, diciamo, va vista nell'insieme, serve una visione d'insieme delle forze armate che la NATO ha e che i paesi europei singolarmente devono negoziare con l'amministrazione Trump.
0: Quindi la giornata di oggi è finalizzata a questo, quantomeno a portare il discorso su un aspetto, concreto e strategico di visione? Cioè, questo è l'obiettivo,
1: sì,
0: che oggi gli europei...
1: Questo è l'obiettivo, è ricondurre a un meccanismo negoziato, condiviso, certo, prevedibile, una riduzione che va incontro alle domande statunitensi, non solo di Trump, ma di gran parte dell'elettorato, dell'opinione pubblica, bipartisan, democratica, repubblicana, di sostenere meno l'onere e la difesa dell'Europa. Ma dall'altra parte è incontro la domanda europea che un conto è meno Stati Uniti, un conto è senza Stati Uniti.
0: Certo.
1: Meno Stati Uniti è gestibile, è anche opportuno, è corretto e funzionale. Senza Stati Uniti è un cambio totale di paradigma che al momento nessuno vuole, penso nemmeno le istituzioni americane. Bisogna fare chiarezza su questo, perché l'incertezza genera rischio.
0: Ma quando il Pentagono dice che vuole mettere gli alleati NATO in condizione di difendersi da soli, in condizione di difesa convenzionale rispetto appunto all'Europa, che cosa significa? Cioè il Pentagono in che modo ci mette in condizioni di della serie per dialettica negativa, cioè loro vanno via, quindi noi torto collo dobbiamo essere responsabili della nostra difesa, oppure ci sarà una sorta di non lo so, di collaborazione, di training, in che senso?
1: Allora, innanzitutto devono rimanere alcune decine di migliaia di militari americani in Europa. Il quanto è da vedere, ma sicuramente non può essere una presenza che si riduce a poche migliaia.
0: Okay.
1: Servono alcune decine di migliaia. Perché? Per avere quella dissuasione verso la Russia sul fatto che se la Russia lanciasse un attacco non nucleare ma un attacco missilistico, un'invasione terrestre, qualcosa di simile a quello avvenuto in Ucraina nei paesi dell'Europa orientale, sulla linea del fuoco, sulla linea del fronte ci sarebbero non solo polacchi, italiani, francesi e britannici ma anche americani, e quindi questo di per sé dissuade la Russia dal tentare qualcosa nei paesi baltici, in Finlandia o in Polonia. Quindi una presenza fisica di alcune decine di migliaia di truppe americane in Europa serve a questo, altrimenti neanche la deterrenza nucleare è credibile se non ci fossero soldati americani al fronte. Il secondo elemento è che del personale militare americano serve anche per operare delle strutture di comando e controllo, di sorveglianza, di condivisione di intelligence che permettono appunto al comando militare NATO, che è sempre più europeo come staff, di operare. L'altro elemento, mettere in grado, vuol dire continuare a fornire l'intelligence, in particolare satellitare, ma non solo, anche quella che si ricava dal cyberspace e dallo spazio elettromagnetico, e continuare a fornire alcuni abilitatori come il trasporto a lungo raggio o come ad esempio dei sistemi che dicevo prima di difesa missilistica, di cui gli europei ancora ne producono troppo pochi e quindi sono dipendenti dagli Stati Uniti, e quindi sono tutti elementi che tengono insieme il puzzle.
0: Chiarissimo. Ma rispetto a chi dice ma perché dobbiamo, e qui ovviamente la motivazione poi portata anche contro argomento rispetto agli investimenti in difesa, dice perché dobbiamo spendere di più per la difesa? Com'è possibile che la Russia rappresenti una minaccia per l'Europa nel momento in cui dopo 4 anni è ancora impantanata nel Donbass?
1: La Russia è impantanata nel Donbass perché l'Ucraina ha avuto centinaia e centinaia di migliaia di morti e centinaia di migliaia di feriti, di mutilati e di prigionieri. Quindi sì, si sta difendendo in una sproporzione di forze e subendo perdite molto pesanti. Quindi è vero, è assolutamente vero che che l'Ucraina ha fermato la Russia in Donbass da 4 anni, tra l'altro anche con un sostegno militare europeo, americano,
0: certo,
1: notevole,
0: certo.
1: Ma i paesi europei non vogliono che vi sia a Riga una battaglia come a Mariupol o a Tallinn una battaglia come a Kiev. Vogliono evitare questo. Per evitare questo, la difesa dell'Europa deve essere abbastanza forte da scoraggiare la Russia proprio dall'iniziare qualcosa. Anche perché se iniziasse, purtroppo la Russia ha dimostrato di essere un autoritarismo abbastanza solido da reggere 4 anni di guerra e più di 1.200.000 russi tra morti e feriti. I paesi europei non vogliono e probabilmente non possono reggere 4 anni
0: già
1: di guerra con questo livello di morti e feriti.
0: Quindi interessante capire questo, la questione della difesa punta a che la Russia neppure ci provi, cioè non abbia neppure intenzione di, non tanto a vincere noi un'eventuale battaglia contro la Russia, come europei dico.
1: È l'essenza della deterrenza, cioè della dissuasione, del cambiare il calcolo, il ragionamento strategico di una dittatura che ha invaso la Georgia nel 2008, l'Ucraina nel 2014, l'Ucraina nel 2022, quindi ha già dimostrato la sua aggressività, e tutta la serie di sabotaggi alle infrastrutture critiche europee o di attacchi cibernetici che subiamo dimostra un'altra modalità di guerra ibrida, per non parlare dell'incursione di droni nello spazio aereo europeo lo scorso autunno, e non solo lo scorso autunno. Quindi di fronte a questa aggressività una deterrenza solida mantiene l'attuale pace e stabilità, e è molto importante la credibilità di questo, la credibilità quindi in termini di spese militari, di forze dispiegate sul fianco orientale e anche di, diciamo, investimenti mirati nel dotarsi di quello che al momento forniscono gli americani e che in un futuro prossimo forniranno di meno o non forniranno affatto, e quindi mantenere questo livello di stabilità anche con meno presenza americana in Europa. Per queste due cose sono legate.
0: Certo.
1: Il totale delle forze NATO con meno Stati Uniti e più Europa deve rimanere adeguato per dissuadere la Russia da un qualsiasi attacco.
0: Seguendo sempre la NATO, arriviamo nel Golfo. Ieri Bloomberg diceva che all'interno dei paesi NATO si sta valutando la possibilità di aiutare le navi ad attraversare lo stretto di Hormuz, quindi in qualche modo prendo anche le richieste, lo ricordiamo, di Trump in un primo momento, e si sono posti una sorta di deadline, cioè questa possibilità potrebbe scattare nel momento in cui Hormuz non tornasse pienamente navigabile entro luglio, no? Perché poi dati che arrivati confermati al G7, al Fondo Monetario Internazionale, ci dicono che se questa situazione permanesse oltre le sfarate sarebbe veramente un disastro da un punto di vista economico. Che cosa può fare veramente la NATO intendendo una situazione bloccata come questa, quindi o di tregua apparente, di tregua fragile, ma comunque non di pace o tregua strutturate di lungo periodo?
1: Allora, diciamo, la NATO in quanto tale come organizzazione quasi sicuramente non interverrà. I singoli paesi membri in una coalizione ad hoc che un po' si va delineando, c'è stato di recente un vertice tra Francia, Germania, Italia e Regno Unito, altri, diciamo, incontri più allargati con paesi europei ma anche paesi interessati come il Giappone, l'Australia, il Canada, eccetera. Cioè c'è uno sforzo al momento per dire: se c'è una tregua solida, noi dispieghiamo una missione navale senza gli Stati Uniti, che è un belligerante, ma con buona parte dei paesi NATO e altri paesi occidentali interessati a mantenere la libertà di navigazione nel stretto di Hormuz, ma dispieghiamo una missione per prevenire una ripresa delle ostilità sia da parte iraniana che da parte israeliana che da parte americana, cioè mettiamo una forza di interposizione navale. Questo era l'idea iniziale. Ora, nessuno scenario è escludibile a priori, specialmente se ci fosse veramente una pressione energetica, cioè nel senso una insicurezza energetica, una pressione sui prezzi e quindi sull'inflazione e quindi sull'economia e quindi sulla funzionalità delle infrastrutture che necessitano degli approvvigionamenti energetici. Non è escludibile a priori che si faccia qualcosa prima, però secondo me è molto improbabile, perché comunque questi paesi non vogliono essere coinvolti nella guerra né in modo né diretto né indiretto, non vogliono essere associati a questa guerra e non vogliono avere le perdite, le vittime che, dispiegando una missione navale a Hormuz e finendo sotto uno scambio di missili tra Israele, Stati Uniti e Iran, potrebbero esserci. Perché è una missione, sarebbe una missione molto più rischiosa di quella attualmente in corso nel Mar Rosso, in quale una flotta europea più o meno abbatte i droni, i missili lanciati da Houthi e mantiene la possibilità di navigare nel Mar Rosso. È comparabile fino a un certo punto, perché il stretto di Hormuz il livello di rischio è molto molto maggiore. Probabilmente ci sono dialoghi in corso anche per spingere l'amministrazione Trump a accettare un compromesso con l'Iran. Ricordiamo che prima del 28 febbraio lo stretto di Hormuz era perfettamente navigabile, e era solo un'ipotesi diciamo di scuola teorica che l'Iran potesse chiedere un pedaggio o discriminare il passaggio. Purtroppo gli errori dell'amministrazione Trump hanno portato un'ipotesi puramente teorica a diventare un'ipotesi molto concreta, quindi ha aggravato la situazione, ha rafforzato l'Iran rispetto a quanto era a febbraio di quest'anno.
0: Sì, era una ipotesi assolutamente teorica, perché poi ovviamente ci sono delle implicazioni pesanti anche per lo stesso Iran, no? Quindi veniva definita una mossa suicida, però di ultima istanza, di fronte ad una opzione esistenziale dell'Iran, cosa che gli Stati Uniti sono riusciti ad apparecchiare e bene. Però si sapeva, cioè per quanto fosse teorica, si sapeva che sarebbe stato uno degli strumenti che estrema ratio Teheran avrebbe potuto attivare.
1: Assolutamente, era uno scenario studiato, preso in considerazione la pianificazione, ma appunto non era una realtà, e tra l'altro era una cosa che veniva data con un certo livello di probabilità o improbabilità, ma sicuramente come qualcosa di possibile, e quindi a maggior ragione, diciamo, stupisce l'incapacità dell'amministrazione americana di capire che un'azione come quella intrapresa avrebbe portato a questo scenario senza aver preparato una strategia per evitare questo scenario o per gestirlo. perché di fatto è stato colto di sorpresa e ha reagito con un contro blocco navale di cui dovremo vedere gli esiti. E ricordiamo che, diciamo, all'Iran non serve il controllo dello stretto di Hormuz, cioè non serve dispiegare una flotta per bloccarlo fisicamente, basta mantenere un livello di minaccia tramite le mine, tramite salve di missili, tramite l'uso di droni o di artiglieria, perché il tratto costiero è veramente stretto, tale da creare un rischio talmente alto che sono le compagnie di navigazione, gli armatori, il settore privato a non correre il rischio di passare lì e quindi rimanere fermo prima dello stretto di Hormuz. Quindi si tratta di intimidire il passaggio più che di presidiare fisicamente,
0: certo,
1: lo stretto.
0: Basta la minaccia, esatto. Quello ovviamente già attiva di per sé la deterrenza. Ecco, ora in questo momento in cui stiamo aspettando che qualcosa da un punto di vista dei negoziati si muova, noi sappiamo che Trump ha concesso all'Iran altri 2 o 3 giorni per rispondere in modo serio, secondo il presidente americano, i negoziati, alle istanze statunitense, quindi rielaborare le ultime proposte bocciate da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha detto: non abbiamo paura e abbiamo in serbo delle sorprese. A cosa si sta facendo riferimento? Perché tra le diverse ricostruzioni si è pensato a una stretta, perché lì gli UTI avevano già agito, dello stretto di Bab el-Mandeb, quindi siamo sul fronte del Mar Rosso, e allo stesso tempo si dice attenzione, perché si potrebbe decidere di minacciare o colpire non solo quello che c'è sopra la superficie del mare e dunque le navi, le petroliere, ma quello che c'è sotto, i cavi.
1: Allora, diciamo che entrambe le parti fanno tattica e propaganda,
0: certo.
1: Quindi può darsi anche che minaccino cose che non sono in grado di fare per esercitare pressione. Sicuramente, diciamo, dal lato americano la minaccia è un po' spuntata, perché gli Stati Uniti hanno già condotto 2 mesi di bombardamenti molto pesanti sul territorio iraniano, tanto da avere poi una carenza di munizionamento a casa, diciamo, negli stessi Stati Uniti, e l'Iran ha resistito a questi 2 mesi di bombardamento molto forte. Quindi cos'altro può minacciare gli Stati Uniti? Un'invasione di terra? Il congresso e l'opinione pubblica lo impedirebbero. Un'escalation nucleare? Non ci è arrivato e non ci arriverà. Un continuare il blocco navale? Ma questo blocco navale non sta strozzando l'Iran quanto il blocco iraniano sta strozzando l'economia mondiale. Quindi, diciamo, gli Stati Uniti sono in posizione di maggiore debolezza. L'Iran può minacciare sicuramente di sopravvivere, perché ha dimostrato che il regime è solido, il controllo del territorio, la popolazione e la comunicazione è solido, e quindi la speranza infondata iniziale di un collasso del regime non è avvenuto e non avverrà nel breve periodo. Ha dimostrato e quindi può minacciare di continuare a lanciare sì droni, sia aerei, sia di superficie, sia eventualmente anche subacquei, ma soprattutto con quello che ha, con la resilienza, con la capacità di resistere che ha, può continuare a minacciare lo stretto di Hormuz per il medio periodo, non solo per il breve, per tanti mesi. E questa è probabilmente la minaccia maggiore, al di là delle modalità, cioè il fatto di sopravvivere, resistere e continuare a impedire il passaggio tramite la minaccia.
0: Alla luce di tutto questo, cosa ti attendi possa succedere, ovviamente al netto dell'erraticità dei personaggi di cui stiamo parlando?
1: Allora, si possono delineare almeno 3 scenari. Uno è quello più roseo, di una forma di soluzione negoziale tra Stati Uniti e Iran nei prossimi mesi. Uno è quello di una rottura del tavolo negoziale e di una ripresa dei bombardamenti e dell'escalation militare, che però non sarebbe uno scenario definitivo, perché non piegherebbe l'Iran e tornerebbe a un punto in cui ci sarebbe comunque una carenza di munizionamento americano e ci sarebbe un salto del prezzo delle materie prime, delle materie energetiche, che colpirebbe l'inflazione e l'economia americana.
0: Senza dubbio.
1: Il terzo scenario, non escludibile a priori, è che a un certo punto Trump in qualche modo cambi la propaganda, cambi la narrazione e dica che ha raggiunto gli obiettivi e che per gli Stati Uniti la questione è chiusa così, e questo però di fatto lascerebbe all'Iran un forte controllo dello stretto di Hormuz in modalità tutte da vedere. Quindi potrebbe esserci, diciamo, un abbassamento delle tensioni e dei prezzi perché non continua il conflitto, ma questi prezzi rimarrebbero alti perché bisognerebbe considerare nel calcolo economico il pizzo che l'Iran chiederebbe per passare lo stretto di Hormuz.
0: l'ipotesi di un attacco, di una ripresa della guerra da parte degli Stati Uniti, in cosa si potrebbe tradurre? Cioè, qual è lo scenario di attacco migliore per gli Stati Uniti tra sforzo, costi e benefici?
1: Il fatto è che gli Stati Uniti, diciamo, hanno già colpito degli obiettivi iraniani,
0: no?
1: più importanti, più visibili, fissi, quindi delle infrastrutture, delle basi, delle leadership, sono diciamo, i bersagli di maggior valore sono già stati colpiti.
0: Appunto.
1: Poi rimangono bersagli via via di minore valore, quindi installazioni militari minori o diciamo nascondigli per parte della leadership o nascondigli per parte dei droni o di altri, diciamo, sistemi d'attacco. Però, diciamo, il valore di questi obiettivi tende a decrescere una volta eliminati quelli principali, mentre il costo si mantiene alto del dispositivo militare americano, quindi diventa via via meno efficiente. E questo è un elemento. L'altro elemento è che l'intelligence che si aveva è stata utilizzata per il colpo a sorpresa nelle prime settimane, che effettivamente ha eliminato Khamenei e tante altre figure di spicco,
0: certo,
1: della leadership iraniana, è improbabile che un colpo del genere si possa riproporre, perché nel frattempo l'Iran ha preso, avendo visto cosa è successo, una serie di contromisure per proteggere maggiormente i quadri dirigenti e le proprie istituzioni.
0: Appunto, è per questo, cioè, mi chiedo, è ovvio che è sempre distruzione, quindi gli iraniani vogliono evitare, non c'è dubbio, di essere ulteriormente colpiti, su questo lo possiamo dare per scontato, però si fa fatica a capire quando Trump dice di un attacco ancora peggiore, quindi di un'ulteriore escalation militare, a cosa possa far riferimento, perché gli obiettivi che potevano essere raggiunti con un tipo di campagna che non sia l'invasione dell'Iran, ma più volte ci è spiegato come questa ovviamente sarebbe un'operazione, una campagna anche suicida o comunque di lunghissimo tempo, oltre che un bagno di sangue, una dispersione di forze notevoli, cioè a cosa stia pensando Trump, se sia semplicemente una dialettica muscolare
1: io temo che non ci sia un grande pensiero, una grande strategia, e che quindi, come è avvenuto in precedenza, si possono riprendere degli attacchi nell'illusione che questi forzino l'Iran al tavolo negoziale, ma in realtà con uno scarso impatto dal punto di vista militare.
0: Chiarissimo, come sempre, Alessandro Marrone, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
1: Prego,
0: Alessandro
1: buona
0: Marrone.
1: Giornata.
0: Grazie. Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. E adesso vi porto immediatamente in Congo, anzi al confine tra Congo e Uganda, dove ci sono, lo sapete, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è stata un nuovo monitoraggio che poi si è tradotto in un nuovo allarme internazionale per l'epidemia di Ebola nel paese, che però dal Congo sta riuscendo ad arrivare, anzi è già arrivato ai confini dell'Uganda e oltre. Ieri abbiamo cercato di capire la situazione in Congo, di quale tipo fosse a livello di gravità e anche a livello di capacità di risposta rispetto a questa, che è una variante di Ebola che ad oggi non ha una terapia efficace. Questo è il dramma rispetto poi ad una epidemia ed è un virus come quello di Ebola, che ha una velocissima trasmissione, che avviene non in forma aerea fortunatamente, ma per fluidi corporei. Vi faccio sentire quello che ci ha raccontato Giacomo Menaldo direttamente dall'Uganda. Giacomo Menaldo è direttore del programma Emergency nel paese.
2: Mi trovo nel nostro ospedale, il Children Surgical Hospital di Entebbe, e purtroppo il 15 maggio le autorità della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda hanno dichiarato congiuntamente un outbreak di Ebola, quindi di nuovo il virus che ha impattato in queste aree da tanti anni. Ovviamente noi siamo pronti a gestire la situazione grazie all'esperienza anche accumulata negli anni, soprattutto in Sierra Leone nel 2014, quindi il nostro staff è messo all'opera per mettere tutti i sistemi di protezione e sicurezza per il nostro staff, i pazienti e in generale ogni persona all'interno della nostra struttura. Ovviamente siamo anche in contatto con le autorità del paese per monitorare i successivi sviluppi di questa epidemia e speriamo che tutto si risolva più presto. E il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti e di chiunque si presenti alla nostra porta. Il virus al momento è presente nella parte ovest del paese, e quindi quelle aree sono, diciamo, più sensibili e le persone provenienti da quelle aree necessitano di controlli un po' più accurati. Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini, quindi continuare la nostra attività, ma ovviamente in sicurezza per tutti.

0: Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: In Blu 2000 News.
10: Tragedia sfiorata a Scampia, quasi due anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita tre persone. Questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Il crollo è avvenuto intorno alle 23. A titolo precauzionale sono state evacuate 47 famiglie che occupavano l'edificio vicino. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Oggi in Svezia si apre la ministeriale degli esteri dell'Alleanza Atlantica. Intanto sul fronte Golfo, Trump, sulla spinta delle monarchie dell'area, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Teheran però minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Una riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità nel Golfo Persico sono state auspicate anche da Xi Jinping e Vladimir Putin, che si sono incontrati, anzi si stanno incontrando, perché per quanto riguarda quello che ci riferiscono le agenzie l'incontro è ancora in corso a Pechino. Incontro da parte di Xi nei confronti del presidente russo, che avviene a pochi giorni dall'altra visita di alta diplomazia, ovvero l'incontro Xi-Trump. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate dai proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, portati nel porto di Ashdod. Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato ieri i corpi di Monte Falcone e di Gualtieri. Oggi

0: 22 maggio e resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia all'energia. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio è stato eliminato. Le opposizioni sono all'attacco. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica. Un altro luogo notevole è il Dumarlena, reso ancora più scenografico dalla presenza di una cascata naturale inserita per valorizzare il culto di Shiva.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 20 maggio. Iniziamo questo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 in Orizzonti Magazine, Maria Grazia Buzzetti con Piante e Fiori. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40 le news con Maria Angela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05 in replica alle 19.40 con le interviste di Yaya Barzani intervista Raffaele Mellace, 80 anni dalla ricostruzione della Scala, e Daniela Pizzagalli per le novità in libreria. Alle 11.30 Eccellenza in tavola a cura di Carla Niva. Alle ore 18.25 Don Riccardo per gli oratori feriali. Alle ore 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 Tutta musica col maestro Claudio Borroni. E alle 22 Astratti furori con Luca Mantegazza. Vi ricordiamo ogni giorno, puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Casa Morandi, un nuovo spazio. Saronno, per il mercato serve un progetto di rilancio. Uboldo, esplode la spesa sociale. Saronno, tutti i... Saronno tutti a pedalare al parco. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli degli Aduce e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il cortile interno di Casa Morandi cambia volto, un nuovo salotto a cielo aperto per la città. Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio a cielo aperto su cui si affacciano la biblioteca civica e il teatro Giuditta Pasta. Nonostante non sia stato possibile procedere con un'inaugurazione ufficiale a causa del maltempo, i nuovi arredi sono già a disposizione della cittadinanza. Il cortile di Casa Morandi, storico crocevia tra la biblioteca comunale e il teatro Giuditta Pasta, si presenta oggi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. Lo spazio pienamente fruibile è già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e fruitori del teatro. L'invito per tutti i cittadini è quello di passare a scoprire questa nuova configurazione, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Un ringraziamento particolare a Saronno Servizi, che ha collaborato con l'amministrazione durante le varie fasi di lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi. Legito.
2: Mercato da rilanciare, iniziando con il definire meglio gli spazi occupati da diversi banchi vendita, per organizzare al meglio l'appuntamento commerciale settimanale. L'impegno dell'assessore al commercio, Laura De Cristofaro, è anche quello di guardare al mercato del mercoledì, che attira da sempre l'attenzione non soltanto dei saronnesi, ma anche di molti dei residenti nei comuni del comprensorio. Sono 260 gli stalli a disposizione nell'appuntamento commerciale settimanale. Circa 200 sono quelli stabilmente occupati. Nel piazzale mercanti ci sono 67 posti, una quarantina dei quali vengono sempre utilizzati. Una delle idee di cui si era a più riprese parlato, anche in campagna elettorale, è stata quella di un mercato coperto da individuare sempre nella zona di Piazza Mercanti. Ipotesi che però, almeno al momento, sembra essere di non facile realizzazione, anche per la necessità di dover individuare dei finanziamenti ad hoc per poter passare alla fase operativa. Sono invece ancora da valutare le novità che potrebbero arrivare dopo l'abbattimento del muro di via Don Griffanti, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico manutentivo di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. La prospettiva futura potrebbe essere quella di utilizzare almeno in parte gli spazi del nuovo piazzale, che dovrebbero essere realizzato nelle immediate vicinanze di Piazza Mercanti, per sistemarvi alcuni dei banchi vendita al fine di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità della zona.
1: Uboldo. 1.666.000 euro di bilancio sono sociale, una cifra che pesa sempre più sul comune, che deve fare i conti con le persone che sempre più frequente bussano alla porta per ricevere supporto nei loro bisogni primari. Confermiamo un forte impegno nel garantire servizi di qualità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Laura Ragazzi. Drizzani. L'amministrazione collabora attivamente con Caritas parrocchiale, gruppo di primo soccorso SOS e centro anziani. Queste sinergie, precisa l'assessore, permettono di ampliare la rete di aiuto e raggiungere più persone in difficoltà, rendendo l'azione amministrativa più efficace e vicina ai cittadini. Siamo comunque preoccupati, confessa il sindaco Luigi Clerici. La nostra spesa sociale ammonta già oggi a circa il 40% delle uscite del bilancio, una percentuale esorbitante. Ben 517.000 euro quest'anno serviranno per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, la consegna pasti a domicilio e contributi per le reti di ricovero in RSA. Sono sempre più numerosi i nostri concittadini non più in grado di pagare la retta della RSA, rende noto il sindaco. Si tratta di un problema non di poco conto, perché deve occuparsene il comune coi fondi del sociale, e stiamo parlando di cifre esorbitanti. Una retta di casa di riposo, infatti, può raggiungere anche 2.000-2.500 euro al mese, cifra sostenibile fino a un certo punto dal pensionato con i propri risparmi, tantomeno dai parenti con famiglia. Ecco allora che deve intervenire l'amministrazione, nel migliore dei casi versando una quota, nel peggiore sostenendola per intero. Per i minori è notevole il lavoro di promozione degli affidi familiari.
2: Tutti in bici ieri mattina al Parco Salvo d'Acquisto con la seconda edizione dell'iniziativa Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta. I volontari dell'Associazione Carabinieri in congedo hanno accompagnato i circa 250 alunni delle classi quinte sino al parco, dove è stato allestito un itinerario ciclabile. L'obiettivo è stato quello di ricordare ai ragazzi come ci si deve comportare sulle strade saronnesi, in particolare quando si è in bici. Ad ognuno dei partecipanti è stato consegnato un diploma di partecipazione. Il ciclo di attività si concluderà infine sabato alle 10 con l'inaugurazione in municipio di una mostra con i disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile.
1: Gerenzano. Il centro storico torna a fare i conti con l'inciviltà. In via Montenero, a pochi passi dal municipio, è comparsa l'ennesima discarica a cielo aperto. Mobili vecchi e ingombranti abbandonati in strada. Probabilmente i resti di un trasloco effettuato ignorando le regole della raccolta differenziata e della piattaforma ecologica. Non è la prima volta che i residenti segnalano simili episodi, chiedendo invano interventi risolutivi. Il sindaco Stefania Castagnoli ha già lanciato più appelli al senso civico, ma purtroppo la situazione non migliora. Particolarmente amaro e provocatorio è lo sfogo di un abitante della zona. Nuova apertura di un punto vendita IKEA in via Montenero. Tutto per la casa, giardino e fai da te. Voglio vedere quando si comincerà a prendere provvedimenti. I cittadini, stanchi del degrado sotto casa, esigono ora che le istituzioni attivino controlli serrati e sanzioni esemplari per fermare questa deriva di maleducazione e incuria. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. Igea e Delia alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte. Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Alleluia. Ha giurato ad Abramo, nostro padre, di donarsi a noi. Così ci ha visitato il Signore benedetto.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio,
1: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ha giurato ad Abramo, nostro padre, di donarsi a noi. Così ci ha visitato il Signore benedetto. Alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli. Alleluia.
0: Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezza sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli. Alleluia. Acclamate davanti al Re il Signore. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
0: Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
1: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
0: Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia.
1: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
0: Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
1: i fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
0: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate davanti al Re il Signore. Alleluia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sia attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Pagina 778.

0: Eleviamo la nostra implorazione a Gesù, fonte della vita, della libertà, della speranza.
1: Figlio di Dio, primogenito fra molti fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai esteso la benedizione di Abramo a tutte le genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci rendi in te una cosa sola e ci fai eredi dell'antica promessa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra Pasqua, immolato per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai giustificati gratuitamente in virtù della tua redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei risuscitato dai morti e sei Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del Cantico dei Cantici. Bruna sono, ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Chedar, come le cortine di Salomone. Non state a guardare se sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare le greggi? Dove le fai riposare al meriggio, perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni? Se non lo sai tu, bellissima tra le donne, segui le orme del gregge. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Benedicimi, Padre.
0: La lettura apostolica ci illumini e guidi a salvezza.
1: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste, alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelle. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri, ma Dio, ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria
0: a te, o Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Oggi il Vangelo di Giovanni ci mette di fronte al comandamento nuovo di Gesù, il comandamento dell'amore che riassume tutti gli altri. E subito dopo, però, legato al comandamento dell'amore, c'è il mandato, la missione. Io ho scelto voi, vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto. Andiate e andare a portare frutto vuol dire in qualche modo essere appunto testimoni dell'incontro con Dio che necessariamente mette radici nel cuore di chi lo sa accogliere, come il seme gettato nella terra. Ed è un po' la stessa cosa che ha fatto Gesù. Dice: vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Il primo testimone, il primo missionario è stato proprio lui, comunicandoci la parola del Padre. E dice: questa in fondo è l'amicizia, quella vera, non tenere per sé il bene ricevuto da Dio, ma poterlo comunicare, diventare testimoni di questo. Per questo dice: vi ho chiamato amici, per questo vi mando, perché anche voi possiate fare lo stesso. E forse questo è anche il segreto di quell'amore evangelico che, al di là di quello che può essere un immaginario romantico che abbiamo forse più in mente noi, è proprio nascosto dentro l'annuncio della buona notizia. Amare come Lui ci ha amato vuol dire non trattenere per noi i doni che abbiamo ricevuto, ma saperli condividere con gli altri, vedendo negli altri degli amici a cui poter comunicare la parola del Padre e l'esperienza che abbiamo fatto del Padre, nonostante tutto, perché sappiamo bene che l'amore come quello di Gesù non è un amore lineare, un amore senza ostacoli, un amore senza sacrificio, ma un amore che conosce anche la croce, che conosce la passione, ma soprattutto la passione per l'altro, la passione per il fratello. Ecco, chiediamo allora al Signore di fare nostro questo comandamento dell'amore esigente, ma che apre davvero a una prospettiva nuova. Chiediamogli di sapere accogliere sempre la parola del Padre nella nostra vita per poterla poi comunicare ai nostri fratelli.

0: Dopo il Vangelo, quando mostrerò la mia santità in voi, dice il Signore, vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo. Alleluia, alleluia.
1: Fratelli e sorelle, al Signore che ci ha chiamato e continua a chiamarci amici, ci affidiamo rivolgendogli le nostre preghiere.
2: Donaci la gioia, Signore.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Sostieni i missionari che si trovano in difficoltà. Sorretti dalla preghiera della Tua Chiesa, svolgano il loro ministero con serenità e fiducia. Ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Restituisci vita a coloro che sono tristi per le angustie quotidiane. Il loro lutto si tramuti in gioia, la loro veste di sacco in abito nunziale. Ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Dona il tuo amore agli uomini dal cuore vuoto, che avvertono tutto come sacrificio insopportabile. Benedici la vita di tutti con la leggerezza. Donaci un animo sereno. Ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore. Dio onnipotente, donaci di meritare con le nostre preghiere lo Spirito Santo e di ottenere per sua grazia il perdono dei nostri peccati. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo tra noi il dono della pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: A fianco aperto di Cristo, usci solo. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Umili pentiti, accoglici, Signore, di sempre di questo sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accogli, o Padre, il sacrificio che tu stesso ci comandi di presentarti, e mentre noi compiamo in questi misteri il nostro servizio sacerdotale, effondi su di noi la pienezza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Dopo la sua risurrezione, egli apparve visibilmente ai discepoli e sotto i loro sguardi ascese al cielo perché fossimo partecipi della sua vita divina. Nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria.
0: San

Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento
0: con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, rivestitevi di carità e regni nei vostri cuori la pace di Cristo, alla quale foste chiamati in un solo corpo. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, dice il Signore, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi sarete miei testimoni. Alleluia.

0: Preghiamo. La comunione a questo santo mistero ci ricolmi di grazia, o Dio nostro, e con la forza rinnovatrice ci renda sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

Buongiorno radioascoltatori e buon mercoledì, oggi è il 20 di maggio, buongiorno Delia e buongiorno Matteo Serenelli alla regia con noi questa mattina. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per poter porre domande ai nostri ospiti o fare un augurio a un vostro caro ed è il 333 80 16 200. E adesso una bella canzone per voi.

Ed eccoci tornati per i programmi di questa mattina. Iniziamo quest'oggi, subito dopo di noi, con Maria Grazia Buzzetti, Piante e Fiori, e le news di Mariangela Gerletti di Varese News, seguite alle 10.30, in replica alle 19.10, con Conoscere l'Italia, quella di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05, in replica alle 19.40, con le interviste di Yaya. Yaya Barzara intervisterà Raffaele Melacia, 80 anni dalla ricostruzione della Scala, e Daniela Pizzagalli per le novità in libreria. Alle 11.30 Eccellenza in tavola, cura di Carla e Niva, seguito da Don Riccardo per gli oratori estivi alle ore 18.25. Alle 20.20 un libro letto alla radio con Federica. Alle 21 tutta musica con il maestro Claudio Borroni, e a seguire Astratti Furori con Luca Mantegazza.

0: Il santo del giorno, Bernardino da Siena. In tre lettere il mistero del Dio incarnato. Infatti in tre lettere sta tutta la profondità del messaggio di salvezza di un Dio che si fa uomo per camminare nella storia e vincere la morte. L'invenzione del monogramma di Cristo risale a San Bernardino da Siena e ancora oggi conserva tutta la sua forza evangelizzatrice. Il nome di Cristo è contenuto in un sole di 12 raggi e ci racconta non solo la divinità del Figlio di Dio, ma ci ricorda che l'amore divino è come la luce solare. Si diffonde ovunque e porta vita. San Bernardino da Siena era nato a Massa Marittima nel 1380 e crebbe a Siena, frequentando lo studio senese fino a 22 anni e indossando poi l'abito francescano tra i frati minori. Nel 1404 fu ordinato sacerdote, impegnandosi a comunicare il Vangelo tra la gente anche con strumenti comunicativi innovativi come il trigramma. I suoi discorsi, stenografati da un discepolo, sono giunti fino a noi e testimoniano tutta la sua passione nella predicazione. Bernardino lavorò anche alla riforma dell'ordine francescano e dopo aver girato l'Italia morì all'Aquila nel 1444. Quello che ci dimostra è che la forza della parola di Dio sta nella sua capacità di entrare nel quotidiano e trasformarlo in un tempo di grazia. Predicare significa proprio permettere che questo affascinante incontro avvenga nella storia. E dunque il nome e la devozione al santo nome di Gesù, che si incide con YHS, il nome di Gesù appunto su alcune tavolette di legno, non fa altro che badare e proclamare ai presenti il termine delle prediche, un modo per far comprendere che in Cristo si trova il senso di tutto ciò che esiste. Altri santi, Santa Lidia e San Luigi Talamoni.
1: Ed eccoci col meteo di oggi. Oggi giornata in gran parte soleggiata. Nel pomeriggio qualche cumulo su rilievi, ma senza precipitazioni. Domani tempo soleggiato su tutta la regione, salve

salvo qualche velatura di nubi alte, più consistenti in serata. E la farmacia di turno oggi a Saronno, farmacia Dottor Taglioretti in via Portici 6, risponde al numero 02 960 2370. E al cinema Silvio Pellico, oggi alle ore 21, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Invece al cinema Prealpi, Le città di pianura, un genere drammatico, oggi alle ore 15.30 e alle ore 21. E poi, sempre oggi al cinema Prealpi alle ore 18, Identitad.

0: parole e immagini.
1: La vita dell'uomo ha quattro tappe. La prima è quella dell'imparare, quando si è formati dai maestri. La seconda è quella dell'insegnamento, in cui si condivide ciò che si è appreso con gli altri. La terza è quella del bosco, nel quale ci si ritira per ritrovare se stessi ed energie nuove. Infine la quarta è l'essere mendicanti, tendendo la mano agli altri perché ti sorreggano nella malattia e nella vecchiaia. Imparare, insegnare, meditare, mendicare. Ecco le quattro tappe della vita abbozzate da un testo indiano riassunto qui. Anche nell'arte si hanno rappresentazioni delle varie fasi dell'esistenza umana, dalla nascita alla morte, ma ci si accontenta di inseguire la parabola fisiologica dalla freschezza vitale delle origini al disfacimento terminale. Qui è di scena invece la trama interiore. Ciascuno di noi può interrogarsi sul livello in cui ora si trova e sta correndo verso la sua traiettoria. C'è innanzitutto il tempo del discepolato, della ricerca, dell'apprendimento umile e paziente. È solo così che si passa alla seconda tappa, divenendo maestri, testimoni, padri e madri. Ma non si può vivere sempre esposti e solo donando. È necessaria la carica, la ricarica, una sorta di rifornimento dell'anima, una reimmissione dell'acqua nella diga dello spirito, come direbbe Moravia, proprio riguardo alla meditazione e alla riflessione. Questo è il tempo del bosco, della solitudine intima e profonda. Alla fine la vecchiaia è la malattia, e allora con umiltà si stende la mano per diventare mendicanti, per essere aiutati e sostenuti. Anche questa però è una stagione importante di quell'avventura unica che è la vita.

Ed eccoci con qualche appuntamento. Prima di tutto ricordiamo che per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi dei momenti di mancata ricezione del segnale radio e quindi ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per sapere il codice radio o avere altre informazioni, chiama lo 02 960 27 28. Stasera alle ore 21 presso la chiesetta di Sant'Antonio recita del Santo Rosario per il mese mariano e mercoledì 27 maggio alle ore 21 Santa Messa Mariana. Domani giovedì 21 maggio alle ore 20:30 presso il Cinema Prealpi spettacolo teatrale organizzato da Unitres a Ronno. La castretta al Gigi che campana i pe. Venerdì 22 maggio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli alle ore 17:15 benedizione delle rose di Santa Rita, alle 17:30 Santo Rosario e alle ore 18 Santa Messa in onore di Santa Rita. Sempre presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sabato 23 maggio alle ore 17:30 Santo Rosario e alle 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Sabato 23 maggio alle ore 16, organizzato dall'Associazione Cantastorie, itinerario civico nel centro storico Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza. Venerdì 22 maggio dalle ore 10:30, marcia della legalità. Corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori di Saronno, che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle ore 19 presso il Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio a Saronno, TEDx Saronno. Occhi da libellula è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità. E fino al 24 maggio al Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 a Saronno, L'Urlo del Silenzio, mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi, il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle ore 19. Sempre a Saronno, domenica 24 maggio alle ore 18, presso il Teatro Giuditta Pasta, Pop Dance, una mostra fotografica di Edio Bison, in collaborazione con Elianto e Artigianarte. A Ceriano Laghetto, sabato 23 e domenica 24 maggio, Villa Rita in festa, presso il parco Il Giardinone. Spettacoli, musica, karaoke accompagnati da street food. Un evento organizzato col patrocinio del comune di Ceriano Laghetto. Martedì 26 maggio alle ore 21 presso il Cinema Teatro di Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. Siamo arrivati alla fine di questa prima parte di mattinata, facciamo gli auguri a tutti quelli che oggi ricordano una ricorrenza particolare o celebrano un compleanno, un anniversario, auguri a tutti e vi salutiamo per questa, vi auguriamo una buona giornata, ciao a tutti!
Ciao.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In corso la visita in Cina del presidente russo Putin, accolto dal presidente cinese Xi di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Intanto il presidente di Taiwan avverte: il futuro dell'isola non può essere deciso da forze straniere. Verrà presentata lunedì la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine Ottocento, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
2: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
1: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti, ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto Forza Italia chiederà cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e di domani,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
1: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
5: Orizzonti Magazine, intervista.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti da Maria Grazia, con una voce non mia naturalmente, come potete sentire, però sono presente agli studi di Radio Orizzonti, ma con me ho una sostituta ovviamente che vi darà le informazioni per quanto riguarda tutti i fiori, come è la rubrica di oggi, e ci sentiamo comunque. Io sono presente e non mancherò naturalmente di farmi sentire. La signora si chiama Delia. Ciao Delia.
1: Ciao, quindi buongiorno a tutti.
0: Io, ecco, ho preparato un qualcosa che sicuramente Delia vi darà, vi leggerà ovviamente, riguardo sempre ai fiori, la rubrica del mercoledì. Buon ascolto, prego Delia.
1: Problemi di stagione. Le nostre rose potrebbero risentire in queste settimane di alcune comuni malattie fungine. Ecco come prevenirle e combatterle. Le rose possono, più di altre piante del giardino o del terrazzo, andare soggette in queste settimane ad alcuni piccoli problemi che, se trascurati, possono rovinare la pianta e indebolirla. Si tratta di malattie fungine facilitate nel loro insorgere dal clima caldo umido di queste settimane. Per questo è utile controllare periodicamente i nostri rosai, osservandone attentamente le foglie, in modo da individuare sul nascere possibili anomalie e intervenire subito. Spesso la presenza di una malattia fungina è il sintomo di un errato posizionamento della pianta all'interno del giardino. Un'elevata umidità dell'aria, tipica di questa stagione, può essere contrastata da una buona circolazione d'aria intorno alla pianta. Se questa è stretta da altre piante o è a ridosso di una parete umida o presenta troppi rami ravvicinati tra loro, il microclima intorno alla pianta risente inevitabilmente dell'elevata umidità e si predispone ad accogliere le malattie fungine. La prevenzione migliore che possiamo fare per le nostre rose consiste nel posizionarle nelle condizioni migliori di sviluppo, non troppo vicino ad altre piante né a un muro, con un terriccio adeguato, ben drenato e fertile. Se piantiamo una rosa rampicante, facciamola salire su una grata o un traliccio che sia da almeno 3 dita di distanza da un'eventuale parete, in modo che possa circolare aria tra il muro e la pianta. Vi sono molti rimedi naturali accertati che possiamo utilizzare contro le malattie fungine, senza dover ricorrere ai prodotti chimici veri e propri. Il macerato di equiseto, ad esempio, spruzzato sul fogliame, è in grado di debellare la maggior parte delle malattie fungine e ha il pregio di rinforzare le pareti cellulari della foglia. Come molti preparati naturali, anche questo però ha il difetto di poter essere fatto in campagna. In città è difficile trovare l'equiseto e ricavarne la dose minima che ci può servire. Ricorriamo allora a prodotti pronti, normalmente disponibili nei garden center e presso i vivai.
0: Benissimo, ottimo, ti ringrazio. Sarai una futura presentatrice di rubriche di fiori, ovviamente. Quindi grazie per il momento, ma dobbiamo continuare la mattinata con altre informazioni. Quindi io direi adesso di passare alla medinilla, che è una pianta molto bella, tante volte ve ne ho parlato, e vediamo come si può mantenere al meglio. Prego.
1: Medinilla fiore fino a settembre, originaria delle Filippine. Medinilla magnifica, famiglie delle Melastomatoceae. È perfetta come pianta d'appartamento decorativa. In questo momento e per alcune settimane offre fiori penduli molto belli ed eleganti, che sembrano grappoli di uva, e per questo viene anche chiamata uva rosa. Medinilla è una pianta a portamento arbustivo, provvista di fusti legnosi dai quali si sviluppano grandi foglie lunghe anche 30 cm, di colore verde brillante, coriacee, ovali, con nervature bianche. nei luoghi d'origine è una pianta epifita. Si sviluppa nelle cavità dei tronchi degli alberi ed è caratterizzata da una crescita rapida e portamento eretto. Da noi è conosciuta come pianta da interno, che se posta in un vaso sufficientemente grande raggiunge un'altezza media di circa 120 cm. In questo periodo ci offre la sua magnifica fioritura. La temperatura ottimale, infatti, per la produzione dei fiori va dai 15 ai 26 gradi. Di origine tropicale, ama i luoghi luminosi e umidi, ma non deve essere esposta alle correnti d'aria e alle temperature inferiori ai 15 gradi. Durante questo periodo e per tutta la fioritura, se gli stieri fiorali sono eccessivamente curvi per il peso delle corolle e rischiano di spezzarsi, si possono sistemare nel terreno dei tutori poco visibili a cui ancorare gli steli per evitare che si rompano. Poi, terminata la fioritura, accorciare gli steli fiorali a metà della loro lunghezza utilizzando forbici ben affilate e disinfettate. Però può avere anche dei problemi questa pianta, vediamo quali sono. Col caldo e l'aria secca, le piante possono essere attaccate da afidi e cocciniglie. Per prevenire la loro presenza, basta nebulizzare quotidianamente, visto che questi insetti non amano gli ambienti umidi. Se invece l'infestazione è già presente ma limitata, aumentare le nebulizzazioni. Se l'attacco è massiccio, eliminare gli insetti manualmente usando un batuffolo di cotone con acqua e sapone di Marsiglia, da risciacquare poi con cura. In particolare, contro gli afidi si può ricorrere anche a macerati naturali, per esempio quello di ortica. In vendita ci sono già anche dei preparati. Con l'avvicinarsi dell'autunno occorre diminuire gradualmente le annaffiature. In inverno sarà sufficiente bagnare solo quando il terriccio sarà secco e concimare ogni 20 giorni. Ogni 3-4 anni dopo la fioritura, se si nota che le radici escono dal foro di scolo, è possibile rinvasare la pianta usando un terriccio per pianta acidofile.
0: Benissimo, anche questa Medinilla è una pianta molto molto bella, negli anni ve ne ho parlato sicuramente e potete coltivarla tranquillamente a casa con le indicazioni che cerchiamo che Delia vi ha dato. Quindi passiamo adesso anche ai peperoncini, per quelli piccoli. Non mi ricordo negli anni di avervi mai parlato, quindi è giunta l'occasione per darvi anche queste informazioni.
1: Peperoncini, un pizzico di sapore. I peperoncini sono belli, buoni e generosi, facili da coltivare e salutari. Possiamo coltivarli solo per la loro bellezza come piante ornamentali, sfruttando le tante varietà proposte da vivaisti. Coltivati in terra, offrono una notevole quantità di frutti, pur occupando poco spazio. In vaso, sul davanzale della finestra, sanno abbellire in modo insolito ed evocare paesi lontani con la loro forma e colore. I peperoncini sono piante annuali, biennali o perenni, originarie dell'America meridionale. Alcuni ritrovamenti archeologici ne hanno dimostrato l'impiego abituale già 7.000 anni prima di Cristo. Quasi tutti sono coltivati come piante annuali, specie dove il clima freddo non consente loro di superare il lungo inverno. Le piante più piccole sono alte in media 15-20 cm, quelle più alte possono raggiungere e superare anche il metro d'altezza. Cioè, sono una grande varietà di forme e di colori. Dalla semina alla prima fruttificazione passano 3-4 mesi. Ai piccoli fiori, generalmente di colore bianco o bianco-verdino, ma anche viola e variegati, seguono le bacche che contengono numerosi semi. Secondo la varietà di appartenenza, una pianta è in grado di produrre da 15 a un centinaio di frutti. Questi, di diverse forme, colori e dimensioni, possono essere rivolti verso l'alto o pendenti, Ce ne sono di rotondi, tondeggianti, conici, lunghi, attorcigliati, ovati a forma di lanterna, colorati nelle diverse tonalità di rosso, arancio, salmone, giallo, ocra, viola, cangianti a seconda del grado di maturazione. Sulla pianta avremo peperoncini che dal verde mutano al blu rosso, dal viola al giallo o all'arancio o al rosso, dal blu al rosso, dal giallo al rosso.

0: Bay.
1: Ecco, allora torniamo ai nostri peperoncini, vediamo come si può seminarli. Possiamo procurarci i semi presso qualche vivaio, sui cataloghi online o in qualche fiera mercato. Il periodo migliore per la semina è la primavera, mentre la tecnica migliore per farli germinare è questa. Mettiamo a bagno i semi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente. Prepariamo un semenzaio utilizzando due vaschette di plastica trasparenti, quelle usate per la vendita della frutta e la verdura al supermercato vanno benissimo. Mettiamo nella prima tre fogli di Scottex sovrapposti. Pratichiamo alcuni fori nella seconda, lungo i bordi e sul fondo. Disponiamo i semi sullo Scottex a 2-3 cm uno dall'altro e con lo spruzzatore inumidiamoli un poco senza intridere la carta. Copriamo la nostra seminiera con la seconda vaschetta e mettiamo il tutto sul davanzale in buona luce. Se 20 cm sotto il davanzale c'è un termosifone, tanto meglio. In pochi giorni spunteranno le prime foglioline e si vedranno le radichette. A questo punto possiamo con molta delicatezza trasferire ogni seme germogliato in un contenitore per uova, riempito con terriccio leggero da semina.
0: Ecco, terminato anche questa bella descrizione, ma noi siamo mercoledì, quindi siamo qui a Radio Orizzonte per parlare di fiori e parliamo di fiori ovviamente con il classico geranio. Chi non ce l'ha geranio? Però c'è sempre da imparare qualcosa e quindi ascoltate quello che vi dirà adesso Delia.
1: I gerani sono considerati tra le piante tramontabili, quello che nemmeno l'avvento della specie più fiorifere è riuscito a scalzare. È la pianta perfetta per essere messa sul balcone o sul davanzale nella bella stagione, amatissima per la rifiorenza e la resistenza all'avversità. Sinonimo di estate, Pelargonium è chiamato comunemente geranium o pelargone, e si trova in commercio in infinite specie e varietà, diverse per portamento, colore e forma dei fiori e delle foglie. Per la maggior parte i pelargoni sono scelti per il colore acceso delle corolle, ma esistono varietà caratterizzate soprattutto dal profumo e altre con vegetazione colorata a contrasto. È importante riconoscere le caratteristiche delle differenti varietà e sapere come prendersene cura dall'acquisto alla messa a dimora. I pelargoni della serie Graziosa, selezionati dal tedesco Kune incrociando pelargoni zonali e Crispum, offrono fiori molto grandi, specie se paragonati alle dimensioni contenute della pianta, alti 20 cm e larghi 25 cm. Molto uniformi e ben ramificati, queste piante hanno fogliame denso e fiori intensamente colorati. Inoltre hanno la caratteristica specifica di riprendersi più rapidamente degli altri dopo la pioggia. Sono molto precoci e anticipano le altre varietà di circa 2 settimane. Attenzione però all'acquisto. Non bisogna avere fretta. Le piante devono essere selezionate con calma, sceglierle sempre una a una, anche da diversi espositori, per avere piante uniformi in pieno sviluppo, con molti boccioli e non già in piena fioritura, con fusti vigorosi, internodi corti, vegetazione folta e sana, priva di colorazione anomale, macchie o segni di attacchi parassitari, privi di cicatrice che denuncino tagli a carico della struttura o ancora una spogliazione già in atto nella parte basale. Per ottenere in breve risultati soddisfacenti, all'acquisto è meglio scegliere soggetti con vasi di buona dimensione, 10 cm di lato o 12 cm di diametro, anche se il costo può essere maggiore dal 30 al 50% rispetto ai contenitori più piccoli. Per il trasporto, porre le piante in scatole e cassette al posto dei sacchetti di plastica per rovinarle il meno possibile. In base all'età della pianta, dopo l'acquisto si valuterà se trasferirla subito in un contenitore più grande oppure no. Spesso nei vivai di produzione o di crescita, le piante in vendita sono state appena invasate e quindi necessitano di essere lasciate indisturbate per un paio di settimane prima di subire un nuovo trapianto. Questo vi verrà sicuramente detto. Se si acquista in un garden o supermercato, questa informazione non può essere disponibile, quindi occorre valutare da soli se si tratta di un nuovo impianto con terreno pesante, umido, senza radici che escono dai fori di fondo, oppure se la pianta è già in un vaso da tempo, quindi il terreno sarà più compatto, chiaro, leggero e dilavato in parte. Nell'attesa di mettere i pelargoni nella loro dimora definitiva, porre le piante in ombra e bagnarle ogni giorno, ma con moderazione. Come allestire una fioriera piena di bellissimi gerani? Per mettere più piante in un solo grande contenitore, occorre considerare lo spazio che occuperanno a pieno sviluppo, così da creare un effetto ricco e pieno, senza raggiungere un eccessivo affollamento che porterebbe alla sopravvivenza solo dei soggetti più vigorosi. Se si usano pelargoni ricadenti del tipo parigini, basta distanziarli di 30 cm e porli in linea. Per i zonali e altri pelargoni a portamento eretto e cespuglioso, perché le piante non si ombreggino una con l'altra e si spoglino, occorre una distanza pari a quella del massimo sviluppo o del 10-20% inferiore. Un buon accorgimento utilizzando cassette larghe 30 cm e non porre le piante tutte sulla stessa linea, ma sfalsate una più avanti e l'altra più indietro, così da aumentare le distanze. Per esempio, in una vasca di 80 cm si pongono tre piante, una sul fronte a metà, due dietro negli angoli, creando anche un contrasto di colori se scelti in due tonalità diverse. Misty Morning è un Pelargonium grandiflorum dalle corolle bianche soffuse di rosa e arancione, con petali grandi e arrotondati, molto decorativi, a foglie coriacee e frastagliate. Resiste meglio degli altri al freddo e per questa ragione inizia a fiorire con circa un mese di anticipo. Raggiunge un'altezza e una larghezza di 40 cm e mostra una buona capacità di rifiorire anche dopo il picco tra aprile e giugno. Può essere utilizzato con successo anche in posizioni che ricevono il sole diretto poche ore al giorno, perché fiorisce comunque. Un altro pelargonio che ha ottenuto il prezioso riconoscimento è Eileen Postel, varietà molto fiorifera, con corolle arrotondate sui toni della ciliegia, caratterizzato da venature più scure nei petali superiori. Pianta compatta e di dimensioni modeste, in genere 30 cm di altezza, ha crescita lenta e resta facilmente negli spazi assegnati, qualità che nelle località con climi caldi la fa inserire nella bordure di perenni. I fiori insolitamente sono grandi se rapportati alla dimensione della pianta e ne basta anche un unico vaso su una mensola per ottenere un colpo di calore intenso. È un ibrido ottenuto da incroci ripetuti. Di grande impatto visivo è Pelargonium aristo, con fiori bianco-ghiaccio caratterizzati da linee tripes appunto di colore porpora marcato, a volte così scuro da virare al viola e tendere quasi al nero. La serie Aristo offre piante compatte, fiorifere e precoci, molto affidabili, con fiori grandi ma non grandissimi. La forma del fiore è semplice e romantica e per chi è ancorato al vecchio modello del fiore dei gerani zonali può essere confuso con altro. Ha foglie che ricordano quelle delle viti, tollera il caldo meglio dei classici gerani imperiali. L'Elegante è un pelargonio del tipo geranio edera, introdotto intorno al 1860. Ha due particolarità che ne fanno un vero e proprio soggetto da collezione. Le foglie variegate sui toni del bianco crema e del rosa sono perenni sempre verdi, mentre i fiori sono singoli di colore bianco. adatto a essere coltivato in basket appesi e in posizioni luminose. Evitando il pieno sole, raggiunge un'altezza di poco superiore ai 10 cm, per poi decombere elegantemente oltre il bordo del contenitore. Le foglie, simili a quelle dell'edera, sono cerose, piacevoli al tatto e sempre consistenti.
0: Benissimo, un grazie a Delia naturalmente per la sostituzione ovviamente, e lasciamo adesso i microfoni di Radio Orizzonti per riprenderli poi dopo alle 10 con Mariangela Gerletti. A presto e un grazie a Delia.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
2: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,03%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E un buongiorno a tutti voi, io sono Maria Grazia e siamo in attesa appunto di essere messi in comunicazione con Mariangela Gerletti, come tutte le settimane, come tutti i mercoledì, possiamo dire a nostra disposizione per tutte le notizie di Saronno. Buongiorno.
2: Eccomi,
1: Mariangela.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, quindi,
2: a te e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
1: E do naturalmente la parola per sapere quello che è successo e quello che succederà. Prego, Mariangela.
2: Allora, voi sapete che a me piace dare sempre le belle notizie, perché saranno piena di belle notizie, ci sono anche i guai, vabbè, ma li lasciamo raccontare ad altri. Io parlo di cose interessanti che succedono a Saronno, così le persone possono decidere di partecipare. E la cosa in assoluto più interessante che succederà nel fine settimana è il TEDx Saronno, la terza edizione di questa iniziativa, che come dire, è un pomeriggio al Teatro Giuditta Pasta dove si parla di tanti argomenti, ma tutti orientati verso una direzione. Questa edizione 2026, il titolo è Occhi da libellula, che è un titolo curioso, e questi 10 speaker che si sono preparati per mesi per questo evento, insomma, ci aiuteranno a vedere dove sta andando il mondo, dove stiamo andando come società, da molti punti di vista. Occhi da libellula, perché la libellula ha occhi con tanti micro occhi che le permettono di vedere con tantissime sfaccettature, quindi insomma l'idea è quella di così capire che cosa sta succedendo, come stiamo cambiando, che cosa succede dal mondo della scuola alla società, alla cultura, da tanti punti di vista diversi. È un evento sempre molto stimolante che riempie il Teatro Giuditta Pasta, e questa formula del TEDx, che è, si ripete in tutto il mondo con lo stesso formato ma con temi sempre diversi, a Saronno sta diventando un appuntamento molto atteso e molto
1: scusa se ho capito bene, quindi sul palco ci sono queste persone che parlano praticamente,
2: esatto,
1: di tutto quello che succede nel mondo?
2: Di tanti temi, allora ognuno parla del suo, ma abbiamo ad esempio, che ne so, abbiamo una docente delle scuole di Saronno, adesso abbiamo pubblicato proprio ieri un articolo dove si raccontano appunto tutti gli speaker, ci sarà un imprenditore ingegnere ambientale, ci sarà questa docente della scuola Pizzigoni di Saronno, ci sarà un autore e musicista, ci sarà un attivista della GEDO, Associazione di Genitori di Persone LGBTQ, poi si parlerà di intelligenza artificiale, di teatro, e tutti questi personaggi, questi esperti, daranno un punto di vista stimolante, diciamo, che permetterà alle persone che seguono questo evento di così aprire una riflessione da un punto di vista sempre diverso su quello che succede nel mondo.
1: Molto bello, sì.
2: È interessante, ma veramente ogni anno si riempie il teatro, non è piccolo.
1: Scusa, si possono fare anche delle domande dal pubblico?
2: No.
1: Ci sarà loro che parlano.
2: Esatto, sono loro che parlano, ma ci sarà poi alla fine un momento di, come dire, di networking, cioè poi alla fine ci si incontra, ci si saluta, ci sarà un aperitivo, quindi ci sarà la possibilità poi di dialogare
1: con l'altro.
2: Esatto. Tra l'altro Luca Signori, forse anche Stefania Bianco, che sono la fondatrice e il cofondatore di TEDx Saronno, oggi saranno da noi in redazione a Varese News e faremo con loro un'intervista alla nostra
1: molto,
2: web
1: molto
2: TV.
1: Bene.
2: Esatto, quindi chi vorrà seguirlo.

0: Molto molto importante questo fatto, veramente, tra l'altro, penso proprio.
1: Sì, perché diventa un momento in cui Saronno, come dire, si apre al mondo, no? Si apre una riflessione, certo, su tutto quello che succede in questi tempi un po' complicati, e non è che vogliono insegnare niente a nessuno, ma offrire degli stimoli di riflessione.
0: Proprio veramente molto interessante.
1: È molto molto interessante, quindi l'appuntamento è sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta, tra l'altro è lungo, perché dalle 2 alle 7 di sera, dalle 14 alle 19, perché ognuno ha uno spazio, poi c'è un intervallo.
0: Sì.
1: Insomma, una finestra aperta sulla complessità dei nostri tempi,
0: sì,
1: diciamo.
0: Molto interessante,
1: molto, veramente. E sì, poi tra l'altro c'è una squadra di giovani, c'è veramente moltissima energia attorno a questa cosa. Poi un'altra cosa bella che succede invece oggi pomeriggio a Saronno: viene inaugurato il primo intervento del progetto Strade in Gioco, sì, che ha l'obiettivo di creare degli spazi nella città dove i bambini possano tornare a giocare in strada.
0: Sì.
1: Vi ricordate quando eravamo piccoli, si andava in cortile, sì, col gesso, si disegnava.
0: Ma oggi è molto difficile comunque.
1: È molto difficile, ma l'obiettivo di questo progetto, sì, dell'amministrazione è quello di ricreare degli ambiti protetti, ovviamente non giocano dove ci sono le macchine, degli spazi protetti dove i bambini si possano divertire. Chi è passato in questi giorni in Viale Santuario avrà visto dei disegni colorati, delle bollicine colorate, disegni con i numeri, animaletti. Ecco, questo è il primo intervento di Strade in Gioco. Insomma, l'obiettivo è creare questi spazi urbani dedicati proprio ai bambini, e perché la cosa più interessante è che li hanno voluti i bambini stessi.
0: Meraviglia. Sono più intelligenti di noi, più avanti.
1: Esatto. Questo intervento è stato progettato, diciamo, durante due giorni di laboratori creativi che sono stati fatti con i bambini dalla primaria dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro, e c'era un esperto, insomma, che li guidava. Gli ha chiesto: ma cosa vi piacerebbe fare sulle strade di Saronno? Che giochi vorreste fare? E loro prima li hanno messi giù sulla carta, poi li hanno disegnati nel cortile della scuola. Dopodiché un gruppo di persone si è preso la briga di andare su, appunto, in Viale Santuario, questo pezzo pedonale, diciamo, interdetto alle macchine, e ha realizzato, appunto, in modo un po' più coerente, un po' più regolare, i progetti che hanno messo giù i bambini. Quindi i bambini si ritroveranno questo spazio disegnato da loro. L'inaugurazione oggi pomeriggio alla 1:30, con appunto l'inaugurazione, poi ci sarà un intrattenimento per i bambini e poi merenda per tutti. Quindi,
0: ottimo,
1: chi ha bambini può andare lì oggi pomeriggio a scoprire in Viale Santuario questo intervento.
0: Beh,
1: che renderà più bello un pezzettino di Saronno. Diciamo.
0: Beh, insomma, due belle, bellissime notizie, non solo belle, veramente
1: positive,
0: molto, molto interessanti.
1: Noi siamo per il pensa positivo.
0: Certo.
1: Poi vi voglio segnalare una cosa che è successa ieri, che non riguarda Saronno ma riguarda Cislago, perché ieri a Roma, Palazzo Chigi, sono stati celebrati gli 80 anni della nostra famiglia. Sapete che c'è una sede anche a Cislago della nostra famiglia, e è stato un momento ufficiale molto importante, c'era anche il ministro della disabilità, e questa cerimonia a Roma dà il via a una serie di festeggiamenti in tutte le sedi della nostra famiglia, che sono diventate veramente tante. Ci sono 28 centri in tutta Italia. In provincia di Varese abbiamo la prima sede ufficiale di Vedano Lona, dove il beato Don Luigi Monza ha iniziato questa attività, che è diventata importantissima. Pensate che nel corso dell'ultimo anno sono state accolte nelle strutture della nostra famiglia 23.000 persone.
0: Caspita.
1: E sono quasi tantissime, e sono quasi tutti bambini e ragazzi con disabilità congenite o disabilità acquisite, e dove vanno a fare ovviamente la riabilitazione, sapete, certo, che sono specializzati in disturbi dello spettro autistico, paralisi cerebrali, malattie rare, insomma, e poi vabbè, ogni centro ha la sua specializzazione. C'è anche appunto in provincia di Varese, ci sono la prima sede a Vedano Lona, c'è Castiglio Nolona e c'è Cislago, e appunto il 28 di maggio inizieranno i festeggiamenti che gireranno ognuna delle sedi della nostra famiglia, e quindi si farà festa anche a Cislago, non so ancora la data, però quando la sapremo, sì, la comunicheremo.
0: Certo.
1: È un presidio importantissimo del territorio,
0: molto, veramente.
1: Vale la pena di tenerlo d'occhio, ricordarsi sempre che c'è e valorizzarlo anche. E questa, vabbè, un'altra buona notizia. Poi invece passiamo a una notizia, insomma, un po' meno bella, perché oggi ci sarà un momento di una conferenza stampa sulla crisi della Electrolux, sì, in provincia, alla provincia di Varese.
0: Ne avevamo parlato settimana scorsa,
1: la crisi non si è assolutamente sbloccata, è stato presentato un piano industriale che il ministero ha bocciato, e niente, adesso si sta mobilitando un po' anche il territorio. In provincia di Varese a mezzogiorno ci sarà una conferenza stampa, sì, in cui si farà un attimo il punto e vedremo che cosa ci dicono. Io adesso vi saluto quando abbiamo finito e poi ci vado per seguire da vicino questa cosa che, ricordiamo, riguarda 1700 licenziamenti in tutta Italia, e alcuni saranno anche nella sede di Solaro. A Solaro ricordiamo che non lavorano solo quelli di Solaro, ma Saronno, Ceriano Laghetto,
0: sì, è una delle paesi limitrofi, sì, che
1: esatto, arrivano, è una questione
0: tutti,
1: che riguarda pesantemente tutto il territorio. Infatti. E la cosa terribile già l'idea che ci siano 1700 licenziamenti in tutti i gruppi, cioè in tutte le sedi del gruppo, una, sì, delle fabbriche chiuderà, ma appunto anche i lavoratori di Solaro ancora non sanno che cosa gli accadrà, chi sarà licenziato, quanti,
0: davanti, certo.
1: Quindi insomma è una cosa importante da seguire.
0: Molto.
1: E un'altra cosa bella che succede oggi, interessante per chi è interessato a questi argomenti, ci sarà nel pomeriggio alle 18 al Cinema Prealpi un documentario che si chiama Identidad, ma ne avevamo forse già parlato la volta scorsa,
0: sì,
1: sui bambini rapiti in Argentina, vero?
0: Ecco,
1: esatto,
0: sì,
1: ricordo,
0: sì,
1: l'appuntamento che è, sì, oggi pomeriggio alle 18 al Cinema Prealpi, proiezione gratuita, e ci sarà la regista di questo documentario. Altro appuntamento importante del fine settimana, venerdì, a partire dalle 10:30, con partenza da Viale Santuario, c'è la Marcia della Legalità.
0: Sì.
1: Il 23 di maggio, quindi il giorno dopo, è la data nazionale che ricorda appunto le vittime della mafia, e perché è il giorno dell'attentato, sì, a Giovanni Falcone, dell'attentato,
0: esatto,
1: di Capaci. E Saronno, devo dire che ogni anno si distingue per organizzare,
0: sì,
1: questa marcia, che coinvolge le scuole, quindi questo è importante, perché instillare il concetto di legalità già dai primi anni è, insomma, diciamo che è la garanzia per avere poi dei cittadini più attenti e più vaccinati, tra virgolette, su questi temi. Quindi complimenti, certo, alle scuole di Saronno. Questa cosa. Ultimi due appuntamenti interessanti, ci sarà la festa patronale della Regina Pacis, sì, nel fine settimana, con tanti appuntamenti, insomma, in oratorio, nel Teatro dell'Oratorio, ci sarà il Cardinale Bagnasco, mi sembra, insomma, tante iniziative legate a questo oratorio cittadino.
0: Sì.
1: Esatto, e poi l'ultimissima cosa, perché chiama i musical, domenica a Uboldo al Teatro San Pio c'è il musical La Bella e la Bestia della compagnia Cuori con le Ali,
0: sì,
1: che è sempre molto molto brava nel mettere in scena delle cose delle cose piacevoli, coloratissime, scusate, ho detto domenica, ma è sabato in realtà.
0: Sabato, sì.
1: Sabato sera, 23 maggio, insomma, uno spettacolo divertente, musica, teatro, costumi coloratissimi e il ricavato di questa è un... serata offerta libera, quindi ognuno dona quello che vuole.
0: Quello che vuole, sì, certo.
1: Esatto, i fondi saranno utilizzati per l'associazione Cuori con le Ali, che fa sempre molte iniziative sociali, e allora per l'oratorio, insomma, quindi partecipate numerosi e donate generosamente.
0: Benissimo.
1: Ecco, io ho finito la mia rassegna di buone notizie.
0: Veramente tante, tantissime belle notizie che ci proponi tutte le settimane, in particolar modo questa, quindi, perché trovo veramente tante belle cose, e quindi un ringraziamento naturalmente a te, e ti auguriamo di una buona settimana di lavoro per poterci dare poi settimana prossima altre favolose notizie.
1: Speriamo,
0: d'accordo, una buona settimana.
1: Grazie mille, Mariangela, buona
0: ciao
1: giornata.
0: Ti ringraziamo
1: a te,
0: tanto.
1: A tutte le persone all'ascolto. Ciao.
0: Sì, ciao, ciao, grazie. E quindi abbiamo terminato anche oggi un po' così e così. Non fate caso alla mia voce, penso di rimettermi bene per settimana prossima e di essere qui ancora con voi come tutti i mercoledì. Una buona settimana a tutti, grazie dell'ascolto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Cari amici di Radio Orizzonti, ben ritrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano un buon ascolto. Riprendiamo il nostro viaggio nelle tradizioni e nei costumi della Lombardia, nelle numerose feste e sagre che contribuiscono a mantenere vivo il legame con le radici culturali e sociali della regione. Ci eravamo lasciati all'isola Comacina con la sagra di San Giovanni. Ma è mai possibile pensare al lago di Como senza ricordare le sue belle barche? Una caratteristica dell'Ario sono proprio i tipi di imbarcazione che solcano le sue acque, dalle barche veliche somiglianti a grossi gabbiani ai motoscafi più moderni. Con un senso di nostalgia si pensa però alle vecchie imbarcazioni, quelle che gli hanno dato una sua fisionomia e lo hanno reso il lago più romantico del mondo. I Batel, la tipica barca lariana piccola, sormontata da tre cerchi, un tempo, anche non molti anni fa, usata come mezzo di trasferimento degli operai, muratori e manovali da una sponda all'altra o da un paese all'altro della stessa riviera, non collegati da comodità di strade. Il batel veniva usato anche dai pescatori, ma poiché come caratteristiche uguali all'imbarcazione usata per il tragitto della Lucia dei Promessi Sposi, da Pescarenico all'opposta sponda, oggi comunemente lo si chiama Lucia, la singola imbarcazione è stata anche valorizzata con l'organizzazione del Palio Remiero dell'Ario, una delle più tipiche manifestazioni del lago per la quale fanno il tifo tutti i paesi rivieraschi. Si corre ogni anno al di là del patrono di Como, Sant'Abbondio, il 31 di agosto. Io sono stata su questa barca Lucia nel 1979, quando Alfa Romeo presentò a Villa d'Este l'Alfa 6 e fu veramente un tragitto romantico. Avevo con me i giornalisti e ci trasferivamo all'isola Comacina per la cena. Un ricordo bellissimo. Anche l'Ario ha poi con la sua gondola più grossa del batel, che un tempo costituiva l'unico servizio per trasporto merci dall'alto lago del capoluogo. Ormai è sulla riva via del tramonto, sostituito da mezzi più celeri. Il Comballo è invece una grossa imbarcazione da trasporto, pur essa destinata a scomparire. A fondo piatto, di maggior capienza del precedente, veniva usato prevalentemente per il trasporto delle famose pietre di Moltrasio e di Pognana, quando il cemento armato non era ancora entrato nella consuetudine. Maestoso quando essava a prua la sua candida vela, la vela latina, e i marinai affidavano al Tivano e alla Breva, i venti dell'Ario, l'incarico della navigazione. Ma nei periodi senza aria, ritti sulle bordate, arrancavano a forza di braccio, maneggiando lunghissimi remi, sospingendosi con gli appigli offerti dalla riva. Tipica comune imbarcazione da pesca, molto simile nella struttura al batel, è El Navet. Si differenzia per il fondo piatto, che permette una maggior manovrabilità, e per lo spazio utile ad accogliere le voluminose reti da pesca, da posa e da strascico, nonché il materasso e le coltri, perché il pescatore, dopo aver deposto le reti di posta all'imbrunire, riposava nella barca per trovarsi pronto all'alba al recupero delle reti, a spedire la pescagione ai mercati e a riprendere la pesca con le reti a strascico. Ogni sera, quando le condizioni del lago non erano proibitive, i pescatori lasciavano le rive con le loro barche per tendere le oltane per la cattura prevalente di trote e di lavarelli e dei celebrati agoni del lago di Como, tranne però nel periodo di divieto. Batella era uno scafo esilissimo, veloce, azionato da 4 o anche 8 vogatori, usato dai contrabbandieri per il trasporto notturno delle bricolle dalla sponda occidentale del lago all'opposta riva. Ci riferiamo a contrabbandieri di anni lontani che partivano dalle loro case isolatamente e prendevano la via dei monti sulla dorsale che si spiega dal Bisbino al San Iorio per passare in territorio svizzero. Nella stessa notte ritornavano a caricare le bricolle, generalmente di tabacco, sfidando con temerarietà i fasci luminosi che scandagliavano il lago. Altri gruppi li attendevano per varcare i monti della sponda orientale e raggiungere i paesi della Brianza. Quella del contrabbandiere si potrebbe dire che una volta era una atavica professione, fiorita proprio per mala sorte dalla zona depressa, dove uomini di tempra e di carattere stentavano a trovare una retribuita occupazione. Ultima tra le barche tipiche, il quatras, barca a fondo piatto a quattro sponde quadrate per il trasporto di fieno, fascine, pecore, talvolta usata anche per il traghetto di persone, ma il suo uso era limitato al laghetto di Mezzola. E ascoltiamo la prima canzone, Matteo, e Celentano con L'emozione non ha voce. Celentano è nato a Milano, per chi non lo sapesse, proprio a Milano.

0: ora continuiamo ad emozionarci alla ricerca dei promessi sposi. Tre sono le tappe d'obbligo per chi voglia visitare su quel ramo del lago di Como i luoghi che la tradizione vuole teatro di alcuni episodi dei promessi sposi di Manzoni. Acquate, ove sorgerebbe la casa di Lucia. Altri affermano sorgesse a Olate, poi Pescarenico con i resti del convento di Fra Cristofaro e Somasca con i ruderi del presunto castello dell'Innominato. E per ogni tappa lasciamo ora la parola proprio a Manzoni. Lui scriveva, per quanto riguarda la casa, s'avviò a quella di Lucia, che era in fondo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi che la separava dalla strada ed era cinta da un murettino. Per il convento e Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato al di fuori, in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. E ancora, riferendosi al chiostro del convento, fra le mura di questo convento l'autore pone la vicenda umana di Fra Cristoforo, uomo più vicino ai 60, lo descrive, più vicino ai 60 che ai 50 anni. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina. E infine il castello. Il castello dell'Innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima ad un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone. Se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Continuiamo il nostro itinerario comasco. Lezzeno è il paese delle streghe. Chi ci va dice che le ragazze e le donne non sono prive di grazia, però purtroppo nella notte dei secoli le donne a Lezzeno furono purtroppo vittime dell'Inquisizione. Stando alle cronache del Cinquecento, Lezzeno doveva essere infestato dalla mala compagnia, come allora si diceva. Dice il Cantù che circa 1000 donne all'anno venivano suppliziate nella diocesi perché accusate di praticare la stregoneria. E fino al 1764, davanti al convento di San Giovanni in Pedemonte a Como, si usò ardere ogni anno almeno in effigie una strega. Quei tempi naturalmente sono superati. Rimane il paese che si estende dalla punta della Cavagnola, ove veniva accesa una lanterna in soccorso ai naviganti e dove sostavano i navigli per una buona bevuta di quel charette, cioè il chiaretto del luogo che rinfranca lo spirito e scrolla l'uggia del tempo. Il paese è suddiviso in tante frazioni. Il lago vi è profondissimo e scoscese, sono le rupi che vi si specchiano. I bambini cantano Lezzeno dalla mala fortuna, d'inverno senza sole e d'estate senza luna. Infatti al calare della brutta stagione, nel suo rapido declinare, il sole non raggiunge Lezzeno, cioè esattamente dal giorno di San Martino, 11 novembre, al giorno di Sant'Antonio, 17 gennaio. E per questo i bambini cantano ancora San Martino un assassino, porta via il sole dal campanile, Sant'Antonio è uomo da bene, ci dà il sole e lo mantiene. E ora andiamo a Schignano per la scopa vivente. Schignano è un ameno paesetto, 1 miliardo di abitanti, esteso nella valle Pissarolta, secondaria della Val d'Intelvi. Comprende i centri agricoli e turistici di Occagno, Retegno e Ovrascio, sparsi in una conca a praterie e castagneti che i monti di San Zeno e Comana chiudono rispettivamente ad ovest e ad est. Non fu centro di grande storia, seguì le vicende della Val d'Intervi sotto la giurisdizione del comune di Como e sotto la signoria del Ducato di Milano nel secolo XIV. Per allietare le feride molti turisti estivi, gli schignanesi avevano ideato un singolare palio. La prima domenica di agosto si giocava una partita a scopa con un mazzo di carte viventi, quindi re, regine, fanti e tutte le altre carte numerate erano personificate nei loro quattro semi, cuori, quadri, fiori e picche, da figuranti in costume. Le 40 carte viventi si alternavano nelle varie fasi del gioco sul tavolo, giocate secondo le più ortodosse regole della scopa. E adesso un'altra festa, all'insegno del Giopì. Nel carattere del popolo bergamasco hanno sempre trovato posti preminenti l'allegria, il buon umore e la furbesca facezia. Non ci si può non richiamare anzitutto ad Arlecchino, maschera di sicura origine bergamasca, anche se si è fatta conoscere ed apprezzare col linguaggio di Venezia, a quel tempo signora di Bergamo. È noto che del personaggio di Arlecchino si impadronirono molti scrittori e commediografi. Ognuno lo interpretò e trasfigurò a proprio modo, rendendone la fama non meno varia che universale. Tuttavia, l'ultima essenza di Arlecchino ne palesava l'origine bergamasca, non soltanto, però, come scrisse poco benevolmente il Marmontel, il quale scrisse: un miscuglio di ignoranza, di ingenuità, di spirito, di stupidità e di grazia, una specie di abbozzo d'uomo, un bambinone che ha dei lampi di ingegno e di intelligenza e di cui tutte le grullerie e le sbadataggini hanno però qualche ombra di acutezza. Di acutezza piuttosto è doveroso precisare non solamente qualche ombra, bensì il cervello fino, tipico dell'origine montanara e, come ha osservato Bortolo Belotti, l'indole laboriosa, frugale, risparmiatrice del vambrembanino. Si aggiunge che Arlecchino non rinnega mai la sua patria, nemmeno quando per necessità di pane è costretto a percorrere le vie del mondo e a rendersi servo di molti padroni e perfino a sostituire alla propria altre parlate. Da poco, insomma, più di un secolo, però l'Arlecchino nel ruolo di maschera bergamasca è stato quasi del tutto soppiantato, almeno a Bergamo, da Gioppino. Le origini di quest'ultimo, pur essendo, diciamo, recenti, rimangono oscure. Forse Arlecchino è stato ripudiato quando, caduta la Repubblica di San Marco, i bergamaschi si votarono alle nuove idealità recate dalla Francia sulle baionette di Napoleone. Certo è che Gioppino fu apostolo di italianità durante il Risorgimento, specie ad opera del famoso burattinaio Pasquale Strabelli, detto Pasqualì, il quale, per il fatto di prestare sovente al burattino Giopì un discorrere per quei tempi sovversivo, da luogo non raramente ad errata interpretazione e talvolta addirittura a dileggio dei bergamaschi. Ma Gioppino è una vera caricatura, nata dall'immaginazione degli stessi bergamaschi, sia nella rappresentazione fisica della maschera, alla quale col triplice gozzo non si è certamente inteso fornire grazia e bellezza, e sia anche nella esuberante comicità del comportamento e del linguaggio. Per intendere, Gioppino, così come è stato ideato e come ha conquistato simpatie e continua a suscitare e a diffondere buon umore, bisogna vederlo non già come il simbolo della gente bergamasca, bensì quale risultato di una cosciente alterazione della realtà. E ascoltiamo un'altra voce lombarda, nota come la Tigre di Cremona, però è nata a Busto, Mina, in Questioni di Feeling.
1: Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce.

Ecco, con Mina era, avete riconosciuto, la voce inconfondibile di Riccardo Cocciante, una bellissima canzone. Allora adesso un altro luogo da raccontare è Pontida, che venne fondata da Sant'Alberto da Prezzata l'8 novembre del 1076. Egli costruì il monastero di San Giacomo, attorno al quale nacque e si sviluppò anche il paese. Sant'Alberto fu a Cluny dal 1082 al 1089, donde ritornò con i pieni poteri di delega da parte dell'abate Sant'Ugo come suo vicario in Lombardia. Ingrandì il monastero e soprattutto la nuova chiesa, ove venne sepolto quando morì il 2 settembre del 1095. Un suo successore, il priore Alberto, ebbe grande rilievo nella storia locale dell'epoca. Fece da paciere tra Bergamo e Brescia, tra Lodi e Milano. In quest'ultima occasione fu a fianco dell'arcivescovo di Milano, Oberto Pirovano, che poi accolse insieme ad altri milanesi a Pontida dopo la distruzione della città da parte di Federico Barbarossa nel 1162. Proprio da qui venne la spinta al primo raccogliersi insieme delle varie città lombarde contro il pericolo comune. Pinamonte e Davi Mercati riuscì a far superare ogni perplessità, riunendo il 7 aprile del 1167 nel monastero di Pontida i delegati di Bergamo, Brescia, Cremone e Mantova con i rappresentanti di Milano, che era ancora distrutta, facendo loro stringere un patto per cui i milanesi sarebbero rientrati nelle loro città per ricostruirla, mentre i soldati delle quattro città alleate li avrebbero difesi da eventuali attacchi degli imperiali. Ciò avvenne il 27 aprile seguente. Da quel momento la Lega Lombarda si allargò sempre più fino a comprendere tutte oltre la Lombardia. Il 29 maggio del 1176 il Barbarossa venne sconfitto a Legnano e dopo vari patteggiamenti il 30 aprile 1183 a Piacenza Pinamonte Davi Mercate, console di Milano, firmò la pace con l'imperatore. Ed ora due parole sull'antica saggezza bresciana. Lo sviluppo industriale ha profondamente alterato nella provincia di Brescia, come del resto in tutta la Lombardia, quel ricco patrimonio di tradizioni e di costumi strettamente collegati alla coltivazione della terra, al giro delle stagioni, al ciclo degli allevamenti animali, sicché oggi risulta estremamente difficile rintracciare gli elementi genuini di questo patrimonio. Tuttavia qualche cosa pur sempre rimane. Rimangono saggezza del popolo, i proverbi meteorologici e i precetti che ne derivano. Ne ricordiamo alcuni. Brina d'avril empienes la baril, cioè brina d'aprile riempi il barile. Marche polverent, poca paglia e tant forment. Marzo polveroso, poca paglia e assai frumento. Marche polverent, avril pioent, mas la so sei su. No, no, questo ci rinuncio, lo dico in italiano. Marzo polveroso, aprile piovoso, maggio secondo la sua stagione, colmano il carro del re Salomone. Le manifestazioni di carattere religioso che perdurano nel capoluogo trovano generalmente riscontro anche nelle campagne, per cui ci soffermeremo magari ad analizzare soltanto alcune usanze bresciane. Per esempio, da Natale all'Epifania si effettuava la visita ai numerosi presepi, alcuni di vero valore artistico, che si preparavano in varie chiese. Particolare attrazione esercita comunque anche oggi il presepe con figure mobili che viene eretto nel cortile del Palazzo dei Padri Filippini, prossimo al Tempio della Madonna della Pace. Frequentatissima da tutto il popolo cittadino e anche dagli abitanti dei dintorni era la fiera con bancarelle di dolciumi e biline e biscocche, cioè castagne secche, che si celebrava in febbraio nella chiesa di San Faustino Maggiore in onore dei santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, che la leggenda vuole abbiano salvato la città dall'assalto delle truppe agguerrite del Piccinino, apparendo sullo spalto del Roverotto a Torrelunga e terrorizzando con la loro miracolosa presenza l'esercito nemico e persuadendolo ad abbandonare la partita. La critica storica ha riconosciuto nei due personaggi due laici martirizzati nei primi tempi del cristianesimo a Brescia ed innalzati poi
agli onori degli altari. A giugno, con grandissimo concorso di autorità religiosi e civili, vi appare anche il grande gonfalone storico della città, di popolo e di pie associazioni, e si svolge una solennissima processione salmodiante in occasione del Corpus Domini. E nello stesso mese, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, i bresciani salgono sulle falde del colle Cidneo, portandosi al monastero di San Pietro in Oliveto, ad assistere alle funzioni religiose e a partecipare festosamente alla fiera detta dei Peruli, ove si vendono i frutti dolci e piccolissimi e di una particolare varietà di pero. Devo lasciarvi perché vedo che ci sono giusto, vero Matteo, pochi minuti per l'ultima canzone, però continueremo la prossima settimana. Vi saluto e vi invito a restare ancora su Radio Orizzonti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti, tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire, santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia.
1: Il governo, verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi anche provvedimenti sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,34%, a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
7: credi.
6: Ciao
7: Chiara.
8: Ciao Aldo.
7: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
8: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
7: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
8: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
7: Perfetto, Ciak e Sipario.
8: Tutti i giovedì alle 11.30.
7: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
8: La radio più vicina a te.

0: iniziative che si stanno svolgendo per celebrare gli 80 anni dalla ricostruzione del teatro alla Scala di Milano. Per ricordare quella data ne abbiamo parlato con Raffaele Mellace, responsabile scientifico ed editoriale del teatro, nonché direttore della comunicazione. Professor Mellace, 11 maggio del 46 Milano festeggia la riapertura del Teatro La Scala, ma non credo che sia solo Milano, forse è il mondo intero che festeggia.
1: Sì, si tratta di eventi che hanno una straordinaria portata simbolica e vorrei partire da questa affermazione recente che è stata anche inclusa in un piccolo documentario, quello di Paola Calvetti, che abbiamo realizzato, della senatrice Segre, che dice che per lei, che era rientrata a Milano dal campo di concentramento, la riapertura della Scala, il fatto che si potesse tornare a respirare quell'aria, era uno straordinario simbolo di libertà. Io credo che sempre, in qualunque contesto di guerra, quando appunto si passa dal ragionamento della sopravvivenza e della ripararsi dalle ferite, dalla distruzione, si passa a tornare a parlare di cultura, a respirare l'arte, a fare musica, ecco, è davvero qualcosa che va oltre, diciamo, la ripresa di una vita normale, è davvero un simbolo di grandissima resilienza e di prospettiva, di speranza per il futuro.
0: Certo, uno sprone proprio anche per i milanesi che certo non se la passavano bene. Senta, La Scala era già un'istituzione conosciutissima, come mai e cosa la caratterizzava internazionalmente?
1: La Scala aveva avuto un percorso che a quel punto aveva già molto tempo, aveva già insomma trascorso tutto l'Ottocento e metà del Novecento, ma soprattutto a partire dai primissimi del Novecento, quindi ormai da quasi mezzo secolo, grazie soprattutto a Toscanini, che ne era stato a più riprese il direttore musicale e artistico, aveva raggiunto un grado di eccellenza e una proposta artistica di sicura innovazione e qualità che era nota davvero in tutto il mondo. E l'orchestra della Scala era stata portata proprio da Toscanini negli anni 20 in tournée massacranti e di centinaia di concerti, che appunto l'avevano fatta riconoscere come una realtà di primissimo piano.
0: Senta, tempi rapidissimi per la ricostruzione, anche qui effettivamente una cosa che ha stupito.
1: Sì, la Scala venne bombardata nell'agosto del 1943, immediatamente si fece modo, e qui l'artefice e l'ingegner Secchi, che era stato già dall'inizio degli anni 30 il responsabile dell'edilizia scaligera e dunque conosceva la Scala come le sue tasche, era già intervenuto prima della guerra con diversi rifacimenti, interventi. Allora, dicevo, mise subito in sicurezza quello che restava del teatro, cioè il palcoscenico e appunto la parte un po' malconcia della sala e del resto. Dopodiché si decise praticamente subito di ricostruire appena possibile, ma questo fu possibile effettivamente soltanto dopo la fine della guerra. E il momento decisivo fu l'autunno del 1945, quando appunto si riuscì con la concordia di tutti e con una decisione importante del Comune di Milano, che stabilì, del sindaco Greppi, che stabilì di procedere a questa ricostruzione simbolica prima ancora di destinare questi fondi alle fabbriche piuttosto che non alle abitazioni. Ecco, allora nell'autunno del 45 si diede una spinta molto forte che portò già nel maggio del 46, quindi a un anno esatto quasi dalla liberazione e dalla fine della guerra, alla riapertura.
0: Ovviamente il primo concerto non si poteva non pensare che a Toscanini, anche qui è tutta una vicenda direi piuttosto complessa, e anche il

0: Marco Greppi ha avuto di che lottare.
1: Sì, Toscanini era stato osteggiato dal fascismo già dall'inizio degli anni 30, finché appunto alla fine degli anni 30 si era autoesiliato negli Stati Uniti, dove aveva uno straordinario successo, dove a un certo punto venne costruita anche un'orchestra a misura sua, cioè l'NBC gli realizzò attorno un'orchestra. E Toscanini dunque era un simbolo tanto della qualità musicale del paese, dopodiché del Teatro alla Scala, di cui era stato il direttore musicale già, si immagini, dal 1898, e poi aveva ovviamente partecipato ai grandi appuntamenti, non so, al funerale di Verdi piuttosto che alla prima della Turandot, eccetera. Quindi era ovviamente un grande simbolo che tornava in Italia, il grande assente che ritornava e campeggiava in quei giorni sulla facciata un po' rovinata della Scala questo cartello che inneggiava il ritorno ai Toscanini. Vogliamo Toscanini, ha scritto a mano, ovviamente, molto commovente.
0: Senta, parlavamo appunto dell'allora sindaco Greppi, che anche qui ebbe delle difficoltà, ci mise un po' a convincere Toscanini e soprattutto poi a stabilire quello che poteva essere una scaletta a partire da un discorso di apertura che il sindaco voleva fare.
1: Sì, intanto Toscanini aveva pensato di tornare in Italia per il referendum tra monarchia e repubblica. Lui era strenuamente repubblicano, ma soprattutto era molto avverso ai Savoia, che considerava responsabili della dittatura che era stata del fascismo. E poi appunto venne convinto a tornare alla sua orchestra, che d'altra parte aveva con lui un legame molto forte. Ci fu anche alla fine del concerto un momento molto commovente in cui l'orchestra gli consegnò una medaglia d'oro che avevano fatto coniare in suo onore, in cui era scritto che lui non era mai stato assente per loro, insomma. E poi Toscanini ci tenne a far sì che fosse un evento esclusivamente musicale, insomma, che la musica prendesse la parola e che appunto non ci fosse della retorica legata a questa riapertura.
0: Ecco, ma il sindaco Greppi non partecipa a questo concerto, mi sembra di ricordare.
1: Sì, è un momento molto complicato che la dice lunga, no? Anche sul momento anche di tensione, che è festa da un lato, però dall'altro, come dire, è anche molto dibattuta, ecco, la questione. Appunto, è chiaro che si trattava ovviamente di una scelta politica e si trattava anche di una dirottare dei fondi su una su un'operazione simbolica piuttosto che non su delle esigenze pratiche.
0: Certamente, ecco. Ma immagino che insomma sarà stato anche qui piuttosto difficile poi la scelta, anche se le motivazioni potevano essere effettivamente, come diceva prima, di altra natura. Senta, l'orchestra che Toscanini trova è la stessa?
1: L'orchestra, ecco, allora naturalmente con le leggi razziali e anche da un lato con le leggi razziali, dall'altro con l'intento, come dire, di far dimenticare Toscanini e la sua gestione, diversi elementi dell'orchestra e non solo, ma anche il direttore del coro, Vittore Veneziani, era stato allontanati dalla Scala, e Toscanini richiese fortemente, con forza, che venissero reintegrati, e infatti lo stesso direttore del coro sarà lui a dirigere il coro in quell'occasione, all'occasione del concerto dell'11 maggio. E dunque è una veramente rinascita del teatro dopo la parentesi del fascismo, che era stata particolarmente forte negli anni 30, appunto con l'allontanamento di fatto di Toscanini.
0: Comunque quale fu l'accoglienza per, direi, della città per Toscanini, immagino appunto che qui un simbolo per Milano.
1: Sì, assolutamente. Toscanini arrivò, sbarcò dagli Stati Uniti in Francia, da lì raggiunse in treno la Svizzera, scese a Chiasso e da lì venne preso in auto dal Ghirighelli, il commissario Scaligero e da altri rappresentanti del teatro che lo portarono a Milano. A Milano Toscanini decise di, gli fecero fare un giro per la città, dopodiché da allora nei giorni successivi decise di fare esclusivamente il tragitto da casa sua, peraltro in centro in via Durini, praticamente a San Babila, per chi non conosce Milano, alla Scala, quindi un tragitto brevissimo, perché non se la sentiva di vedere tutta la devastazione che aveva attorno. E volevo precisare che in realtà Toscanini non rimase soltanto per quel concerto, perché quel concerto fu l'inizio di un programma di concerti molto ampio e articolato, che durò molto tempo, durò fino al mese di giugno, che lui stesso dirigeva e che si concluse, che lui stesso aveva concepito proprio come programmazione ovviamente, e che se nel primo concerto era solo musica italiana, appunto simbolicamente, questo programma invece abbracciava anche la musica dei paesi vincitori, quindi degli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e si concludeva col grande simbolo di fratellanza universale ancora oggi, che è la Nona Sinfonia di Beethoven.
0: Certo. Professore, purtroppo siamo arrivati al termine di questa lunga storia che lei ci ha molto bene sintetizzato. Senta, tante cose sono state già fatte, ma in particolare che cosa possiamo ricordare delle iniziative? C'è una mostra alla Scala, poi c'è anche la performance di Lodola, di questo artista che lavora con i neon.
1: Sì, io spenderei, se abbiamo un minuto, certo, qualcosa sulla mostra. Ecco, sulla mostra, perché nel ridotto appunto Arturo Toscanini, quindi il ridotto dei palchi alla Scala, che adesso è intitolato a lui e nel quale, come lui stesso, vigila con questo busto che non a tutti piace, ma che insomma è stato posto nel ridotto. E dicevo, nel ridotto abbiamo organizzato una mostra curata da Pierluigi Panza, il quale è autore di un importantissimo volume sull'architettura del Teatro alla Scala, uscito 2 anni fa, un volume di splendido, edito da Marsilio, pieno di immagini e aggiornatissimo, perché, faccio una parentesi, noi sappiamo che la Scala è stata costruita nel 1778, in realtà però la Scala che noi vediamo non è quella, nel senso che dal 78 a oggi, e fra 2 anni saranno 250 anni, la Scala ha subito continui interventi di ristrutturazione, di modifiche, eccetera, e quel libro ne traccia proprio tutta la storia ed è interessantissimo, fino agli ultimi interventi di pochissimo tempo fa. Allora, dicevo, Pierluigi Panza ha curato una mostra fotografica che spiega molto bene, in modo molto vivido, anche commovente direi, il percorso, diciamo così, dalle bombe alla ricostruzione, quindi la Scala come apparve a metà di agosto del 43 e tutta la vicenda, e anche queste belle foto che abbiamo dello stesso concerto dell'11 maggio del 46. È una mostra che merita sicuramente di essere visitata, si può visitare quando si viene a vedere uno spettacolo, quando si viene a assistere a qualche conferenza, oppure quando si va a visitare il museo teatrale.
0: Certamente. Raffaele Mellace, grazie come sempre del tempo che ci dedica, e come sempre le auguriamo buon lavoro e speriamo di sentirci presto, anche perché la Scala meriterebbe tutti i mesi di un aggiornamento, come diceva lei, su quello che succede. Grazie ancora molto.
1: Grazie a lei, grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.

0: seconda parte di Non Solo Cultura, con noi Daniela Pizzagalli, ci parlerà di un libro riferito all'Iran. Daniela, ecco, abbiamo appena parlato degli 80 anni della Scala, tu cosa ci proponi invece?
1: Vi propongo un viaggio in una zona purtroppo di grande attualità, e cioè l'Iran, perché è appena uscito un romanzo che si intitola Nel cuore del gatto, della scrittrice iraniana Gina Kayer, edito da Iperborea. Stranamente, perché Iperborea una volta faceva solo autori della Scandinavia, ma adesso col passare delle generazioni si apre ad altre mete. Ed ecco che Nel cuore del gatto racconta di un viaggio fatto da una iraniana però nata in Germania, come è l'autrice effettivamente, perché lei è di famiglia iraniana ma venuta via con la rivoluzione, di un viaggio che lei fa insieme alla sorella, che invece è rimasta a Teheran, e la porta in un viaggio nelle più importanti mete turistiche anche dell'Iran, e quindi vediamo Persepoli, vediamo Isfahan, quindi tutte queste antiche città piene di cultura, dove si parla anche appunto dell'artigianato, dei tappeti, eccetera, e dell'antica religione zoroastriana, perché bisogna sempre ricordare che l'Iran ha una cultura millenaria molto precedente a quella degli arabi, che hanno poi conquistato l'Iran, ma adesso è sempre rimasto questo dualismo fra l'antica tanto lingua persiana e poi anche appunto la cultura zoroastriana, e poi c'è stata invece quella islamica, che però non è riuscito a vincere del tutto, quindi c'è un po' questa differenza culturale, e adesso viene riscoperta perché proprio per contrasto con il regime degli Ayatollah si sottolinea invece la caratteristica nazionalistica, diciamo, zoroastriana e persiana. E a parte questo, però, c'è un altro punto forte del libro, e cioè l'autrice si chiama Gina Kayer, come era Gina anche quella Suada Masha Amini, che è stata uccisa, no, dalla polizia morale, che ha dato poi il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi si parla molto anche di questa rivendicazione delle donne iraniane.
0: Daniela, grazie per questa volta, ci risentiamo presto.
1: Alla prossima.
0: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e dà loro appuntamento mercoledì prossimo 27 maggio. Parleremo dell'introduzione del voto alle donne e la loro prima votazione del 2 giugno del 1946.
2: Prima dei fatti.
3: Prima dei fatti.
2: Tante rubriche.

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica. Un altro luogo notevole è il Dumarlena, reso ancora più scenografico dalla presenza di una cascata naturale inserita per valorizzare il culto di Shiva.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Ben ritrovati cari amici all'ascolto di una nuova puntata del programma che vi mette tutti quanti a tavola. Eh sì, Carla, anche se tu continui a dire che non vuoi mangiare,
2: dai.
0: Ecco, perché bisogna mantenersi, però io ti voglio vedere a tavola e soprattutto quest'oggi che cosa ti propongo?
2: Cosa mi proponi?
0: Ma un bel piatto di pasta.
2: Di pasta, pasta è la regina delle nostre tavole, ecco. Dai, in Italia almeno senz'altro. Ecco, infatti la pasta italiana è molto più di un simbolo della cultura alimentare, è proprio un pilastro strategico e scientificamente avanzato della dieta mediterranea, apprezzata in tutto il mondo per versatilità e sapore.
0: Certo, ma facciamo un po' di storia,
2: sì.
0: E soprattutto anche di leggende legate alla pasta. Le origini della pasta italiana sono avvolte, diciamo così, da una combinazione di fonti storiche e narrazioni leggendarie e spesso oggetto di interpretazioni anche popolari. Una delle leggende più diffuse attribuisce addirittura, Carla, a Marco Polo l'introduzione della pasta in Italia, e questo dopo i suoi viaggi nel regno di Cina. Però possiamo dire che oggi questa spiegazione, insomma, è considerata un mito, diciamo una bella favoletta. Documenti e testimonianze attestano un consumo e una produzione di alimenti simili alla pasta ben anteriori, e questo soprattutto nell'Italia meridionale.

0: Ecco, uno dei riferimenti più autorevoli proviene dal geografo arabo al-Idrisi, che nel suo De Rebus Siculis, che è del 1154, descrive la produzione di una pasta essiccata denominata triac, nella località di Trabia in Sicilia. La testimonianza non solo documenta l'esistenza quindi di una tradizione pastaria consolidata nel XII secolo, ma suggerisce anche lo sviluppo precoce di tecniche di essiccazione, che sono fondamentali per la conservazione e il commercio. Il contesto climatico siciliano, caratterizzato da caldo e ventilazione naturale, risultava particolarmente favorevole alla produzione di pasta secca, destinata a lunghi trasporti e anche a un consumo stabile.
1: Siamo nel corso del Medioevo, quando la lavorazione del grano duro si affermò in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, perché proprio in quell'ambiente le condizioni pedoclimatiche favorivano la produzione di semole di elevata qualità. Quindi poi l'evoluzione delle tecniche di macinazione e di impasto hanno portato alla diffusione di preparazioni sempre più diversificate, mentre non possiamo dimenticare anche l'espansione dei mulini ad acqua e delle infrastrutture portuali, che chiaramente hanno contribuito alla progressiva commercializzazione della pasta.

0: Bene, vediamo gli ingredienti della pasta. La materia prima è la semola di grano duro.
1: Sì.
0: Le sue caratteristiche: elevato tenore proteico, presenza di glutine tenace e indice di giallo garantiscono la resistenza della pasta proprio alla cottura. Il mercato poi della pasta italiana è peraltro evoluto in misura significativa negli ultimi anni, offrendo prodotti realizzati con diverse varietà di grani.
1: Per esempio,
0: il grano duro di varietà moderna. È selezionate per delle alte rese e stabilità produttiva e sono preferite proprio nelle produzioni industriali su larga scala. E poi abbiamo, che ultimamente è molto usato, il farro e altri grani antichi, quali timiglia, russello, caratterizzati da tenori inferiori di glutine e sapori anche un po' più particolari, ma sono favoriti nelle filiere di produzione biologica all'apice proprio della sostenibilità.
1: Allora, l'origine anche di questa materia prima ha interessato particolarmente i consumatori, che oggi possono facilmente distinguere e scegliere, per esempio, tra pasta 100% italiana. Attenzione, 100% italiano viene ottenuta esclusivamente da grano coltivato in Italia, mentre la pasta made in Italy è realizzata con grani di varie origini, tra i quali, come ben sappiamo, Stati Uniti, Canada, Australia e addirittura dalla Turchia. Com'è che si produce la pasta? Ebbene, se non so, Carla, se tu hai fatto mai la pasta con la pastamatic in casa?
0: No.
1: Non ami?
0: Non amo. La compro già fatta.
1: Benissimo. Allora, sì. Cosa succede? La semola, noi abbiamo la nostra semola, viene impastata con acqua, la cosa più semplice del mondo. E poi passa attraverso delle trafile, che sono quelle che danno la forma, delle varie paste, dei vari modelli, tipi di pasta. Le trafile ne determinano, oltre che il tipo, anche la consistenza, e danno alcune particolarità. Per esempio, la trafila in bronzo o altre leghe metalliche dà alla pasta una superficie ruvida. Perché? Perché passa attraverso queste trafile, che sono diverse, e anche una consistenza porosa, un colore opaco. E questo permette chiaramente di ottenere della pasta che, Carla, guarda, mi viene già fame, trattiene il condimento.
0: Il sugo, certo.
1: Ci sono invece anche delle trafile in teflon che consentono di ottenere una superficie liscia, lucida e tempi di produzione chiaramente più rapidi. Non dimentichiamo inoltre l'essiccazione. La pasta deve asciugare. Quando la mia nonna faceva la pasta in casa, io e le mie cuginette, insomma, volevamo sempre prendere dei pezzetti di pasta, e mia nonna si arrabbiava, diceva: deve asciugare. E noi dicevamo: deve asciugare, ma mica bagnata, pensa, proprio che oche. L'essiccazione, bisogna dire che ha un ruolo davvero importante per caratterizzare la pasta. Abbiamo l'essiccazione lenta, 24-48 ore, a bassa temperatura, e questa è tipica delle produzioni artigianali. Questa essiccazione preserva gli aromi e anche le fragranze. L'essiccazione industriale ad alte temperature chiaramente risponde a delle esigenze di standardizzazione dei processi.
0: Vediamo adesso le proprietà nutrizionali. La pasta di semola di grano duro, alimento simbolo, ripetiamo, della tradizione italiana, offre un profilo nutrizionale equilibrato e coerente con i principi classici della dieta mediterranea. Secondo il Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizioni del CREA, 100 grammi di pasta secca, quindi non già cotta, proprio secca, forniscono in media 341 kilocalorie, tra cui 72 di carboidrati, 13 di proteine e 1,7 di fibre. Le versioni invece integrali e semi integrali si distinguono per un contenuto di fibre alimentari nettamente chiaramente superiore, con però dei benefici aggiuntivi per la regolarità intestinale e la modulazione glicemica.

0: E siamo sempre qua a parlare di indici glicemici, perché uno dice mangio la pasta, mi va sulla glicemia. Ma la letteratura scientifica indica che la pasta di grano duro presenta un indice glicemico in prevalenza basso o moderato. La struttura fisica della matrice glutinica, che è formata dall'amido di grano duro e dalle proteine del frumento, rappresenta il principale fattore che spiega appunto questa risposta glicemica più bassa rispetto ad altri prodotti, altri cereali. Il processo tecnologico poi è determinante, perché l'essiccazione promuove la reticolazione delle proteine del glutine, che conduce a un incapsulamento dell'amido, proprio come se fosse una rete. Questa struttura costituisce una barriera fisica per gli enzimi digestivi. La pasta inoltre si distingue per l'elevato contenuto di amido a lenta digestione, e questa caratteristica spiega perché la pasta contenga relativamente poco amido rapidamente digeribile. È la cottura, cara. La pasta va fatta al dente.
1: Esatto.
0: La cottura al dente ha un importante effetto sull'indice glicemico, perché la struttura più rigida richiede agli enzimi della digestione un maggior sforzo, e quindi questo determina un rilascio graduale del glucosio. E gli studi naturalmente hanno dimostrato che il tempo di cottura ha un impatto rilevante. Ridurre la cottura da completa, sai quando ti mettono i minuti sui sacchetti, al dente, riduce significativamente l'entità della digestione dell'amido.

0: La pasta genera risposte glicemiche insuliniche postprandiali inferiori rispetto ad altri prodotti cerealicoli. Il contenuto di amido a lenta digestione, che viene chiamato SDS, della pasta, in media superiore al 40%, riduce invece la glicemia postprandiale con benefici associati, tra cui una ridotta domanda di insulina e un miglior controllo glicemico. Ecco, l'Italia conserva saldamente la posizione di primo esportatore mondiale di pasta, un primato costruito sulla qualità della materia prima, sull'affidabilità della filiera e su un patrimonio culturale unico. L'interesse internazionale, un tempo concentrato quasi esclusivamente sulla pasta convenzionale, si sta progressivamente orientando verso segmenti a maggior valore aggiunto. I mercati più dinamici mostrano una preferenza crescente per i prodotti premium, biologici, tracciabili, sostenibili e realizzati con grani antiche o filiere territoriali certificate.
1: L'uomo per magia poneva regali, la tristezza, l'allegria ed i giorni normali. L'anno

0: E Carla, lasciamo la pasta, ora invece ti propongo qualcos'altro, ma purtroppo so già in partenza
1: da mettere sulla pasta.
0: Da mettere sulla pasta.
1: Siamo sempre lì, insomma. Va bene.
0: Ebbene, il pecorino romano DOP.
1: Perfetto.
0: Una bella grattugiata.
1: Va bene, a chi piace.
0: Ecco, l'ingrediente essenziale della cucina italiana nel mondo. Mm-hmm. Il pecorino romano DOP è il risultato di una tradizione millenaria che oggi viene codificata in un rigido disciplinare di produzione. E oltre al valore gastronomico, la filiera del pecorino romano rappresenta davvero un modello di tutela del territorio, dove la pastorizia estensiva tra Sardegna, Lazio e Toscana garantisce la conservazione della biodiversità e anche del paesaggio rurale.
1: Facciamo un po' di storia. Sì. Le origini del pecorino romano risalgono all'epoca romana.
0: Appunto.
1: Quando questo formaggio costituiva parte integrante della razione alimentare dei legionari, grazie alla sua elevata densità nutrizionale e alla straordinaria capacità di conservazione. Autori latini come Plinio il Vecchio ne descrivono l'uso e le tecniche produttive, confermando una tradizione che affonda le radici in oltre 2000 anni di storia. Nel Medioevo e nell'età moderna la produzione del pecorino romano si consolida come attività centrale dell'economia pastorale dell'Italia centrale. Nel corso del Novecento una parte significativa della produzione si trasferisce in Sardegna, dove le condizioni ambientali e la forte vocazione alla pastorizia consentono di preservare e rafforzare l'identità del prodotto. Il riconoscimento della DOP tutela oggi un patrimonio storico, culturale e gastronomico unico.
0: Ma dov'è che viene prodotto? Bene, il pecorino romano DOP è prodotto esclusivamente in Sardegna, Lazio e in provincia di Grosseto, siamo in Toscana. È caratterizzato da pascoli naturali o seminaturali, clima mediterraneo e tradizioni pastorali consolidate. Le pecore che appartengono prevalentemente alla razza sarda, la caune e autoctone locali, vengono allevate secondo sistemi estensivi o semi-estensivi e l'alimentazione è basata su foraggi naturali. Per quanto riguarda la sostenibilità, ebbene, ci sono stati parecchi studi che evidenziano come sistemi pastorali ovini contribuiscano al mantenimento del paesaggio rurale, alla biodiversità dei pascoli e alla prevenzione addirittura del dissesto idrogeologico.
1: E vediamo gli ingredienti del pecorino romano DOP, sono essenziali.
0: Sì.
1: Latte o vino intero fresco, prodotto chiaramente all'interno dell'area geografica, fermenti lattici naturali, caglio di agnello in pasta, da agnelli sempre allevati nella stessa zona di produzione, e sale. Il metodo di produzione, sempre secondo il disciplinare della DOP, si articola facendo coagulazione del latte a temperatura controllata, rottura della cagliata, cottura della cagliata a 45-48 gradi, formatura e pressatura, salatura in salamoia e o a secco, e poi la stagionatura, che deve durare almeno 5 mesi per il prodotto da tavola e 8 mesi per quello da grattugia.
0: Il pecorino romano DOP è un formaggio con la crosta sottile, colore avorio, paglierino, e la pasta granulosa e friabile. Il sapore è salato e piccante, più o meno intenso a seconda della stagionatura. E le forme hanno forma cilindrica a facce piane con vari diametri. E le proprietà nutrizionali? Ebbene, tra le tante abbiamo l'energia, proteino ad alto valore biologico, calcio, fosforo, vitamine del gruppo B, A ed E. La concentrazione di sodio è elevata. E in conclusione, Carla, cosa possiamo dire del nostro pecorino?
1: Che il pecorino non è solo un formaggio, ma un patrimonio agroalimentare che unisce storia, territorio e sapere pastorale. Quindi la sua identità forte, tutelata dalla DOP, ne fa un prodotto di eccellenza. Bene Niva, anche per oggi abbiamo finito, abbiamo terminato la nostra...
0: Vorrei dire che anche per oggi abbiamo mangiato.
1: Abbiamo mangiato idealmente, ma abbiamo mangiato. Bene, quindi non ci resta altro che ringraziare tutti voi che siete rimasti in ascolto e darvi appuntamento.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà: Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri in programma venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vengono stimati da 2028 11 miliardi di costi annui in più per il trasporto su strada, lo dice un report di Confcommercio che guarda l'impatto anche dei sistemi ETS e ETS2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Giovedì sera su Radio Orizzonte in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Promuovere la sosta breve, riorganizzare il piano sosta, studiare nuovi interventi per rilanciare il centro. Sono le mosse a cui sta lavorando l'assessore al commercio per dare nuova energia al terziario. Tra le idee cui si sta lavorando c'è quella di favorire con delle tariffe ad hoc la sosta breve in vari parcheggi per favorire specialmente il turnover dei posti auti intorno al centro storico, studiando però anche delle soluzioni mirate per chi magari vuole fermarsi nei ristoranti e locali della città. Tra le zone dove attuare possibili sperimentazioni ci sono, per esempio, la piazza Caduti di Nassiria o la via Roma. A bilancio il Comune ha messo 100.000 euro per interventi da promuovere in collaborazione con i commercianti. Vedi telecamere interne o altro. C'è poi già stati richiesti contributi oltre 500.000 euro per intervenire in particolare sul centro storico nella prospettiva di rendere la città del santuario più bella e attrattiva. Da ricordare che tramite i fondi del PNRR e altri bandi è già stato portato a termine un maxi restyling del centro, quale la riqualificazione di piazza e la messa a norma di conseguenza di Piazza Libertà, nonché la riqualificazione del Palazzo Visconti, diventato nel cortile una nuova location per allestimenti di spettacoli.
0: La vicenda è esplosa nei giorni scorsi quando Electrolux ha annunciato di voler tagliare il 40% del proprio personale in Italia, in tutto 1.700 dipendenti. In vista del tavolo ministeriale, nelle scorse ore si è tenuto a Roma al Ministero un incontro per confrontarsi con i rappresentanti delle regioni dove ci sono le sedi degli stabilimenti Electrolux in ambito nazionale, e da questo appuntamento è emersa una posizione pienamente condivisa tra governo e regioni stesse. Si parla della comune volontà di difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l'occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del nostro paese. Sarà richiesto a Electrolux un nuovo piano industriale su cui avviare un confronto vero con governo, regioni e sindacati che non preveda licenziamenti collettivi. Non accetteremo mai le scelte che colpiscono il lavoro, la produzione e le filiere. Dalla proprietà ci aspettiamo maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti e innovazioni. Si è anche parlato della crisi europea in cui versa il settore del bianco, ovvero degli elettrodomestici, delle politiche europee e degli strumenti di protezione commerciale volti a difendere la produzione europea della concorrenza sleale.
1: Quasi pronto il nuovo mini palazzetto dello sport di Bariola e siamo a Caronno. Il centro è annesso alla scuola elementare Pascoli e ci sarà una grande festa inaugurativa, perché il palazzetto è certamente un fiore all'occhiello della giunta. In questi giorni molti vanno a vedere gli ultimi lavori di un'opera che è stata finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNRR su un investimento totale di 3 milioni 822 mila euro. Se ne è parlato nell'ultimo consiglio comunale. I canestri da utilizzare sia per il mini basket che per il basket per adulti verranno posizionati non appena tracciato il campo da gioco e montati su pilastri di sostegno che non poggeranno a terra. L'intervento rappresenta uno dei progetti più significativi per la riqualificazione degli spazi scolastici e sportivi del territorio. La struttura è stata concepita

0: secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. All'interno troveranno posto aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, perché l'impianto sarà omologato per l'attività delle società sportive locali. Attenzione particolare alla fruibilità. Il nuovo edificio avrà accessi separati rispetto alla scuola, con ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalla nuova area di sosta realizzata al termine di via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il palazzetto sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane, ma potrà essere utilizzato anche dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta, accogliendo discipline come basket, volley, touchball e pattinaggio.
1: Cislago, cantieri aperti fra il municipio e la scuola Mazzini, dove è partita la realizzazione del progetto vincitore di un finanziamento di 456.000 euro nell'ambito del bando di Regione Lombardia Strade Verdi. In pratica sarà riqualificata l'area antistante le elementari, mettendo anche in sicurezza i percorsi pedonali adiacenti. Partiti i lavori, sono però divampate le polemiche per l'abbattimento di alcuni pini centenari. Vedere precipitare il primo in pochi atti tagliato dall'impresa ha fatto scaturire l'indignazione dei cislaghesi, che si sono scatenati con le critiche via social. Il taglio, come spiegato dal comune, era necessario per la pericolosità degli alberi che hanno ormai finito il loro ciclo di vita. È comunque prevista la sostituzione con nuove essenze arboree. Proteste anche per i disagi, chiusura al traffico del tratto compreso fra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti. In via Don Pietro Erba consentita la sosta dei veicoli negli stalli laterali, strada temporaneamente resa a doppio senso per consentire il rientro verso via Battisti. Nessuna modifica invece alle modalità d'ingresso e uscita degli alunni, ma dovrà essere seguito il percorso dedicato.

Queste le notizie di Orizzonte News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Elena Piva e Federica Battignani, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Farmacia di turno, la farmacia Taglioretti, via Portici 6 a Saronno, telefono 02 96 02 370. Cinema, al cinema Silvio Pellico, il film Star Wars alle ore 20. Al cinema Prealpi, La città di pianura alle ore 15:30 e alle ore 21.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, vi diamo le iscrizioni per gli oratori estivi relativi alle scuole elementari fino al 29 maggio per gli oratori di Via Legnani, per quello della Regina Pacis, della Sacra Famiglia, di San Giovanni Battista Cascina Ferrara, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti. Per le scuole medie si compila il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: A Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, presso il cinema Prealpi, spettacolo teatrale La Ca Stretta al Gigi Gegambane Ipee, organizzato da Unitre Saronno.
2: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle 17:15, benedizione delle rose di Santa Rita, quindi il rosario, e alle 18 Santa Messa in onore di Santa Rita.
1: A Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, associazione Canta Storie, itinerario civico, centro storico e Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza.
2: Saranno sabato 23 e domenica 24 maggio, festa patronale della Regina Pacis, il programma dettagliato sull'informatore parrocchiale, e sabato 23 alle 21 presso Villa Nazareth in via Prealpi 25, comunità Sorelle del Signore propongono Veglia di Pentecoste.
1: Domenica 24 maggio alle ore 20:45 a Saronno, presso la Cappellina della Madonna di via Carlo Marx, Santo Rosario secondo la tradizione del mese mariano.
2: Venerdì 22 maggio dalle ore 10:30 a Saronno, Marcia della Legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città raggiungendo Piazza Libertà.
1: Sabato 23 maggio alle ore 14 fino alle ore 19 al Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, Tex Saronno. Occhi da libellula è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità.
2: Sempre sabato 23 maggio dalle ore 18:30 al Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 21 maggio. Alle ore 9 Teresa Santinelli in Buona Giornata. Alle ore 9.30 e 17.05 Arti e Artisti con Teresa Santinelli. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano Ugo Zaffaroni che ci parlerà del suo prossimo evento. A seguire alle 11.05 con replica alle 19.40 Unitre Saronno per l'evento corso di giapponese. Alle 11.30, 18.25 Ciacca e Sipario con Chiara e Aldo.
2: Alle ore 16.35 il territorio parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Evento progetto Civica Smart delle scuole medie con Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci. Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo Acutis, ospite, Elena Cartotto, scrittrice, che nel 2017 ha intervistato la madre di Carlo Acutis. Che impatto ha nel mondo dell'omologazione e del relativismo l'esempio del santo dei millennials? Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88, su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org audio e video, app Radio Orizzonti.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta tornati alla violenza e alla guerra. Lo ha affermato stamani all'udienza generale in Piazza San Pietro Leone XIV, accogliendo il cattolico Aram I, capo della Chiesa Apostolica Armena di Cilicia. Il Papa ha iniziato l'udienza proprio salutando calorosamente il cattolico ed esprimendo in inglese gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo, con l'auspicio che la visita a Roma di questi giorni costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità che tutti desideriamo. Sentiamo quello che il Papa ha detto in italiano.
2: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna. Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
1: Nella catechesi, avviando una serie di riflessioni sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, Papa Leone ha sottolineato che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo e che, elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e approfondire quel legame vivo che la costituisce e unisce, il mistero di Cristo. Il Santo Padre ha poi ricordato che ogni azione della Chiesa è sostenuta dalla liturgia. Sentite.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore.
1: Concludendo la sua meditazione, il Papa ha spiegato che la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Ascoltiamo anche questo passaggio.
2: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
1: Chiudiamo la pagina sull'udienza generale e guardiamo alla giornata di preghiera per i cattolici in Cina che si celebrerà il prossimo 24 maggio. In vista della giornata, domani sera al Pime di Milano verrà presentato il libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tonghan. L'iniziativa è promossa da Asia News e Pime. Chiediamo allora a padre Gianni Crivellaire, sinologo e direttore editoriale di Asia News, di aiutarci prima di tutto a capire qual è il significato della giornata che celebreremo domenica.
3: La giornata prende origine dall'iniziativa di Papa Benedetto XVI, quando nel 2007 scrisse una importante lettera ai cattolici di Cina proponendo di istituire questa giornata di preghiera per loro il 24 maggio, il giorno di Santa Maria Ausiliatrice, che è il titolo del santuario di Seshan vicino a Shanghai, che è, diciamo, il santuario mariano più amato e più importante dei cattolici di Cina. E il Papa stesso ha scritto poi una preghiera per invocare l'unità, la libertà e la pace per i cattolici di Cina. Da quell'anno si celebra in tutto il mondo questa giornata, soprattutto dove ci sono delle comunità cattoliche cinesi che la sentono più vicina. Naturalmente non può essere celebrata dentro la Cina a causa della mancata libertà religiosa in quel paese. Quest'anno il 24 di maggio è di domenica. Solitamente tutti gli anni i cattolici cinesi in Italia si radunano in una città per celebrare questa giornata e noi abbiamo questa iniziativa al Centro Pime di Milano il prossimo 21 di maggio, domani sera.
1: Padre Crivellaire, appunto, questo incontro che voi organizzate, che è di fatto la presentazione del libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tonghan, non so se la pronuncia è corretta, volevo chiederle cos'è questo libro, che cosa il diario di Padre Green, che cosa rappresenta?
3: Allora, l'incontro che faremo domani sera, appunto, nasce dall'idea di presentare la traduzione italiana di questo libro, che è stato un classico nella letteratura internazionale della persecuzione dei cattolici in Cina negli anni 50 da parte del regime comunista cinese. E la Valeria Papis, una studiosa che collabora con il PIME perché sta studiando la Legione di Maria, questa associazione cattolica che in Cina è stata molto perseguitata negli anni delle persecuzioni religiose, ha voluto tradurre questo testo perché è stata molto affascinata dalla drammaticità degli eventi che vi sono raccontati, e poi sono stati pubblicati qualche mese fa dalla casa editrice di Ares. E praticamente, ecco, noi vogliamo presentare questo testo perché rappresenta una memoria di cui poco si parla, di cui pochissimo si parla, cioè la memoria di una vera e propria persecuzione anticattolica che è avvenuta soprattutto negli anni 50 e 60 nella Repubblica Popolare Cinese, che ha visto decine di martiri e migliaia di confessori della fede, cioè di cattolici che sono stati incarcerati, torturati, mandati nei campi di lavoro. Di questo non, anche se c'è una vasta letteratura, molti missionari del PIME hanno pure pubblicato le loro memorie, e abbiamo avuto anche il libro di Padre Angelo Lazzarotto che ha riassunto un po' tutte le vicende delle persecuzioni che hanno coinvolto anche i missionari del PIME. Però noi vorremmo anche parlare dell'attualità, della situazione presente dei cattolici in Cina, e non possiamo parlare più di persecuzione come era nel secolo scorso dei cattolici in Cina, nel senso che oggi i cattolici non sono generalmente presi, portati in prigione, condannati, eccetera. Però ci troviamo ancora di fronte a gravissime difficoltà e limitazione della libertà religiosa in Cina, e i cattolici delle comunità cosiddette sotterranee sono sicuramente ancora vittime di grande pressione, e qualche volta ci sono ancora delle persone che sono private della loro libertà.
1: Ecco, padre Crivellera, di fronte alle fatiche dell'oggi, come sta la Chiesa in Cina, la Chiesa Cattolica in Cina, come sta rispondendo e che situazione, per chi non conosce insomma la realtà cinese, che situazione c'è e qual è il rapporto anche con queste fatiche dell'oggi?
3: Allora, i cattolici in Cina sono circa 12 milioni, è un numero più o meno convenzionale, nel senso che non sappiamo esattamente se siano magari qualche milione di più o qualche milione di meno, perché è impossibile fare un censimento. Ci sono circa quasi 100 vescovi in Cina, ci sono circa 3.000 presbiteri, sacerdoti, e 5.000 suore religiose, diciamo. Do questi numeri per dar l'idea che rispetto alla popolazione della Cina è una piccola minoranza, siamo sotto l'1%, però è un numero consistente, diciamo così, in quanto tale. Insomma, c'è una Chiesa cattolica in Cina. Come sta rispondendo? Allora, da una parte la pressione politica sui cattolici, soprattutto sui vescovi e sui sacerdoti, sta aumentando ed è sempre più sofisticata ed è sempre più efficace, e va sotto il titolo di sinicizzazione, un termine inventato in Cina appunto per dire che tutto ciò che sta dentro in Cina deve essere governato, deve essere di carattere cinese, cioè il governo stabilisce queste caratteristiche cinesi. Dunque, diciamo così, la Chiesa Cattolica in Cina rimane sostanzialmente isolata rispetto al resto della Chiesa Cattolica universale. La notizia, diciamo così, positiva è che nonostante queste gravi difficoltà e nonostante che sia difficile sottrarsi a questa politica così persuasiva, perché viene applicata non attraverso le persecuzioni del passato, ma attraverso un coinvolgimento di favoritismi che il governo stesso offre a chi collabora con loro. Da una parte però noi dobbiamo ammirare la grande resilienza dei cattolici cinesi, il loro desiderio di rimanere fedeli alla loro fede, e soprattutto tra i giovani c'è ancora, soprattutto in alcune zone, c'è un grande interesse verso la fede, verso la pratica della fede, per cui abbiamo alcune, non generalizzato, ma in alcune zone della Cina dove cresce, diciamo così, anche tra i giovani l'interesse verso la fede e dunque l'adesione al battesimo. Questo l'abbiamo anche in una città come Hong Kong, che sta purtroppo diventando sempre più assorbita dal regime cinese, tuttavia è una città dove ogni anno migliaia di persone, nonostante che sia una situazione molto difficile, di migliaia di persone adulte entrano nella Chiesa Cattolica.
1: Grazie padre Crivellera, grazie davvero.
3: Grazie a voi e buona giornata.
1: Città ed evangelizzazione saranno invece al centro questo pomeriggio dalle 15 nell'aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense del convegno La città e le sue rappresentazioni, promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater. Sentiamo dalla preside dell'Ecclesia Mater, Claudia Caneva, qual è l'obiettivo del convegno.
4: Ecco, allora, il convegno La città e le sue rappresentazioni è a conclusione di un progetto di ricerca che si intitola Riflessioni sulla città, relazioni sottili e vita dello spirito, e ha come obiettivo, diciamo che il progetto ha avuto come obiettivo, in linea con gli orientamenti pastorali della CEI, che vedono appunto il Vangelo molto legato alla vita e agli spazi vitali, che sono poi il contesto concreto della relazione educativa, e in una prospettiva anche interdisciplinare, proprio per una fermentazione dei saperi, perché a questo progetto hanno partecipato diversi docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, che poi è quello che lo promuove, e che sono appunto Rosario Chiaratto, Gennaro Cicchese, Michele Ferrari, Andrea Lonardo, Flavia Posabella, Domenico Sant'Angelo, Ennio Sanzi, Paolo Trianni, Cecilia Costa, la sottoscritta, Davide Lisa, perché il progetto vuole approfondire il tema delle città. Adesso il convegno sulle sue rappresentazioni, anche perché poi la città diventa una sorta di cartina tornasole, no? Di quelle che poi sono gli stati d'animo, gli atteggiamenti, i sentimenti, lo spazio vitale di un popolo concreto. Quindi progetto che poi ha dato vita a dei contributi che saranno pubblicati con Mimesis, non riusciamo a presentarlo al convegno, però lo faremo più in là. Insomma, ecco, il convegno e il progetto cofinanziato dalla CEI ha questo obiettivo, no? Approfondire il tema della città come spazio vitale concreto. E la riflessione teologica, che è fondamentale perché dà spessore in dialogo con le scienze umane, aiuta ad avere una comprensione migliore della realtà cittadina anche in vista di una presenza, no? Evangelizzatrice che, insomma, non impone nulla, ma è attenta alle relazioni che si assottigliano sempre di più nella città, no? E ai deserti metropolitani, alle disuguaglianze, alle nuove povertà, alla solitudine, per una formazione proprio più adeguata dei laici, in modo particolare dei docenti, degli educatori, degli operatori pastorali, che in qualche modo possano favorire proposte formative, pastorali efficaci.
1: Quindi col mutare delle città, delle relazioni al loro interno, conoscendo le sfide, le caratteristiche dei rapporti che animano le città, si può elaborare un'evangelizzazione più attenta. Quindi anche le forme di evangelizzazione devono mutare col mutare delle città. Questo ho capito, ecco, bene?
4: Leggere i segni dei tempi senza esserne succube, no? Nel senso che l'evangelizzazione, o comunque l'attenzione, no? Che poi chi, diciamo, aderisce al Vangelo ha da sempre, no? È legata, come dicevo inizialmente, alla vita e agli spazi vitali, perché poi ovviamente la globalizzazione, l'invasività tecnologica costringe necessariamente a rispondere a nuove sfide, per esempio l'esistenza di centri antichi di memoria storica che si scontra con i nuovi bisogni di progettazione, nuove spinte creative, l'aumento della mobilità e quindi la congestione, e richiede sempre maggiori luoghi di accesso alla città, alle strutture. Noi abbiamo a cuore un po', no, anche quello che diceva Paolo VI quando diceva ricostruire a misura della strada, del quartiere o del grande agglomerato il tessuto sociale in cui l'uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità. E lo cito a memoria perché è un po' stato il filo conduttore di questa ricerca che noi abbiamo proposto, la CEI ci ha aiutato a realizzarla, e si conclude con questo convegno dove abbiamo invitato appunto Francesco Rutelli, che ha appena scritto un testo sulla città di Roma, la Sonia Martone, che è un architetto che è direttrice del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e quindi del ruolo del museo all'interno della città, Chiara Curti, che è un'esperta di Gaudì, sappiamo anche diventato venerabile Gaudì, quanto, no, ha inciso sulla organizzazione e sulla strutturazione di uno spazio cittadino, Cecilia Costa, che è una sociologa di Roma 3 dei processi culturali. Quindi ecco, poi ci sarà l'intermezzo musicale, ci sarà la città tra musica e letteratura, perché appunto la città rappresenta uno spazio culturale, relazionale, spirituale, come mettiamo proprio nell'inciso del convegno, e corrisponde a un'esigenza antropologica profonda, appartenenza, di identità. E non possiamo noi non contribuire perché la città diventi anche sempre più un luogo di esistenza, di relazione, di contatto, e nello stesso tempo non possiamo non conoscere quelle che sono le sfide, le difficoltà che la città oggi ci presenta.
1: Professoressa Caneva, grazie.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
1: La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea sarà ricevuta domani in udienza dal Papa. Lo stato attuale del processo di integrazione europea e il ruolo dell'Unione Europea nella promozione della pace e dello sviluppo umano integrale in un mondo incerto e in rapida evoluzione al centro della discussione tra il Pontefice e i Vescovi europei, quanto dice la Commissione, che precisa che tra i temi affrontati durante l'udienza ci saranno anche il ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale, la sua missione globale al riarmo, l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo, la migrazione e l'ascesa del populismo in Europa, la lotta alla povertà e la promozione della coesione sociale nell'Unione, i finanziamenti dell'Unione per l'accesso transfrontaliero all'aborto. Si affronterà anche il tema di una possibile visita di Papa Leone XIV al Parlamento europeo. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa e comunità.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emissione.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia a plasma, la chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi, alle Maldive portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà due o tre giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Visita a Pechino del presidente russo Putin. La nostra relazione solida e incrollabile, ribadisce insieme al leader cinese Xi Jinping. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Andrea Domaschio.
3: Relazioni più solide e efficaci tra Cina e Russia per costruire il nuovo ordine mondiale multipolare in cui sia Pechino sia Mosca credono per il futuro del pianeta. Il messaggio emerge chiaro e forte dalle dichiarazioni ufficiali nella prima giornata di visita di Stato del presidente russo Putin a Pechino. Ore molto intense tra cerimonie pubbliche di benvenuto e riunioni ristrette in cui le delegazioni cinese e russa si sono confrontate e hanno già sottoscritto una ventina di importanti accordi commerciali, soprattutto in ambito di risorse energetiche e innovazione tecnologica. Sul versante diplomatico, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Putin hanno ribadito che le crisi iraniana e libanese vanno risolte col dialogo e il confronto e non con la forza delle armi. Stesso concetto per quello che i due leader amici hanno definito il problema ucraino, da risolvere con una trattativa in cui giochi un ruolo primario di mediatrice proprio la Cina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue la visita in Italia del premier indiano Modi dopo l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, Villa Panfili, il vertice con la premier Meloni. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, sì, partner strategico, speciale, ma con Modi anche un'amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, così proprio in questo momento presidente il Consiglio Meloni nella conferenza stampa con il premier indiano Modi a Villa Panfili rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi, così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il Premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi, e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione.

0: sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
1: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
0: Da Roma, Rita Salerno.
2: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Oglio.
3: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulta alcun ferito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni edifici vicini, evacuate 47 famiglie. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di escavatori. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
2: La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive e recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi. Monica Di Loreto.
4: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I 3 sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, il dibattito si concentra sul trattamento della salute mentale. Sentiamo Fabio Sordini, segretario nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
5: In Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente il 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici, però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora, casi come questo purtroppo nella nostra società, come in tante altre società europee occidentali, non sono casi così rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.
6: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Oasi, è tornata la primavera delle oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell'Italia. Un lungo calendario di eventi fino al 2 giugno anima le oltre 100 aree protette dell'associazione, una rete che tutela più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del bel paese. La primavera delle oasi è un invito aperto a tutti, famiglie, studenti, appassionati di natura, turisti, curiosi. L'edizione 2026 è speciale perché si inserisce nell'anno che celebra i 60 anni del WWF Italia. Un anniversario che rende ancora più significativo il messaggio scelto come filo conduttore dell'iniziativa. Liberati in natura. L'invito è quello di conoscere le 100 aree chiave per la biodiversità salvate in 60 anni di attività, spesso condotte gettando il cuore oltre l'ostacolo. Una di esse, l'oasi del Bassone, torbiere di Albate, a Como, proprio in questo periodo ha festeggiato i 50 anni di attività. Un palinsesto ricco e adatto a tutti, con visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative dedicate al benessere, attività outdoor e incontri con biologi e volontari del WWF per conoscere il calidoscopio di habitat e specie protette e scoprire luoghi straordinari, spesso poco noti. Dalla passeggiata botanica nell'oasi affiliata riserva di Martignanello a pochi passi da Roma, per saperne di più sulle erbe spontanee oppure per conoscere il lavoro prezioso delle api, alle serate speciali alla scoperta delle lucciole nell'oasi di Vanzago, vicino Milano. Dall'apertura straordinaria della storica torre di Buranaccio tra Mar Tirreno e Lago di Burano nell'omonima oasi WWF nella Maremma Toscana, ad un vero e proprio festival sulla biodiversità in Romagna, nelle oasi e parchi in provincia di Forlì Cesena e tra le novità le escursioni a cavallo nell'oasi Macchia Grande vicino Roma. Da nord a sud si può scegliere un'oasi per passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici, ancora scoprire gli animali insieme agli esperti, partecipare a visite guidate, workshop e spettacoli. Il WWF accompagnerà il lungo palinsesto con il racconto dell'impatto concreto dei progetti per la difesa della biodiversità. Le oasi WWF sono infatti laboratori a cielo aperto per la conservazione e il ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale.
0: Le parole della sostenibilità.

Vorrei restare, fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo. Siediti.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della frutta di stagione, ma anche delle primizie che ci sono sulla tavola degli italiani ormai. Frutta molto richiesta, davvero molto colorata anche, e parleremo anche di questo aspetto. Lo faremo con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che ringrazio come sempre, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Allora, possiamo dire ai nostri radioascoltatori quali sono i prodotti di stagione, anche le primizie che ormai si alternano nei mercati?
2: Sì, beh, ormai stanno entrando in disponibilità quelli che sono appunto i prodotti tipici dell'estate, quindi abbiamo lo stacco delle prime ciliegie, sono arrivate le albicocche, ci sono le prime pesche nettarine e poi completano appunto questa offerta i meloni e le angurie, tenendo presente che il frutto in questo momento sicuramente più presente sono le fragole, che si stanno spostando appunto verso nord, completando quello che è la disponibilità del prodotto nazionale. Ovviamente dal punto di vista della stagionalità questi sono i primi stacchi e quindi sono varietà non in grande disponibilità, sono varietà che hanno anche caratteristiche particolari, ad esempio le prime ciliegie sono quelle più morbide come frutto, più andiamo avanti più arriveranno i duroni, quindi frutti comunque più croccanti, sicuramente molto più richiesti dal punto di vista di quelli che sono gli appassionati di questo frutto. Le stesse albicocche arriveranno appunto varietà più zuccherine e poi verso un certo periodo della stagione arriveranno anche le varietà rosse che hanno contraddistinto l'offerta negli ultimi anni.
1: Riusciamo a autoprodurci un po' tutti questa frutta o dobbiamo importare, e in particolare che tipologie di importazione arrivano nel nostro paese?
2: Ma noi siamo dei grandi esportatori, quindi la produzione italiana è sicuramente una produzione di livello, di qualità e anche abbondante. In questa fase della stagione troviamo sugli scaffali anche prodotti di importazione, perché come si diceva siamo all'inizio della stagione e quindi ci sono paesi come il Marocco, come la Spagna, che hanno magari dei climi che riescono ad anticipare rispetto alla produzione nazionale e quindi nei supermercati troviamo sugli scaffali questi prodotti. Non dobbiamo farci ingolosire, aspettiamo la produzione nazionale, perché questi frutti, tutti questi frutti hanno una caratteristica, soprattutto le ciliegie, soprattutto le albicocche, le pesche e le nettarine, ovvero sia più sono raccolte mature e più è la soddisfazione organolettica che noi possiamo avere. Troppo spesso se devono viaggiare fare tanti chilometri vengono staccate prima, poi non c'è più l'evoluzione degli zuccheri, quindi comunque rimangono dei frutti maturi a metà e che non ci daranno quel gusto, quel sapore che può avere un frutto che invece è stato raccolto maturo dalla pianta, e questo noi in Italia lo possiamo fare.
1: Ecco, ci sono delle eccellenze italiane da questo punto di vista? Sicuramente sì, IGP, DOP.
2: Sì, abbiamo eccellenze sia nel campo delle ciliegie, anche nel campo delle fragole ad esempio, nel campo delle pesche e delle nettarine, anche i meloni e le angurie hanno appunto riconoscimenti DOP e IGP. Ricordiamo che la DOP e l'IGP hanno due elementi, un elemento è quello appunto del legame col territorio, che ovviamente è contraddistinto da quello che può essere l'origine del frutto, ovvero dove è stato coltivato, e poi hanno dietro un disciplinare che viene a definire chiaramente quali sono le modalità di coltivazione, e questo è interessante per il consumatore perché andando sui siti dei consorzi possono vedere il disciplinare e capire e avere alcune informazioni in più rispetto ai frutti che stanno per acquistare.
1: Dicevo all'inizio della trasmissione, il colore la fa da padrone in questo periodo, nel periodo estivo, della frutta colorata, bella, che invoglia anche all'acquisto e a mangiarla, ma e chi c'entra? È importante al momento dell'acquisto guardare il colore della frutta e quali sono gli elementi per garantire un prodotto di qualità?
2: Beh, il colore è ovviamente è una caratteristica varietale, e all'interno della stessa varietà ci può anche dare indicazioni sullo stato di maturazione. Ad esempio le ciliegie, abbiamo ciliegie che rimangono rosse anche in piena maturazione, abbiamo ciliegie invece che devono diventare nere, per cui ci sono delle ciliegie, alcune varietà di ciliegie che quando le acquistiamo rosse in effetti non sono ancora completamente mature e quindi sono magari un po' asprigne. Ci sono ciliegie che invece in piena maturazione sono rosse, oppure oppure ce ne sono alcune che sono screziate gialle e rosse. Ciliegie come le amarene, che sono una, un tipo particolare di ciliegia, una ciliegia più aspra, appunto, più brusca, sono rosse in piena maturazione, anche se ci sono delle varietà che diventano più colorate. Stesso discorso può valere ad esempio per le albicocche. Quindi il colore è una caratteristica varietale, ma che va poi vista nell'ottica di un grado di maturazione più o meno avanzato del frutto.
1: Ecco, siamo in un periodo particolare dove soprattutto ci sono delle preoccupazioni nel mondo dell'agricoltura, da un lato per il gasolio, il cosiddetto gasolio agricolo, dall'altra parte per i fertilizzanti, che hanno dei prezzi sempre più alti a causa di questa situazione di estrema fragilità geopolitica. Tutto questo avrà delle ripercussioni sulla frutta, su questa tipologia di frutta, Balzana?
2: Ma noi innanzitutto in questo momento abbiamo delle ripercussioni che sono determinate dall'andamento climatico. Abbiamo visto che in giorni scorsi ha addirittura nevicato in montagna, ci sono state forti grandinate in alcune zone, forti precipitazioni in altre zone, tanto vero che ad esempio in Puglia purtroppo le ciliegie di tipo Bigarro, quindi queste varietà precoci, hanno avuto grossi danni proprio per le precipitazioni. Ricordiamo che la pioggia, se non c'è una copertura sopra le piante, può danneggiare appunto i frutti, perché li porta a spaccare, perché si rigonfiano di acqua e quindi poi si crepano, e dove si spaccano le ciliegie ci può essere appunto lo sviluppo di funghi. Quindi in questo momento le preoccupazioni maggiori sono quelle generate dall'andamento climatico, che in certi casi ha ridotto l'offerta. Ovviamente c'è il problema dell'aggravio dei costi di produzione, quindi sia il gasolio che i fertilizzanti sono cresciuti in maniera esorbitante, però questo evidentemente non è un elemento che il produttore può riuscire a controllare, nel senso che purtroppo il prezzo non è deciso dal produttore, ma il prezzo lo fa il mercato. Quindi avremo delle situazioni in evoluzione per i prezzi, ma è più probabile che sia una dipendenza di questi prezzi da quello che possono essere l'andamento dei trasporti o la frigoconservazione di questi frutti, piuttosto che la parte all'origine. La parte all'origine fa fatica a riuscire a farsi pagare questo aumento dei costi.
1: Comunque, se vogliamo risparmiare, andare dal produttore direttamente ci consente un minimo margine di risparmio, tenendo presente che non c'è la filiera che, insomma, per cui quel prodotto sì, fa il giro e arriva fino al negozio sotto casa. Lì possiamo ottenere chiaramente un buon risparmio.
2: Possiamo ottenere due risultati. Un primo risultato è quello di avere un prezzo più contenuto, proprio perché i soggetti evidentemente sono di meno, ma poi soprattutto il giusto grado di maturazione, perché il frutto viene staccato quotidianamente e quindi noi possiamo avere il frutto maturato sulla pianta. Chi ha esperienza magari di una pianta nel giardino della propria casa o di un orto eccetera eccetera, sa benissimo che raccogliere il frutto al giusto grado di maturazione è determinante, e purtroppo le strategie di distribuzione moderna avvantaggiano il fatto che il frutto sia stabile, resista sullo scaffale, piuttosto che avere un frutto molto maturo che poi magari, se non si riesce a vendere giornalmente, deve essere eliminato dallo scaffale stesso. Quindi il fatto di andare direttamente dal produttore ha anche questo vantaggio competitivo enorme, che è assaggiare della frutta veramente matura e quindi veramente buona, oltre che ricca di quelle che sono le sue proprietà nutrizionali.
1: Ci fermiamo solo qualche istante e torneremo dopo il brano musicale con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Entriamo in studio, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, Lorenzo Bazzana, responsabile economico e ortofrutta della Coldiretti. Stiamo parlando della frutta di stagione e soprattutto delle primizie, della frutta estiva, dall'anguria al melone, dall'albicocca alla fragola fino alle pesche. Insomma, c'è tanta frutta in questo periodo davvero straordinaria. Le chiedo, Bazzana, innanzitutto i metodi di conservazione, che sono differenti in base a questi tipi di frutta che io ho citato qualche istante fa.
2: Sì, i metodi di conservazione soprattutto per quello che riguarda le fragole, le ciliegie, le albicocche e le pesche, e il freddo, nel senso che devono essere tenuti in frigorifero. Ovviamente dipende dal grado di maturazione: se sono già mature, pronte per essere consumate, bisogna metterle in frigorifero. Se non sono ancora mature, le possiamo tenere sul portafrutta, però con un'avvertenza, che queste tipologie di frutti non aumentano la maturazione, quindi non aumenta il grado zuccherino, diventeranno più morbidi ma non maturano di più. Differente invece è il discorso per quello che riguarda ad esempio il melone lasciato sul portafrutta avanza di maturazione e può appunto assumere un grado zuccherino e una consistenza migliore dal punto di vista del consumo, e lo possiamo mettere in frigorifero nel momento in cui lo vogliamo appunto preparare per il consumo, perché sappiamo che il melone, ma anche e soprattutto l'anguria, vengono utilizzati perché sono prodotti rinfrescanti e quindi solitamente vengono consumati, non dico freddi, ma comunque freschi.
1: Nell'ottica della diversificazione da parte dei produttori, molti tendono a trasformare tutti questi prodotti in prodotti, insomma, in vetro, in scatole, cioè soprattutto puntiamo sulle marmellate, sulle confetture. Ecco, siamo tranquilli come consumatori o ci stanno ancora dei buchi da questo punto di vista per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti di cui citavo prima?
2: Beh, la trasformazione consente di ottenere due risultati. Un primo risultato è la destagionalizzazione, quindi il fatto di poter consentire al consumatore di trovare questi frutti anche fuori dal loro periodo di disponibilità. Ad esempio una marmellata di albicocche, una confettura di albicocche assaggiata in pieno inverno evidentemente ci consente di sentire il gusto dell'albicocca anche in un periodo in cui le albicocche fresche non ci sono. Dal punto di vista dell'azienda è anche la possibilità di poter utilizzare frutti di piccole dimensioni che magari non verrebbero accettati dal mercato, magari non verrebbero acquistati perché magari sono piccoli ma sono buonissimi ugualmente. Dal punto di vista normativo noi stiamo cercando come Coldiretti di ottenere dall'Unione Europea, che ha ancora delle ritrosie, l'etichettatura trasparente anche per le confetture e le marmellate, ovvero sia che il consumatore sia informato in etichetta di dove sono stati coltivati questi frutti che vengono utilizzati per fare confetture e marmellate. Teniamo presente che non esiste ancora un obbligo, però ci sono aziende che volontariamente riportano dove sono stati coltivati questi frutti. Possiamo trovare sia grandi aziende magari al supermercato che lo fanno, ma ovviamente se andiamo direttamente dal produttore in azienda abbiamo appunto la sua marmellata, la sua confettura che è realizzata con la frutta che è stata da lui coltivata.
1: Ecco Bazzana, lei prima nella prima parte della trasmissione ha lanciato questa preoccupazione, questo timore dei cambiamenti climatici che incidono in maniera significativa anche sulla stagionalità, sui prodotti, ma anche soprattutto sull'attività delle imprese. Sarà sempre più così e soprattutto come devono attrezzarsi i produttori?
2: Ma probabilmente sarà sempre più così, perché vediamo che il trend è quello di un aumento della temperatura, ma non solo un aumento della temperatura, insieme con l'aumento della temperatura aumenta la probabilità di eventi climatici violenti, grandinate estese, grandine di grosse pezzature, bombe d'acqua diffuse. Quindi contro queste situazioni ci si sta cercando di organizzare, poi anche la siccità, ci si sta cercando di organizzare con reti antigrandine, utilizzando varietà più resistenti, scaglionando magari la stagionalità del prodotto in modo tale che varietà diverse vengano mature in periodi diversi, in modo tale da cercare di sfuggire a quelli che sono in periodi più problematici, e poi con gli invasi, che anche questa è una cosa assolutamente da portare avanti, che possono permetterci di conservare l'acqua quando ne viene giù troppa per poterla utilizzare nei momenti di grande siccità che vediamo aumentano sempre di più.
1: Grazie, grazie davvero a Lorenzo Bazzana, responsabile economico e responsabile ortofrutta della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare per la disponibilità della regia, al di là del vetro, Paolo Accorona, per quanto concerne invece l'organizzazione Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto per questa puntata da parte di Giuseppe Caporaso, un caro saluto a tutti quanti voi d'ascolto e chiaramente l'augurio di una serena giornata a tutti quanti voi.

0: al vostro servizio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come ti

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine più che mai. Così la Premier Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro indiano Modi, oggi in visita a Roma, specificando che l'interscambio fra i due paesi salirà a 20 miliardi entro il 2029. In crescita la collaborazione nei settori di sicurezza e difesa, ha affermato il Premier indiano. Incontro in Cina tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione al termine del vertice, Cina e Russia attaccano Trump, condannando gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. Si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacale, la figlia della professoressa Montefalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Recuperata nella grotta anche l'attrezzatura che i tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale ora è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale, così Papa Leone nell'udienza di questa mattina.
2: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
2: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
3: Da Roma, Rita Salerno.
1: Una condanna a 20 anni per tentato omicidio per Alessandro Chiani e l'altro imputato maggiorenne Ahmed Atia, condannato al termine del giudizio abbreviato a 10 mesi per omissione di soccorso. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano sul grave ferimento di Davide Cavallo, 22 anni, lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Come, una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare permanente. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: 5 minuti dopo le 2 del pomeriggio, sempre a quest'ora, secondo più secondo meno, partiamo noi delle classifiche. Qui su Blu 2000 lo spazio dedicato alla musica, ma anche ai libri e al cinema che durante la settimana vi accompagnano. Ieri abbiamo fatto una puntata dedicata proprio a loro, ai libri e soprattutto ai nostri compagni di viaggio, oppure tratto casa lavoro con i libri che più vi piacciono, li avete anche commentati, anche il cinema. E ritroviamo oggi, che è mercoledì 20 maggio, l'appuntamento con la doppia classifica, in questo caso con gli artisti internazionali. Quindi nella prima mezz'ora la Billboard Hot 100, come dicono quelli bravi, oppure la Hot 100 normalmente, se più vi piace, che ci porta oltreoceano per vedere quali sono le 25 posizioni di classifica questa settimana, alternate nella seconda parte agli internazionali in Italia, che può sembrare il titolo di una partita di calcio, ma in realtà non lo è. Parliamo degli artisti che sono i più ascoltati a livello di canzoni straniere proprio in radio nel nostro paese. Iniziamo dalla numero 25, Zara Larsson, Midnight Sun, in discesa, mentre al numero 24 scende nella classifica di Billboard questa di Dominic Fike.

Il picco massimo questa canzone nella classifica di Billboard l'ha avuto alla numero 16, da 14 settimane di permanenza, 24 la numero 24 per l'appunto la posizione di questa settimana. In discesa Dominic Fike, giovanissimo, molto talentuoso, con la sua Baby Doll, appena ascoltata nelle classifiche di questo mercoledì pomeriggio. Augurandovi buona musica anche per quanto riguarda gli artisti internazionali di oggi, Noah Kahan, sicuramente lo conosciamo, numero 23 questa settimana in discesa, nato e cresciuto a Stratford in una famiglia che aveva già la passione per la musica, e la passione l'ha scoperta già durante l'infanzia, iniziando a scrivere le sue prime canzoni all'età di 8 anni. Ha iniziato a caricare, come si fa di solito, le prime canzoni anche sulle piattaforme come YouTube durante l'adolescenza, iniziando presto ad attirare le attenzioni, venendo notato ad esempio dall'autore Dan Wilson. Da lì nel 2018 ha pubblicato il suo EP d'esordio Are Somebody, che include anche la collaborazione con Julia Michaels, e poi nel 2021 ha pubblicato il suo secondo album I Was I Am, a cui sono seguiti un secondo tour. Storia recente invece The Great Divide, che è il presente di quest'anno, nuovo album, il quarto della sua carriera, pubblicato lo scorso 24 aprile, in cui è contenuta anche questa title track che troviamo in discesa al numero 23 questa settimana, c'è Noah Kahan.

pop folk country che ha occupato anche la nostra chart personale di Blue 2000, che scaleremo domani, vi anticipo già questa cosa. Noah Kahan, protagonista invece della Billboard 800 questa settimana, in discesa alla numero 23 con The Great Divide. La numero 22 è in salita Luke Combs con Be By You. La numero 21 ritornano alla grande i brani di Michael Jackson, visto il grande successo sul film della sua vita, per l'appunto il biopic. Ne parleremo tra poco anche con un altro singolo. La canzone in questione alla 21 in salita è Human Nature, mentre alla numero 20 c'è Stella Letti con Boston. La numero 19 è occupata da un altro talento internazionale che insomma occupa questa chart stabilmente con questa canzone da 14 settimane, e diciamo che la posizione 19 è stata la più alta per quanto riguarda questo singolo. Sentite l'Homebreaker, lui è Sombra.

la chat di Billboard questa settimana, appena ascoltato Sombre, inserita alla 19 con la sua Unbreaker. Saliamo al numero 18, dove sale il penultimo singolo ormai di Taylor Swift, perché è uscito anche Elizabeth Taylor, che non compare però nei primi 25. Quindi riascoltiamo volentieri questa canzone, 32 settimane di permanenza per lei con Opalite.

gioia soprattutto dei teenagers di tutto il mondo. Taylor Swift è la sua Opalite, numero 18 in salita nella Billboard 800, classifica che stiamo scalando insieme a voi. Alla 17 scende Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, e alla 16 questa settimana perde posizioni anche il nuovo di Justin Bieber, si intitola Daisy, se lo troviamo in discesa.

Ve l'abbiamo raccontato anche la scorsa settimana, lui è stato il più pagato praticamente all'interno del Coachella, questo grande concerto che ogni anno riunisce i grandi della musica. Justin Bieber, pur essendo ancora molto giovane, è stato appunto l'artista più pagato in assoluto. Numero 16 questa settimana in discesa la sua Daisies, saliamo al numero 15. Parlavamo dell'effetto Michael, il biopic su Michael Jackson, abbiamo incontrato il singolo Human Natural al numero 21 in salita, sale anche il classico dei classici che poi compone l'album di cui si parla in assoluto nel film, che è Thriller, che ritorna in testa alle classifiche e attesta come il film su Michael Jackson abbia rilanciato l'album nella classifica americana, dicendo molto anche dell'effetto del cinema sulla musica. Nella settimana, ad esempio, compresa fino al 7 maggio scorso, Thriller ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B Pop Album, totalizzando 62.000 unità equivalenti soltanto negli Stati Uniti d'America. Il successo del nuovo film biografico dedicato a Michael, non so se l'avete visto, il film è praticamente uno tra i film più visti al mondo in assoluto in questo periodo, ha generato questo impatto immediato e importante anche sul consumo della sua musica, riportando sotto i riflettori uno dei cataloghi più famosi della storia del pop mondiale, se non il più famoso in assoluto, l'album più venduto, che è appunto Thriller. E da qui ovviamente tantissimi successi contenuti all'interno, come la canzone che troviamo in salita nella Billboard 800, che è la mitica Billie Jean, anche questa con coreografie, scenografia ad hoc nel bellissimo film che vi consiglio se l'avete perso al cinema e ancora lì ad aspettarvi, La storia di Michael Jackson. Si tratta di quello che viene definito ormai effetto biopic, capace di spingere il pubblico verso la riscoperta appunto delle opere musicali anche da parte del pubblico più giovane, degli artisti raccontati sul grande schermo. Ed eccola qui Billie Jean, la quinta.

Spruzzata il grande Michael, ci stava benissimo in questo pomeriggio di mercoledì grazie alla sua Billie Jean, numero 15 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 14, stabile Taylor Swift con l'ennesimo singolo, che poi è il primo che ha fatto da apripista al suo ultimo album, The Fate of Ophelia. Numero 13, scendono le Anthrax con Golden. Alla 12 in salita Pink Pantries con Stateside. Alla 11 Ella Langley, e la ritroveremo spesso anche in vetta, ve lo dico già, con Morgan Wallen in questo caso, per il singolo I Can't Love You Anymore. La numero 10 è occupata da Tame Impala in questo remix insieme a Ginny di Dracula, che ascolteremo tra poco nella seconda parte della chart insieme. Numero 10 stabile. Numero 9 c'è Kilani con Folded, mentre alla 8 sale Bruno Mars con La Romantica Risk It All. Alla 7 alterne fortune per questo nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che un po' sale e un po' scende, come in questo caso dal titolo Drop Dead, e resiste contro ogni previsione dopo 65 settimane di permanenza la canzone di Alex Warren Ordinary. Non l'ascoltiamo, non vi preoccupate, so di persone che ormai la sanno a memoria, quindi ascolteremo più avanti il nuovo singolo. Mentre ci soffermiamo alla numero 5, dove c'è il talento, la bella voce, la presenza di Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love in salita.

presenza per lei in classifica con So Easy, appena ascoltata alla 5 in salita Olivia Dean, ma la ritroviamo anche al numero 3 in salita con Man I Need, il suo precedente singolo. Dicevamo, un'altra regina al femminile, ovviamente nella vetta della Billboard 800 questa settimana, occupa le prime due posizioni, parliamo di Ella Langley, al numero 2 con Be Her e al numero 1 con Choosing Texas. Ma noi ascoltiamo volentieri la posizione numero 4, occupata da Bruno Mars, che è il suo album The Romantic, dove ci sono belle ballate romantiche come Risky Tall, e anche questa canzone che è fatto da apripista al suo progetto discografico, la scatenata I Just Might, numero 4 in salita.

le posizioni più alte della classifica di Billboard abbiamo incontrato prima Bruno Mars con il Just Might, con cui abbiamo chiuso la prima parte della chart di oggi. Seconda parte con le canzoni internazionali in Italia, quindi i brani internazionali più ascoltati. Al numero 20 c'era Tame Impala, per l'appunto, con Dracula in salita. Numero 19 in discesa, una canzone che abbiamo ascoltato prima di Sombra, ovvero Homebreaker. La numero 18 in discesa anche per il nuovo singolo di Teddy Swims, questa superstar nominata ai Grammy, certificata diamante, che inaugura questa nuova era musicale anche con un nuovo stile, con il singolo Mr. Know It All, che è stato presentato, accompagnato anche da questa presentazione anche molto accattivante attraverso i social, per un brano che Teddy Swims ha definito apparentemente spensierato, ma che affronta il dolore anche sentimentale che ha preceduto poi l'attesissima esibizione che lo ha visto protagonista anche lui al Coachella, un po' come il suo collega Justin Bieber. E quindi non ci resta che ascoltare e riascoltare questo brano molto bello, numero 18 questa settimana in discesa tra le canzoni internazionali più ascoltate questa settimana nel nostro paese. Ovviamente la nostra mail a vostra disposizione anche per farci sapere quali sono le vostre canzoni preferite, diretta @radioinblu.it, e lui è Teddy Swims.

autore della hit Lose Control, che spesso abbiamo ascoltato anche nella classifica di Billboard, ovvero Teddy Swims con la nuova Mr. Know It All in discesa tra le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese alla numero 18. Numero 17 salgono con questo nuovo progetto musicale il singolo di lancio In The Stars, arriverà anche Foreign Tongues, atteso per il 10 luglio l'album completo. Loro hanno detto, e parliamo dei Rolling Stones, abbiamo 14 brani fantastici, tra cui anche quello che andiamo ad ascoltare. Ma secondo altre indiscrezioni delle ultime ore, il leader Mick Jagger potrebbe interpretare un ruolo breve ma centrale per l'atmosfera di un film che si intitola Three Sisters, attualmente in lavorazione a Stromboli, dove insomma è stato avvistato appunto Mick Jagger, e c'è già un cast di tutto rispetto per questo film nuovo di Alicia Rohrwacher, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Saoirse Ronan, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Secondo i rumors che sembrano confermati da un post della stessa Rossellini, ci sarebbe anche nel cast Alba Rohrwacher, quindi rimane un po' tutto in famiglia. Ma adesso arriva un'altra notizia importante, appunto destinata a far impazzire tutti i cinefili e le rockstar dell'ultimo minuto. Nel lungometraggio ci sarà anche Mick Jagger per un ruolo molto segreto, top secret, ma anche abbastanza breve, quindi insomma noi ci basta anche vederlo solo per due secondi nella sua grande energia. E allora la canzone In The Stars, che è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana, la incontriamo nella seconda parte della chart di oggi qui su Blue 2000, numero 17 in salita. Loro sono i mitici, storici e instancabili Rolling Stones.

Nel vostro sonnacchioso pomeriggio magari vi state addormentando lì sulla scrivania in ufficio, i Rolling Stones vi hanno svegliato sicuramente con la loro In the Stars, in salita alla numero 17 nella classifica delle canzoni internazionali nel nostro paese, le più ascoltate. Numero 16 Temper City, in discesa Self Aware, mentre al numero 15 scende anche Bruno Mars con la sua I Just Might che abbiamo ascoltato prima. Alla 14 in discesa anche Mick con Fabulous, alla 13 salgono i Maroon 5 con la nuova Heroin, mentre al numero 12 altra canzone ascoltata oggi, ovvero Opala di Taylor Swift in discesa. Numero 11 scendono anche loro, una bella coppia internazionale, loro sono Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe.

amici che ci scrivono a diretta a radioblu.it. In questo pomeriggio salutiamo Sara, che apprezza molto la musica internazionale. Grazie Sara, buon pomeriggio anche a te e buon pomeriggio anche a colui che sta orchestrando il tutto in regia, Daniele Caruso, che si sta facendo una cultura sulle canzoni internazionali oggi, tanto che mi ha confidato potrebbe abbandonare il suo cantante preferito, che è Vasco Rossi, per dedicarsi, non so, a tutta la discografia possibile e immaginabile di Miles Smith o di Niall Horan, oppure ancora di Alex Warren, che ascolteremo tra poco. Lui sì, sicuramente lo farà. E alla numero 11 la canzone appena ascoltata, Drive Safe, era in discesa. Scende anche Olivia Rodrigo, anche nel nostro paese, con Drop Dead alla numero 10. Alla 9 è inserita il nuovo di Sombra dal titolo Potential, mentre alla 8 è in discesa di Bausa con Magnetic. Alla 7 scende anche Olivia Dean con So Easy, altra canzone ascoltata prima. Al numero 6 con Another Talk to You, in posizione in netta risalita, mentre alla 5 stabile Bob Sinclair insieme a Kaiser, la loro I Can Wait. Lo abbiamo citato prima, il fenomeno Alex Warren con Ordinary ha fatto veramente un grande botto, un grande successo in tutto il mondo. Questa è la nuova, dal titolo Fever Dream, scende oggi alla numero 4 in Italia.

La classifica degli internazionali in Italia, numero 4 in discesa, Fever Dream di Alex Warren, una bella coppia, la numero 3, Madonna e Sabrina Carpenter salgono con Bring Your Love. La coppia che conquista la vetta questa settimana in salita è quella formata da Lady Gaga, la numero 1, insieme alla giovanissima Daichi, con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovvero la canzone Runaway. E lui perde la vetta, ma rimane stabile in top 3. Chiudiamo la classifica di oggi con Harry Styles. Questa è American Girls e grazie a Daniele.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane, i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio, bentrovati nel giorno in cui i pantaloni jeans, entravano nella storia. 20 maggio 1873, la data del brevetto dei rivetti, anche se poi la data in sé è marginale, cioè la forza vera e la capacità di quei pantaloni di trasformarsi, perché nascevano come strumento, no? Diventano un simbolo nel tempo e poi un linguaggio addirittura, con ogni epoca che li ha adattati alle esigenze dei tempi. Insomma, parliamo di un capo democratico, forse il più universale, il più banale anche della terra, i jeans, no? Ma se potessimo riavvolgere il nastro del tempo, scopriremmo che quel tessuto blu che portiamo con tanta disinvoltura è una mappa geopolitica cucita attraverso i secoli, perché tra l'altro prima di diventare il simbolo del sogno americano, no? I jeans erano una cosa europea. Bisogna andare a Genova nel 400, dove i marinai usavano questa tela di cotone, di fustagno, insomma, molto robusta, per coprire le merci sulle navi, e ci facevano pure con i ritagli i pantaloni da lavoro. Una tela tinta con l'indaco, e gli inglesi che compravano questo tessuto lo chiamavano Blue di Jane, cioè il blu di Genova, no? Senti il suono, Blue di Jane, cioè diventa foneticamente jeans, capito? Sta lì dietro l'angolo proprio. Nel frattempo, in Francia, a Nîmes, i tessitori cercavano di copiare quel materiale di Genova senza riuscirci, ma si erano trovati per le mani un altro tipo di tela altrettanto resistente, no? Ordito blu e trama bianca, il tessuto denim. Ed ecco a voi, c'è il denim, capito? Che è l'altro modo con cui si chiamano i jeans. Ed è un paradosso interessante, perché in Europa c'avevamo i colori, c'avevamo i fili, c'avevamo i nomi, però mancava la scintilla, che sarebbe arrivata dall'America della febbre dell'oro. San Francisco, seconda metà dell'Ottocento, c'è questo immigrato europeo di origine bavarese, no? Loeb Strauss, che per farsi capire meglio si faceva chiamare Levi, che vende tessuti ai minatori. E un giorno gli si presenta un sarto di lì, insomma, si chiamava Jacob Davis, con un problema da risolvere, perché i minatori e i cowboy, che erano i clienti principali, si lamentavano di quelle tasche dei pantaloni troppo delicate, no? Si strappavano sotto il peso delle pietre, degli attrezzi da lavoro messi in tasca. Ed ecco l'intuizione folle nella sua semplicità, cioè rinforzare i punti critici, gli angoli delle tasche, la base proprio della patta dei pantaloni, con questi rivetti di rame, quelli che si usavano per le cinghie dei cavalli, capito? Lui però, questo Jacob Davis, non c'ha i soldi che servono per registrare il brevetto, e quindi chiede di fare a metà al signor Levi Strauss. 20 maggio 1873, quel giorno nasce ufficialmente il Waist Overall, codice 501, non si chiamano ancora jeans, no? Cioè Waist Overall si può tradurre come salopette, insomma, è un pezzo di ferrovia e di miniera, cioè trasformato in un pantalone, capito? Un oggetto pratico, rozzo, anche un po' disprezzato dalle classi borghesi, cioè non l'invenzione di una cosa completamente, un capo completamente nuovo, un taglio completamente nuovo, cioè semplicemente avevano preso i

0: cosa per lavorare nei campi e inizia proprio a essere un simbolo di una generazione che rifiuta le regole. Cioè addirittura nelle scuole americane li avevano vietati i jeans perché troppo provocatori, troppo proletari, troppo associati alla delinquenza giovanile. E quando una cosa la vieti ai ragazzi, cioè, diventa automaticamente immortale. Poi gli anni 60, gli anni 70 pure sono diventati i jeans l'uniforme del pacifismo, della controcultura hippie, della lotta per i diritti civili. È il tessuto della parità, perché lo portano gli uomini, le donne. È un tessuto che abbatte le barriere di classe. Marilyn Monroe, vestita di jeans sul set, no? E lì sdogana anche la sensualità di quel tessuto. Poi l'ultimo grande colpo di scena è degli anni 80, gli stilisti dell'alta moda, no? Penso, che ne so, Fiorucci, Calvin Klein, che intuiscono che quella tela grezza può diventare proprio un feticcio di lusso, e quindi i jeans si affacciano alle passerelle di Parigi, di Milano, vengono strappati di proposito, vengono scoloriti con la pietra pomice, vengono lavati chimicamente. Oggi quel brevetto del 20 maggio, secolo e mezzo fa grosso modo, un pezzo di tela nato tra i vicoli di Genova, che è stato poi raffinato, sistemato, ottimizzato in Francia, è stato corazzato con i rivetti di rame in California e poi metabolizzato dal cinema, in un cambiamento continuo che non è mai finito. Cioè non sono soltanto pantaloni, è forse l'unico pezzo del nostro armadio che più invecchia, più si logora, no? Più si strappa, più diventa lo specchio di noi che lo indossiamo. Una seconda pelle globale, insomma, nata per resistere alla terra, alla fatica, e ha finito proprio per conquistare il mondo intero. Anniversari strampalati di quelli che piacciono soltanto a noi, insomma. Con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blue 2000. Oggi partiamo da Eugenio in Via di Gioia.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: insieme a te.
1: 2 agosto dal vivo Eugenio in Via di Gioia, una grande festa, insomma, per tutta l'estate, vi rimando al web per tutti i dettagli. Era Baciamoci nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo partiti con l'America e volevo continuare con quel riferimento perché ogni anno la Library of Congress degli Stati Uniti seleziona, diciamo, quelle

registrazioni che sono considerate tesori degni di essere conservati per sempre in base al loro impatto nella storia della musica. Stavolta sono entrate nell'ultima infornata tipo Beyoncé, Taylor Swift, tra queste registrazioni, diciamo, di particolare rilevanza culturale, storica e estetica per la cultura americana. E trovo sia un evento molto interessante anche per mettere a fuoco l'idea che l'arte è cultura, in tutto e per tutto, anche se magari lì per lì sembrano soltanto canzonette, no? E stavo guardando che da noi, in Italia, ci bravi gli americani, ma noi qui non esiste un'unica entità che replichi l'esatto meccanismo di questo National Recording Registry americano, e non credo che sia un problema selezionare ogni anno 25 canzoni, 25 registrazioni da conservare, no? Però ci sono diverse istituzioni che fanno qualcosa di simile. L'equivalente più vicino, per prestigio, per missione, è il lavoro dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, acronimo ICBSA, che raccoglie l'eredità storica della discoteca di Stato, tra l'altro, è l'istituzione di riferimento per la conservazione del patrimonio audio italiano e gestisce il deposito legale di ogni supporto, diciamo, audiovisivo pubblicato qui da noi. Come la Library of Congress, questo ICBSA ha il compito di preservare la memoria sonora dalle prime incisioni sul cilindro di cera fino ai file digitali di oggi. Poi c'è il Portale della Canzone Italiana, inaugurato proprio dal Ministero della Cultura. È un archivio digitale enorme che funziona come una vetrina storica che raccoglie più di un secolo di musica italiana, diciamo dal 1900 al 2000 rotti, insomma, catalogata per decenni, per generi, per autori. È il tentativo più concreto di creare un catalogo audio nazionale che sia accessibile a tutti, però ci sono, come dire, dei vincoli per cui, per esempio, provate a cercare Lucio Battisti, cioè, e non è venuto fuori niente. Mi sembra un esempio concreto, ecco, dell'Italia della burocrazia. Lucio Battisti, cioè, adesso capisco che magari, ma neanche si può dire che sia un cantante da boomer, no? Che conoscono soltanto i 5, cioè, Lucio Battisti. Esiste nella musica italiana un prima e un dopo Lucio Battisti. Come Lucio Battisti in questo portale non c'è. Comunque, se volete curiosare, cercare artisti e cose, vi rimando al web canzoneitaliana.it, il portale della canzone italiana inaugurato dal Ministero della Cultura. Di musica e dintorni, vedi che c'entra sempre pure la tecnologia. Questo è il pomeriggio di Blue 2000, ora con i Bon Jovi. It's all-

0: unica data italiana 27 aprile dell'anno prossimo, che può sembrare lontanissimo, ma poi se vai a guardare praticamente dietro l'angolo, Olivia Rodrigo a Milano, neanche lo dico, i biglietti non ne sto vedendo, in realtà c'è soltanto il pacchetto con la Cina da 446 euro, pacchetto diciamo con ingresso all'hospitality eccetera 350 euro, anche andare a un concerto sta diventando evidentemente un lusso, ma insomma, questo è un tema insomma che aprirebbe una serie di una matriosca veramente di parentesi. Le parole di In Blue 2000, senza polemiche, Mumford & Sons con Chris Stapleton.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

Francesco De Gregori per quest'anno torna con Perfette Sconosciute, due piccole residency ad ottobre, dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano, con tutte le canzoni, diciamo, b-side, quelle un pochino più intime, meno conosciuti, ma che evidentemente hanno una bellissima storia da raccontare. Le parole di Blue 2000, ora con Prince.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

fare una foto, perché lui vi risponde quasi in malo modo, insomma, rifiutandosi, no? Quell'effetto di scimmietta, capito? A pagamento per fare le fotografie. L'ha raccontato lui in uno dei podcast in cui racconta i fatti legati anche al disco nuovo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Home to Us di Paul McCartney con Ringo Starr, disco in blu 2000 della settimana.

accompagnava poi anche la partecipazione di Cristiano De André al Festival di Sanremo. Indietro all'anno 2003 aveva fatto dodicesimo assoluto dietro a Nino D'Angelo nell'anno in cui vinceva Alexa, ma questa è un'altra storia. Le parole di In Blue 2000, ora con Zayn. Yes.

perso un pochino di vista James Blunt, ma forse perché lui semplicemente ha deciso di ritirarsi a casa sua, ha scelto Ibiza come destinazione del cuore, è lì che ci ha registrato gli ultimi album ed è da lì che arrivano un sacco di foto con lui al mare che fanno pensare a tutto tranne che a stare qui, che tra poco arriva anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, ma ci arriviamo passando da Smoke City.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo con cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele, così il premier israeliano Netanyahu in un comunicato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi oggi a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati oggi gli ultimi due corpi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a appoggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale ed era pronto ad agire. Condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ad anni di Davide Cavallo, studente milanese 22enne, rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il 22enne riportò una lesione permanente. La vittima in aula prima della condanna ha abbracciato gli imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: rischio, rischio tutto
1: per te.
0: Una canzone d'amore, alla maniera di Bruno Mars, era Risk It All. Siamo ripartiti 16:07 minuti nel pomeriggio di In Blue 2000, siamo a mercoledì, insomma tutto va bene. Sì, se non fosse che puntuale come le allergie di primavera arrivano le truffe, no? Agenzia delle Entrate adesso, è il nuovo phishing. Ogni anno cambia il pretesto, un rimborso IVA, un rimborso IRPEF, un 730 precompilato, però il meccanismo è sempre lo stesso, un grande classico del cybercrimine che non ha bisogno di remake, ma perché funziona veramente troppo bene per cambiare qualcosa, no? Copione è semplice e al limite della banalità. Siamo nel pieno, come dire, della stagione fiscale, le persone sono distratte, aspettano la primavera, insomma, aspettano l'estate, aspettano le vacanze. Poi, diciamo pure, no? Non so voi, però

combattimenti. Insomma, il meccanismo poi è sempre quello, no? L'utente riceve un messaggio che sembra autentico, clicca sul link e si ritrova su questo sito che imita alla perfezione il portale dell'Agenzia delle Entrate. È un clone costruito anche, cioè, con una certa facilità, non serve neanche essere più tanto esperti, no? Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le cose di internet sa clonare un sito, no? Clone di sito internet, site spoofing, insomma, i nomi cambiano, però il risultato è lo stesso. Una copia molto difficile da distinguere dall'originale, credibile sicuramente, abbastanza da convincere l'utente a mettere dentro i dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, credenziali bancarie, addirittura i dati della carta, no? E a quel punto il danno è fatto. Cioè, non solo stiamo regalando ai criminali informazioni preziose, ma si apre la porta a un effetto domino proprio, altre truffe, altre sottrazioni, addirittura la possibilità che venga clonata l'identità digitale della vittima, e tutto per un rimborso che non esiste. La cosa paradossale è che basterebbe, ma veramente, un attimo di lucidità, contare fino a tre per smontare tutta sta messa in scena, no? Perché da quando in qua l'Agenzia delle Entrate chiede delle coordinate bancarie via mail? Da quando in qua l'Agenzia delle Entrate ti manda un link per avviare una procedura di rimborso? Cioè, non ci sono proprio motivi per chiedere poi il numero di carta di credito, cioè figuriamoci, zero proprio, nessuno. Eppure, quando quel messaggio arriva nel momento giusto o nel momento sbagliato, insomma, dipende dal punto di vista, l'urgenza costruita dai truffatori fa il resto, no? Perché poi è quello, anche il tempismo, subito, rimborso in scadenza, ultima possibilità. È la psicologia dell'allarme, è la stessa che usano per esempio per i pacchi da ritirare, no? Conto corrente bloccato, elettricità che ti stiamo staccando la corrente. Cioè, la verità è che queste truffe non funzionano perché sono geniali, ma perché sono calibrate sul ritmo della nostra vita veloce, digitale, distratta e sempre un po' troppo fiduciosa, no? E allora, come fosse una voce fuori campo, ecco, potremmo così ricordare una cosa semplice, cioè: se un rimborso sembra troppo bello per essere vero, allora sì, 90%, 99% non è vero. Prima di cliccare, meglio fare un salto sul sito ufficiale, che ne so, dell'Agenzia delle Entrate in questo caso, ma di qualunque altro evento, accadimento, eccetera, eccetera. Ci vuole un minuto, molto meno del tempo che servirà poi per recuperare un'identità digitale che sia finita, insomma, nelle mani sbagliate. Perché poi, alla fine, la cosa chiara, ed è per questo che ci torniamo spesso e volentieri, che siamo noi l'anello debole della catena della sicurezza informatica, perché clicchiamo dove non avremmo dovuto, insomma. Il phishing non è un problema tecnologico, dall'inglese to fish, no? Pescare, perché tanto prima o poi qualcuno che ha bocca si trova. Il phishing è un problema di attenzione proprio. I criminali semplicemente fanno il loro mestiere e devono cercare di inventarsene sempre una in più. Sta a noi rendergliela almeno un minimo, dico un minimo, complicata. Via, le parole di Inblu 2000.

che è l'effetto che ti fa muovere il piede o la testa. Con i Maroon 5, Heroin, nel pomeriggio di In Blue 2000, unica data italiana 25 giugno prossimo, nemmeno lo dico, a Milano.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare della città dei laghi, questa rete tra Como, Varese, Canton Ticino, che vorrebbe diciamo così promuovere tutto quello che c'è. Facendo rete ovviamente le cose hanno più rilievo sicuramente, e ci si può aiutare. Oggi parliamo della città dei laghi, Antonio, perché partecipano i giovani a un concorso.
2: Sì, come ben dici Federica, diamo ancora uno sguardo di attenzione nei confronti delle giovani generazioni, i ragazzi delle scuole appunto del Comasco, del Varesotto, del Canton Ticino, che hanno realizzato o stanno realizzando proprio in queste settimane dei progetti per rendere più attrattivo questo territorio, ma soprattutto per far meglio vivere gli abitanti appunto delle singole località. Sono tante le idee che sono state sviluppate dai ragazzi, è stato messo in piedi un concorso che evidentemente ha riscosso forte attenzione. Ti posso dire, perché ho dato uno sguardo appunto ad alcuni di questi progetti, che ci sono delle idee, delle progettualità veramente interessanti. Penso per esempio a una sorta di trilagon, lo chiamano così i ragazzi, sì. Ovvero un triathlon, lo sapete, è una disciplina che mette insieme il nuoto, la corsa e la bicicletta, che appunto riunirebbe tutte queste città e insieme le valorizzerebbe sul piano turistico.
1: E allora sentiamo ai vostri microfoni Marco Tausel, che è l'organizzatore di questo concorso.
3: Cerchiamo di dargli una possibilità di creare, di unire delle competenze territoriali, tecnologiche e sociali all'interno di un progetto in cui si sono impegnate un totale di 6 scuole, una quantità di studenti distribuita sui 3 territori che è veramente ampia. L'obiettivo è quello di incuriosirli e strumentarli, quindi alla fine di questo progetto che ci siano dei ragazzi con delle maggiori competenze nei vari ambiti. Ecco, tenete conto che si parla sia di ambiti tecnologici, quindi ci sono delle classi che hanno sviluppato progetti legati all'uso di sistemi distribuiti di intelligenza artificiale, di automazione, quindi smart device e cose del genere, altri che hanno invece messo in evidenza più gli aspetti di comunicazione, quindi dai vecchi mestieri all'uso delle mani per attività di tipo artigianale, ma tutte con una prospettiva transfrontaliera e di evoluzione anche di quei mestieri e di quelle professioni che sono più tradizionali.
1: Ecco, abbiamo usato più volte il termine transfrontaliero, un'entità transfrontaliera. Lui adesso ha riusato questo termine perché stiamo ovviamente parlando della frontiera tra Italia e Svizzera. Cos'è che rende un po' unica questa zona, Antonio?
2: Ma io credo che uno degli elementi caratterizzanti sia l'imprenditorialità. È un territorio dove c'è una fortissima densità di imprese e tra l'altro è un territorio che ha una bellezza ambientale peculiare, perché siamo la terra dei laghi per l'appunto. Ci sono da una parte il Lago Maggiore, dall'altra parte il Lago di Como, c'è cioè il Lago Ceresio che unisce le due frontiere. Insomma, è un territorio dove accanto ad una diffusa capacità di creare aziende, penso soltanto alla provincia di Varese dove abbiamo circa 50 imprese per chilometro quadrato, per fare un raffronto la Lombardia ne ha 34 e l'Italia nel suo complesso ne ha 17, sono piccole imprese e quindi c'è questo sforzo di creare appunto un'economia che nonostante tutte le difficoltà riesca riesca ancora a garantire delle opportunità. L'obiettivo è appunto quello di continuare a permettere ai nostri giovani di rimanere qui per lavorare, per far crescere le nostre città e non doversi invece allontanare, come troppo spesso succede ai nostri ragazzi.
1: E allora sentiamolo ancora, Tausel.
3: Una smart city nella accezione classica è rendere intelligente una città, quindi un ambiente urbano. Nell'accezione di questo concorso, che si chiama la città intelligente dei laghi, quindi una diversa struttura, si intende un'attività, un'idea di avere una città intelligente dei laghi distribuita sul territorio dell'area del Varesotto, del Comasco e del Ticino. Quindi è una città dei laghi distribuita, non concentrata.
1: Eccoci, insomma, un bel progetto, un bel concorso, un territorio particolare proprio perché ci sono due paesi che confinano e che si possono e che possono anche collaborare.
2: Scusami Margherita, appunto Federica, paese che non sempre, lo evidenziano anche le vicende degli ultimi mesi, sanno dialogare. Ecco, lo sforzo invece è
1: quello
2: che
1: può essere
2: dialogare.
1: Importante. Grazie Antonio per essere stato con noi.
2: Grazie a te Federica e a tutti i nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi.
4: Ben trovata Federica.
1: Con te parliamo di imprese, però nel senso che ci sono imprese, quindi stiamo parlando del mondo del privato, che collaborano, possiamo dire così, adesso ci dirai meglio tu, con la cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è quella che finanzia i progetti nei paesi che una volta si diceva in via di sviluppo, poi paesi poveri e insomma abbiamo comunque capito paesi in difficoltà. A cui partecipa lo Stato col Ministero degli Esteri e le organizzazioni non governative. Perché parliamo del privato umbro, Daniele?
4: Sì, perché siamo abituati, Federica, solitamente a pensare che la cooperazione internazionale sia qualcosa che riguarda soprattutto il mondo del volontariato, le ONG, ma anche le agenzie governative, come tu dicevi. In realtà oggi sempre di più entra in gioco anche il mondo delle imprese ed è quello che sta emergendo proprio in Umbria grazie ad un modello un po' particolare, no? Che sta prendendo il via, cioè aziende, istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit che lavorano insieme per portare l'innovazione, le tecnologie, ma anche lo sviluppo sostenibile di cui si parla tanto in alcune zone, in alcune aree più fragili del mondo. Ed è questo quello che è venuto fuori nei giorni scorsi dalla partecipazione umbra a Codeway Expo, che è la manifestazione internazionale che si è svolta a Roma, alla Fiera di Roma, insomma, e che mette in contatto proprio imprese, organizzazioni internazionali e soggetti che sono impegnati appunto nella cooperazione allo sviluppo.
1: Daniele.
4: Sì,
1: no, eccoci. Dopo mi ridici, sentiamo un attimo perché poi ti devo chiedere una cosa, sentiamo un attimo Luca Ferrucci che è presidente di Sviluppo Umbria.
5: Le aree fragili di questo mondo sono cresciute parallelamente all'aumento delle guerre, della povertà, delle diseguaglianze, del cambiamento climatico. Ecco, noi pensiamo che internazionalizzarci in queste aree sia non solo una scelta etica, ma sia anche una scelta di opportunità economiche e sociali. Ma le imprese non possono andare in questi mercati così complicati da sole. Hanno bisogno del supporto delle istituzioni pubbliche e del supporto delle organizzazioni no profit che magari in questi contesti operano da decenni. L'Umbria, grazie a un pensiero laico e grazie anche a un pensiero di grande impegno del cattolicesimo sociale, è densa di organizzazioni no profit e queste organizzazioni no profit sono i nostri migliori ambasciatori in queste aree fragili. Andare per esempio in alcune aree dell'Africa subsahariana significa avere bisogno di una reputazione, di una legittimazione, di una fiducia, costruire rapporti con le comunità locali. Ecco, questa cosa è l'essenza delle organizzazioni no profit.
1: Ecco, del no profit, ma noi parliamo del profit. Lui l'ha già accennato, Daniele, cosa vanno a fare le aziende profit in Africa subsahariana, per esempio. Da una parte loro praticamente si presentano con una veste, no, di imprese che seguono delle regole anche etico-sociali, dall'altra però vanno a investire, perché un'impresa privata non può andare a fare un acquedotto gratis.
4: Certo, sì, diciamo che sono tentativi di formulare un modello nuovo, se vogliamo, no? In Umbria ci sono tante imprese, anche nonostante la realtà molto piccola che è quella umbra, appunto, però ci sono imprese che operano nell'agricoltura innovativa, di precisione, nella meccanica, nella formazione digitale, nell'intelligenza artificiale, fino a quello che è conosciuto un po' in tutto il mondo, cioè il cluster aerospaziale, dell'aerospazio, soprattutto nel Folignate. Ecco, quindi l'idea precisa è questa: fare business, sì, come diceva anche il presidente Ferrucci, ma sì, farlo in modo etico, cioè costruendo relazioni vere con le comunità locali, un po' come fanno le ONG e la cooperazione, diciamo, che viene dal mondo del volontariato, lavorare insieme a loro, perché li conoscono da anni quei territori e quindi sanno anche interpretare i bisogni di quel territorio, non una colonizzazione commerciale dunque, ma uno sviluppo sostenibile,
1: vedere cosa serve
4: insieme. Esatto.
1: E quindi anche esportare le proprie capacità di impresa. Tu hai sentito anche il coordinatore appunto di questa Expo Codeway, che si chiama Vladimiro Boccali.
6: Codeway è una piattaforma che mette in relazione tutti quei soggetti che la legge 125 del 2014 ha individuato come attori possibili della cooperazione internazionale, e dunque ovviamente le istituzioni, l'aiuto pubblico allo sviluppo rappresentato dal Ministero, dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, alle regioni, ai comuni, e poi le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative e il privato. In Umbria, come nel resto d'Italia, la piccola e media impresa ha un protagonismo eccezionale. Farli entrare all'interno di progetti di cooperazione è fondamentale, per cui dobbiamo creare delle opportunità di partnership. Perché dico che è fondamentale? Perché innanzitutto è un modo di fare impresa eticamente compatibile. È importante creare reti, perché non è semplice intervenire nei paesi target, cioè quelli che il Ministero individua come paesi obiettivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per cui è importante che le istituzioni, i privati, le organizzazioni non governative si mettano insieme.
1: È interessante questa formula, Daniela. Adesso non so da quanti anni avviene, però sarebbe interessante quando e se ti capita sentire uno di questi imprenditori che sono andati in un paese, ovviamente di quelli destinatari degli aiuti allo sviluppo, Daniela.
4: Guarda, se vuoi, Federica, ti faccio subito un esempio, perché tra i casi, tra le buone prassi, come si dice, che sono state portate a Codeway, c'è quell'esempio dell'azienda umbra Team Dev, che è impegnata, tanto un'azienda di grande tecnologia e innovazione, ma è impegnata da un po' di tempo, da qualche anno, in Malawi, dove peraltro Perugia ha una lunga tradizione di cooperazione anche legata al mondo ecclesiale, no? L'Associazione Amici del Malawi, all'interno di un progetto internazionale dedicato proprio alla salute femminile, alla prevenzione oncologica. Ecco, le tecnologie di questa azienda Team Dev e i sistemi anche, come dire, di geolocalizzazione vengono utilizzati per monitorare questi fenomeni sanitari. Si parla di Ebola, si parla ancora, no, ogni tanto di virus. E supportano proprio, grazie all'informatica e all'innovazione, le decisioni delle autorità pubbliche locali.
1: Questa è una grande cosa. E te lo chiedevo, adesso noi ci dobbiamo salutare, siamo lunghi. Se qualcuno vuole parlare con noi una volta di queste cose, qualcuno di questi imprenditori.
4: Perché no? Lo possiamo fare.
1: Grazie Daniele. Noi andiamo velocemente in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te parliamo di mobilità sostenibile, di un comune, Villa Cidro, che è nel medio campidano, che ha deciso di creare una app. Roberto.
7: Sì, di aderire, di far proprio un'app che si chiama Giorgio Bivilacidro, che mette in connessione chi ha necessità di uscire fuori dal paese, comunque di muoversi, attraverso un sistema che mette in contatto domanda e offerta di spostamenti, in maniera tale che ci sia una condivisione, perché parliamo di un territorio che è lontano rispetto alla ferrovia, in circa una decina di chilometri, e che viaggia per la maggior parte il trasporto su gomma pubblico, anche se c'è una buona frequenza, ma per gli spostamenti la maggior parte delle persone usano l'auto privata.
1: L'automobile, quindi un carpooling. Tu hai intervistato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, sentiamolo.
8: Studiare soluzioni innovative di accessibilità, quindi trasporti, nelle aree a domanda debole, in questo caso aree come Villacidro. Quindi si è fatta tutta un'analisi del contesto, quindi dell'accessibilità, delle situazioni di criticità e delle carenze che ci sono nel potersi spostare e muovere sia all'interno di Villacidro, e quindi collegando le zone rurali al paese, sia all'interno del paese che nei collegamenti Villacidro verso il territorio regionale. Fatta tutta questa analisi, individuati le criticità, gli obiettivi erano quelli di individuare delle soluzioni innovative che potessero in qualche modo agevolare o ridurre questo gap che esiste in questi territori. Ovviamente dovevamo studiare soluzioni che avessero un basso costo e che potessero massimizzare l'obiettivo. E tra le ipotesi e tra le soluzioni che erano state prospettate, quella dell'app GioJob ci sembrava quella che potesse rispettare questi requisiti, che potesse aiutare i cittadini villacidresi.
1: Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo spiegare un po' la collocazione di Villacidro.
7: Parliamo di un comune che è una cinquantina di chilometri da Cagliari, che è una zona montuosa ed è collegata sicuramente con la strada statale, però per poter arrivare ad esempio alla prima stazione è un quarto d'ora. Ugualmente per poter arrivare in città ci sono i 50 chilometri. Da qui la necessità di dotare, per quanto è possibile, di mettere in comunicazione i tanti pendolari, perché c'è veramente un numero enorme di persone che vive a Villacidro e poi dopo lavora magari in città o nell'inter cagliaritano. Spesso si viaggia in auto da solo e qui c'è un consumo dell'auto.
1: Questo succede ovunque, infatti questo sistema andrebbe adottato. È vero che la grande città magari è più complessa, però è anche vero che anche la grande città è fatta di quartieri, no? Di zone, non è perché noi andiamo in giro una persona in macchina. Tu praticamente, se fai una statistica, sarà il 98%.
7: Sì, ed è per quello questa app potrebbe mettere in comunicazione le persone per ridurre traffico, diminuire gli spostamenti, i costi. Tra le altre cose c'è un'incentivazione, cioè chi dà un passaggio ha un tot, chi chiede un passaggio ha un altro tot. Parliamo di poche decine di centesimi, che messi insieme alla fine qualche euro entra e permette di ridurre decisamente i costi.
1: E certamente. Allora sentiamolo ancora il sindaco.
8: Intanto si fa comunità, perché tu inserisci persone che comunque fanno comunità. È una comunità che ha un obiettivo di ridurre l'inquinamento, perché poi quello è un obiettivo, ridurre l'inquinamento e quindi dare un contributo alla transizione energetica, alla riduzione delle emissioni di CO2, lavorando insieme con un gesto che è un gesto molto semplice e che non crea nessun problema. Ma dall'altro gli effetti indiretti sono molteplici, ne cito alcuni. Se io riduco il numero delle auto per strada, ovviamente meno auto per strada, minore è la percentuale di rischio che avvengano degli incidenti.
9: Certo.
8: Per intenderci, anche questo è un obiettivo: meno auto camminano nelle strade, meno si usurano le strade, meno consumo pneumatici. Insomma, è tutta una questione ambientale che ha degli effetti che si riverberano su diversi aspetti. E l'altro aspetto è quello di creare anche una comunità che inizia a condividere un obiettivo comune.
1: Senti, e ancora non si sa però se funziona, è stato presentato adesso.
7: È stata presentata ieri, adesso
1: dopo però ce lo dirà.
7: Attivare e verificare chi e come aderire.
1: Certo, poi c'è anche un cashback.
7: Sì, sì, sì, nel senso che c'è un rimborso di poche decine di euro per chi offre il passaggio e altrettanti per chi chiede di utilizzare il mezzo, in modo tale che non saranno cifre grandissime che ritornano in tasca, però è un'incentivazione a cercare di scegliere l'app.
1: Benissimo, vediamo adesso come andrà. Roberto, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
12: In Blu 2000, news.
13: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i 2 ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
14: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i 2 aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai 2 imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I 3 hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
13: Recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Farmacia di turno, la farmacia Taglioretti, via Portici 6 a Saronno, telefono 0296 02370. Cinema, al cinema Silvio Pellico, il film Star Wars alle ore 20. Al cinema Prealpi, La città di pianura alle ore 15:30 e alle ore 21.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, vi diamo le iscrizioni per gli oratori estivi relativi alle scuole elementari fino al 29 maggio per gli oratori di Via Legnani, per quello della Regina Pacis, della Sacra Famiglia, di San Giovanni Battista Cascina Ferrara, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti. Per le scuole medie si compila in un modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: A Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, presso il cinema Prealpi, spettacolo teatrale La Ca Stretta al Gigi Gegambane Ipee, organizzato da Unitre Saronno.
2: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle 17:15, benedizione delle rose di Santa Rita, quindi rosario, e alle 18 Santa Messa in onore di Santa Rita.
1: A Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, associazione Canta Storie, itinerario civico, centro storico e Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza.
2: Saranno sabato 23 e domenica 24 maggio, festa patronale della Regina Pacis, il programma dettagliato sull'informatore parrocchiale, e sabato 23 alle 21 presso Villa Nazareth in via Prealpi 25, comunità Sorelle del Signore propongono Veglia di Pentecoste.
1: Domenica 24 maggio alle ore 20:45 a Saronno, presso la Cappellina della Madonna di via Carlo Marx, Santo Rosario secondo la tradizione del mese mariano.
2: Venerdì 22 maggio dalle ore 10:30 a Saronno, Marcia della Legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città raggiungendo Piazza Libertà.
1: Sabato 23 maggio alle ore 14 fino alle ore 19 al Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, Tex Saronno. Occhi da Libellula è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità.
2: Sempre sabato 23 maggio dalle ore 18:30 al Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
3: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
4: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti da Maria Grazia, con una voce non mia naturalmente, come potete sentire, però sono presente agli studi di Radio Orizzonti, ma con me ho una sostituta ovviamente che vi darà le informazioni per quanto riguarda tutti i fiori, come è la rubrica di oggi, e ci sentiamo comunque. Io sono presente e non mancherò naturalmente di farmi sentire. La signora si chiama Delia, ciao Delia.
6: Ciao,
5: quindi
6: buongiorno a tutti.
5: Io, ecco, ho preparato un qualcosa che sicuramente Delia vi darà, vi leggerà ovviamente, riguardo sempre ai fiori, la rubrica del mercoledì. Buon ascolto, prego Delia.
6: Problemi di stagione. Le nostre rose potrebbero risentire in queste settimane di alcune comuni malattie fungine. Ecco come prevenirle e combatterle. Le rose possono, più di altre piante del giardino o del terrazzo, andare soggette in queste settimane ad alcuni piccoli problemi che, se trascurati, possono rovinare la pianta e indebolirla. Si tratta di malattie fungine facilitate nel loro insorgere dal clima caldo umido di queste settimane. Per questo è utile controllare periodicamente i nostri rosai, osservandone attentamente le foglie in modo da individuare sul nascere possibili anomalie e intervenire subito. Spesso la presenza di una malattia fungina è il sintomo di un errato posizionamento della pianta all'interno del giardino. Un'elevata umidità dell'aria, tipica di questa stagione, può essere contrastata da una buona circolazione d'aria intorno alla pianta. Se questa è stretta da altre piante o è a ridosso di una parete umida o presenta troppi rami ravvicinati tra loro, il microclima intorno alla pianta risente inevitabilmente dell'elevata umidità e si predispone ad accogliere le malattie fungine. La prevenzione migliore che possiamo fare per le nostre rose consiste nel posizionarle nelle condizioni migliori di sviluppo, non troppo vicino ad altre piante né a un muro, con un terriccio adeguato, ben drenato e fertile. Se piantiamo una rosa rampicante, facciamola salire su una grata o un traliccio che sia da almeno 3 dita di distanza da un'eventuale parete, in modo che possa circolare aria tra il muro e la pianta. Vi sono molti rimedi naturali accertati che possiamo utilizzare contro le malattie fungine, senza dover ricorrere ai prodotti chimici veri e propri. Il macerato di equiseto, ad esempio, spruzzato sul fogliame, è in grado di debellare la maggior parte delle malattie fungine e ha il pregio di rinforzare le pareti cellulari della foglia. Come molti preparati naturali, anche questo però ha il difetto di poter essere fatto in campagna. In città è difficile trovare l'equiseto e ricavarne la dose minima che ci può servire. Ricorriamo allora a prodotti pronti, normalmente disponibili nei garden center e presso i vivai.
5: Benissimo, ottimo, ti ringrazio. Sarai una futura presentatrice di rubriche di fiori, ovviamente. Quindi grazie per il momento, ma dobbiamo continuare la mattinata con altre informazioni. Quindi io direi adesso di passare alla Medinilla, che è una pianta molto bella, tante volte ve ne ho parlato, e vediamo come si può mantenere al meglio. Prego.
6: Medinilla fiore fino a settembre. Originaria delle Filippine, Medinilla magnifica, famiglie delle Melastomatocee. È perfetta come pianta d'appartamento decorativa. In questo momento e per alcune settimane offre fiori penduli molto belli ed eleganti, che sembrano grappoli di uva, e per questo viene anche chiamata uva rosa. Medinilla è una pianta a portamento arbustivo, provvista di fusti legnosi dai quali si sviluppano grandi foglie lunghe anche 30 cm, di colore verde brillante, coriacee, ovali, con nervature bianche. nei luoghi d'origine è una pianta epifita. Si sviluppa nelle cavità dei tronchi degli alberi ed è caratterizzata da una crescita rapida e portamento eretto. Da noi è conosciuta come pianta da interno, che se posta in un vaso sufficientemente grande raggiunge un'altezza media di circa 120 cm. In questo periodo ci offre la sua magnifica fioritura. La temperatura ottimale, infatti, per la produzione dei fiori va dai 15 ai 26 gradi. Di origine tropicale, ama i luoghi luminosi e umidi, ma non deve essere esposta alle correnti d'aria e alle temperature inferiori ai 15 gradi. Durante questo periodo e per tutta la fioritura, se gli stieri fiorali sono eccessivamente curvi per il peso delle corolle e rischiano di spezzarsi, si possono sistemare nel terreno dei tutori poco visibili a cui ancorare gli steli per evitare che si rompano. Poi, terminata la fioritura, accorciare gli steli fiorali a metà della loro lunghezza utilizzando forbici ben affilate e disinfettate. Però può avere anche dei problemi questa pianta, vediamo quali sono. Col caldo e l'aria secca, le piante possono essere attaccate da afidi e cocciniglie. Per prevenire la loro presenza, basta nebulizzare quotidianamente, visto che questi insetti non amano gli ambienti umidi. Se invece l'infestazione è già presente ma limitata, aumentare le nebulizzazioni. Se l'attacco è massiccio, eliminare gli insetti manualmente, usando un batuffolo di cotone con acqua e sapone di Marsiglia, da risciacquare poi con cura. In particolare, contro gli afidi si può ricorrere anche a macerati naturali, per esempio quello di ortica. In vendita ci sono già anche dei preparati. Con l'avvicinarsi dell'autunno occorre diminuire gradualmente le annaffiature. In inverno sarà sufficiente bagnare solo quando il terriccio sarà secco e concimare ogni 20 giorni. Ogni 3-4 anni dopo la fioritura, se si nota che le radici escono dal foro di scolo, è possibile rinvasare la pianta usando un terriccio per pianta acidofile.
5: Benissimo, anche questa Medinilla è una pianta molto molto bella, negli anni ve ne ho parlato sicuramente e potete coltivarla tranquillamente a casa con le indicazioni che cerchiamo, che Delia vi ha dato. Quindi passiamo adesso anche ai peperoncini, per quelli piccoli. Non mi ricordo negli anni di avervi mai parlato, quindi è giunta l'occasione per darvi anche queste informazioni.
6: Peperoncini, un pizzico di sapore. I peperoncini sono belli, buoni e generosi, facili da coltivare e salutari. Possiamo coltivarli solo per la loro bellezza come piante ornamentali, sfruttando le tante varietà proposte da vivaisti. Coltivati in terra, offrono una notevole quantità di frutti, pur occupando poco spazio. In vaso, sul davanzale della finestra, sanno abbellire in modo insolito ed evocare paesi lontani con la loro forma e colore. I peperoncini sono piante annuali, biennali o perenni, originarie dell'America meridionale. Alcuni ritrovamenti archeologici ne hanno dimostrato l'impiego abituale già 7.000 anni prima di Cristo. Quasi tutti sono coltivati come piante annuali, specie dove il clima freddo non consente loro di superare il lungo inverno. Le piante più piccole sono alte in media 15-20 cm, quelle più alte possono raggiungere e superare anche il metro d'altezza. Cioè, sono una grande varietà di forme e di colori. Dalla semina alla prima fruttificazione passano 3-4 mesi. Ai piccoli fiori, generalmente di colore bianco o bianco-verdino, ma anche viola e variegati, seguono le bacche che contengono numerosi semi. Secondo la varietà di appartenenza, una pianta è in grado di produrre da 15 a un centinaio di frutti. Questi, di diverse forme, colori e dimensioni, possono essere rivolti verso l'alto o pendenti, Ce ne sono di rotondi, tondeggianti, conici, lunghi, attorcigliati, ovati a forma di lanterna, colorati nelle diverse tonalità di rosso, arancio, salmone, giallo, ocra, viola, cangianti, a seconda del grado di maturazione. Sulla pianta avremo peperoncini che dal verde mutano al blu rosso, dal viola al giallo o all'arancio o al rosso, dal blu al rosso, dal giallo al rosso.

0: Ecco, allora torniamo ai nostri peperoncini, vediamo come si può seminarli. Possiamo procurarci i semi presso qualche vivaio, sui cataloghi online o in qualche fiera mercato. Il periodo migliore per la semina è la primavera, mentre la tecnica migliore per farli germinare è questa. Mettiamo a bagno i semi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente. Prepariamo un semenzaio utilizzando due vaschetti di plastica trasparenti, quelle usate per la vendita della frutta e la verdura al supermercato vanno benissimo. Mettiamo nella prima tre fogli di Scotex sovrapposti. Pratichiamo alcuni fori nella seconda, lungo i bordi e sul fondo. Disponiamo i semi sullo Scotex a 2-3 cm uno dall'altro e con lo spruzzatore inumidiamoli un poco senza intridere la carta. Copriamo la nostra seminiera con la seconda vaschetta e mettiamo il tutto sul davanzale in buona luce. Se 20 cm sotto il davanzale c'è un termosifone, tanto meglio. In pochi giorni spunteranno le prime foglioline e si vedranno le radichette. A questo punto possiamo con molta delicatezza trasferire ogni seme germogliato in un contenitore per uova, riempito con terriccio leggero da semina.
1: Ecco, terminato anche questa bella descrizione, ma noi siamo mercoledì, quindi siamo qui a Radio Orizzonte per parlare di fiori e parliamo di fiori ovviamente con il classico geranio. Chi non ce l'ha geranio? Però c'è sempre da imparare qualcosa e quindi ascoltate quello che vi dirà adesso Delia.
0: I gerani sono considerati tra le piante tramontabili, quello che nemmeno l'avvento della specie più fiorifere è riuscito a scalzare. È la pianta perfetta per essere messa sul balcone o sul davanzale nella bella stagione, amatissima per la rifiorenza e la resistenza all'avversità. Sinonimo di estate, Pelargonium è chiamato comunemente geranium o pelargone e si trova in commercio in infinite specie e varietà, diverse per portamento, colore e forma dei fiori e delle foglie. Per la maggior parte i pelargoni sono scelti per il colore acceso delle corolle, ma esistono varietà caratterizzate soprattutto dal profumo e altre con vegetazione colorata a contrasto. È importante riconoscere le caratteristiche delle differenti varietà e sapere

Dopo la pioggia. Sono molto precoci e anticipano le altre varietà di circa 2 settimane. Attenzione però all'acquisto. Non bisogna avere fretta. Le piante devono essere selezionate con calma. Sceglierle sempre una a una, anche da diversi espositori, per avere piante uniformi in pieno sviluppo, con molti boccioli e non già in piena fioritura, con fusti vigorosi, internodi corti, vegetazione folta e sana, priva di colorazione anomale, macchie o segni di attacchi parassitari, privi di cicatrice che denuncino tagli a carico della struttura o ancora una spogliazione già in atto nella parte basale. Per ottenere in breve risultati soddisfacenti, all'acquisto è meglio scegliere soggetti con vasi di buona dimensione, 10 cm di lato o 12 cm di diametro, anche se il costo può essere maggiore dal 30 al 50% rispetto ai contenitori più piccoli. Per il trasporto, porre le piante in scatole e cassette al posto dei sacchetti di plastica, per rovinarle il meno possibile. In base all'età della pianta, dopo l'acquisto si valuterà se trasferirla subito in un contenitore più grande oppure no. Spesso nei vivai di produzione o di crescita, le piante in vendita sono state appena invasate e quindi necessitano di essere lasciate indisturbate per un paio di settimane prima di subire un nuovo trapianto. Questo vi verrà sicuramente detto. Se si acquista in un garden o supermercato, questa informazione non può essere disponibile, quindi occorre valutare da soli se si tratta di un nuovo impianto con terreno pesante, umido, senza radici che escono dai fori di fondo, oppure se la pianta è già in un vaso da tempo, quindi il terreno sarà più compatto, chiaro, leggero e dilavato in parte. Nell'attesa di mettere i pelargoni nella loro dimora definitiva, porre le piante in ombra e bagnarle ogni giorno, ma con moderazione. Come allestire una fioriera piena di bellissimi gerani? Per mettere più piante in un solo grande contenitore occorre considerare lo spazio che occuperanno a pieno sviluppo, così da creare un effetto ricco e pieno, senza raggiungere un eccessivo affollamento che porterebbe alla sopravvivenza solo dei soggetti più vigorosi. Se si usano pelargoni ricadenti del tipo parigini, basta distanziarli di 30 cm e porli in linea. Per i zonali e altri pelargoni a portamento eretto e cespuglioso, perché le piante non si ombreggino una con l'altra e si spoglino, occorre una distanza pari a quella del massimo sviluppo o del 10-20% inferiore. Un buon accorgimento utilizzando cassette larghe 30 cm è non porre le piante tutte sulla stessa linea, ma sfalsate una più avanti e l'altra più indietro, così da aumentare le distanze. Per esempio, in una vasca di 80 cm si pongono 3 piante, una sul fronte a metà, 2 dietro negli angoli, creando anche un contrasto di colori se scelti in 2 tonalità diverse. Misty Morning è un Pelargonium grandiflorum dalle corolle bianche soffuse di rosa e arancione, con petali grandi e arrotondati, molto decorativi, ha foglie coriacee e frastagliate, resiste meglio degli altri al freddo e per questa ragione inizia a fiorire con circa 1 mese di anticipo. Raggiunge un'altezza e una larghezza di 40 cm e mostra una buona capacità di rifiorire anche dopo il picco tra aprile e giugno. Può essere utilizzato con successo anche in posizioni che ricevono il sole diretto poche ore al giorno, perché fiorisce comunque. Un altro pelargonio che ha ottenuto il prezioso riconoscimento è Eileen Postel, varietà molto fiorifera, con corolle arrotondate sui toni della ciliegia, caratterizzato da venature più scure nei petali superiori. Pianta compatta e di dimensioni modeste, in genere 30 cm di altezza, ha crescita lenta e resta facilmente negli spazi assegnati, qualità che nelle località con climi caldi la fa inserire nella bordure di perenni.
I fiori insolitamente sono grandi se rapportati alla dimensione della pianta, e ne basta anche un unico vaso su una mensola per ottenere un

0: colpo di calore intenso. È un ibrido ottenuto da incroci ripetuti. Di grande impatto visivo è Pelargonium aristo, con fiori bianco-ghiaccio, caratterizzati da linee, stripes appunto, di colore porpora marcato, a volte così scuro da virare al viola e tendere quasi al nero. La serie aristo offre piante compatte, fiorifere e precoci, molto affidabili, con fiori grandi ma non grandissimi. La forma del fiore è semplice e romantica, e per chi è ancorato al vecchio modello del fiore dei gerani zonali può essere confuso con altro. Ha foglie che ricordano quelle delle viti, tollera il caldo meglio dei classici gerani imperiali. L'elegante è un pelargonio del tipo geranio edera, introdotto intorno al 1860. Ha due particolarità che ne fanno un vero e proprio soggetto da collezione. Le foglie variegate sui toni del bianco crema e del rosa sono perenni sempre verdi, mentre i fiori sono singoli di colore bianco, adatto a essere coltivato in basket appesi e in posizioni luminose. Evitando il pieno sole, raggiunge un'altezza di poco superiore ai 10 cm, per poi decombere elegantemente oltre il bordo del contenitore. Le foglie, simili a quelle dell'edera, sono cerose, piacevoli al tatto e sempre consistenti.
1: Benissimo, un grazie a Delia naturalmente per la sostituzione ovviamente, e lasciamo adesso i microfoni di Radio Orizzonti per riprenderli poi dopo alle 10 con Mariangela Gerletti. A presto e un grazie a Delia.
2: Grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E un buongiorno a tutti voi, io sono Maria Grazia e siamo in attesa appunto di essere messi in comunicazione con Mariangela Gerletti, come tutte le settimane, come tutti i mercoledì, possiamo dire a nostra disposizione per tutte le notizie di Saronno. Buongiorno.
2: Eccomi,
1: Mariangela.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: quindi, a te e a tutti gli ascoltatori che
1: ecco,
2: ci seguono.
1: E do naturalmente la parola per sapere quello che è successo e quello che succederà. Prego, Mariangela.
2: Allora, voi sapete che a me piace dare sempre le belle notizie, perché Saronno è piena di belle notizie, ci sono anche i guai, vabbè, ma li lasciamo raccontare ad altri. Io parlo di cose interessanti che
1: sì,
2: succedono a Saronno, così le persone possono decidere di partecipare. E la cosa in assoluto più interessante che succederà nel fine settimana è il TEDx Saronno, la terza edizione di questa iniziativa, che come dire, è un pomeriggio al Teatro Giuditta Pasta dove si parla di tanti argomenti, ma tutti orientati verso una direzione. In questa edizione 2026 il titolo è Occhi da libellula,
1: sì,
2: che è un titolo curioso, e questi 10 speaker che si sono preparati per mesi per questo evento insomma ci aiuteranno a vedere dove sta andando il mondo, dove stiamo andando come società, da molti punti di vista. Occhi da libellula perché la libellula ha occhi con tanti micro occhi che le permettono di vedere con tantissime sfaccettature, quindi insomma l'idea è quella di così capire che cosa sta succedendo, come stiamo cambiando, che cosa succede dal mondo della scuola alla società, alla cultura, da tanti punti di vista diversi. È un evento sempre molto stimolante che riempie il Teatro Giuditta Pasta, e questa formula del TEDx che è, si ripete in tutto il mondo con lo stesso formato ma con temi sempre diversi, a Saronno sta diventando un appuntamento molto atteso, molto
1: scusa se ho capito bene, quindi sul palco ci sono queste persone che parlano praticamente,
2: esatto,
1: di tutto quello che succede nel mondo,
2: di tanti temi. Allora
1: di
2: ognuno
1: tanti
2: parla
1: temi
2: del suo,
1: sì, sì.
2: Ma abbiamo ad esempio, che ne so, abbiamo una docente delle scuole di Saronno, adesso
1: sì,
2: abbiamo pubblicato proprio ieri un articolo dove si raccontano appunto tutti gli speaker,
1: sì,
2: ci sarà un imprenditore ingegnere ambientale, ci sarà questa docente della scuola Pizzigoni di Saronno, ci sarà un autore e musicista, ci sarà un attivista della GEDO, Associazione di Genitori di Persone LGBTQ,
1: sì,
2: poi si parlerà di intelligenza artificiale, di teatro, tutti questi personaggi, questi esperti daranno un punto di vista stimolante, diciamo, che permetterà alle persone che seguono questo evento di così aprire una riflessione da un punto di vista sempre diverso su quello che succede nel mondo.
1: Molto bello, sì.
2: È interessante, ma veramente ogni anno si riempie il teatro,
1: sì,
2: non è piccolo.
1: Scusa, si possono fare anche delle domande dal pubblico?
2: No. Ci sarà dopo,
1: loro che parlano.
2: Esatto, sono loro che parlano, ma ci sarà poi alla fine un momento di, come dire, di networking, cioè poi alla fine ci si incontra, ci si saluta,
1: sì,
2: ci sarà un aperitivo, quindi ci sarà la possibilità,
1: bello,
2: poi di dialogare,
1: sì, certo,
2: con l'altro.
1: Sì.
2: Esatto. Tra l'altro Luca Signori, forse anche Stefania Bianchi, che sono la fondatrice e il cofondatore di TEDx Saronno, oggi saranno da noi in redazione a Varese News,
1: sì,
2: e faremo con loro un'intervista alla nostra
1: molto,
2: web
1: molto
2: TV.
1: Bene.
2: Esatto, quindi chi vorrà seguirla.
1: No, è molto molto importante questo fatto, veramente penso proprio.
2: Sì, perché diventa un momento in cui Saronno, come dire, si apre al mondo, no? Si apre una riflessione,
1: certo,
2: su tutto quello che succede in questi tempi un po' complicati, e non è che vogliono insegnare niente a nessuno, ma offrire degli stimoli di riflessione.
1: Veramente molto interessante.
2: È molto molto interessante, quindi l'appuntamento è sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta. Tanto è lunga, perché dalle 2 alle 7 di sera, dalle 14 alle 19, perché ognuno ha uno spazio, poi c'è un intervallo.
1: Sì.
2: Insomma, una finestra aperta sulla complessità dei nostri tempi,
1: sì,
2: diciamo.
1: Molto interessante.
2: Molto, veramente.
1: Veramente.
2: E sì, poi tra l'altro c'è una squadra di giovani, c'è veramente moltissima energia attorno a questa cosa. Poi un'altra cosa bella che succede invece oggi pomeriggio a Saronno: viene inaugurato il primo intervento del progetto Strade in Gioco,
1: sì,
2: che ha l'obiettivo di creare degli spazi nella città dove i bambini possano tornare a giocare in strada.
1: Sì.
2: Vi ricordate quando eravamo piccoli, si andava in cortile, sì, col gesso, si disegnava.
1: Ma oggi è molto difficile comunque.
2: È molto difficile, ma l'obiettivo di questo progetto,
1: sì,
2: dell'amministrazione è quello di ricreare degli ambiti protetti, ovviamente non giocano dove ci sono le macchine, degli spazi protetti dove i bambini si possano divertire. Chi è passato in questi giorni in Viale Santuario avrà visto dei disegni colorati, delle bollicine colorate, disegni con i numeri, animaletti. Ecco, questo è il primo intervento di Strade in Gioco. Insomma, l'obiettivo è creare questi spazi urbani dedicati proprio ai bambini, e perché la cosa più interessante è che li hanno voluti i bambini stessi.
1: Meraviglia. Sono più intelligenti di noi, più avanti.
2: Esatto. Questo intervento è stato progettato, diciamo, durante due giorni di laboratori creativi che sono stati fatti con i bambini dalla primaria dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro, e c'era un esperto, insomma, che li guidava. Gli ha chiesto: ma cosa vi piacerebbe fare sulle strade di Saronno? Che giochi vorreste fare? E loro prima li hanno messi giù sulla carta, poi li hanno disegnati nel cortile della scuola. Dopodiché un gruppo di persone si è preso la briga di andare su, appunto, in Viale Santuario, questo pezzo pedonale, diciamo, interdetto alle macchine, e ha realizzato, appunto, in modo un po' più coerente, un po' più regolare, i progetti che hanno messo giù i bambini. Quindi i bambini si ritroveranno questo spazio disegnato da loro. L'inaugurazione oggi pomeriggio alla 1:30, con appunto l'inaugurazione, poi ci sarà un intrattenimento per i bambini e poi merenda per tutti. Quindi,
1: ottimo,
2: chi ha bambini può andare lì oggi pomeriggio a scoprire in Viale Santuario questo intervento.
1: Beh,
2: renderà più bello un pezzettino di Saronno.
1: Insomma, due belle, bellissime notizie, non solo belle, veramente
2: positive,
1: molto interessanti.
2: Noi siamo per il pensa positivo. Poi vi voglio segnalare una cosa che è successa ieri, che non riguarda Saronno ma riguarda Cislago, perché ieri a Roma, Palazzo Chigi, sono stati celebrati gli 80 anni della nostra famiglia. Sapete che c'è una sede anche a Cislago della nostra famiglia, e è stato un momento ufficiale molto importante, c'era anche il ministro della disabilità, e questa cerimonia a Roma dà il via a una serie di festeggiamenti in tutte le sedi della nostra famiglia, che sono diventate veramente tante. Ci sono 28 centri in tutta Italia. In provincia di Varese abbiamo la prima sede ufficiale di Vedano Lona, dove il beato Don Luigi Monza ha iniziato questa attività, che è diventata importantissima. Pensate che nel corso dell'ultimo anno sono state accolte nelle strutture della nostra famiglia 23.000 persone.
1: Caspita.
2: E sono quasi tantissime, e sono quasi tutti bambini e ragazzi con disabilità congenite o disabilità acquisite, e dove vanno a fare ovviamente la riabilitazione. Sapete,
1: certo,
2: che sono specializzati in disturbi dello spettro autistico, paralisi cerebrali, malattie rare, insomma. E poi vabbè, ogni centro ha la sua specializzazione. C'è anche, appunto, in provincia di Varese ci sono la prima sede a Vedano Lona, c'è Castiglio Nolona e c'è Cislago. E appunto il 28 di maggio inizieranno i festeggiamenti, che gireranno ognuna delle sedi della nostra famiglia, e quindi si farà festa anche a Cislago. Non so ancora la data, però quando la sapremo,
1: sì,
2: la comunicheremo.
1: Certo.
2: È un presidio importantissimo del territorio,
1: molto, veramente.
2: Vale la pena di tenerlo d'occhio, ricordarsi sempre che c'è e valorizzarlo anche. E questa, vabbè, un'altra buona notizia. Poi invece passiamo a una notizia, insomma, un po' meno bella, perché oggi ci sarà un momento di una conferenza stampa sulla crisi della Electrolux,
1: sì,
2: in provincia, alla provincia di Varese.
1: Ne avevamo parlato settimana scorsa,
2: la crisi non si è assolutamente sbloccata, è stato presentato un piano industriale che il ministero ha bocciato, e niente, adesso si sta mobilitando un po' anche il territorio. In provincia di Varese a mezzogiorno ci sarà una conferenza stampa,
1: sì,
2: in cui si farà un attimo il punto e vedremo che cosa ci dicono. Io adesso vi saluto quando abbiamo finito e poi ci vado per seguire da vicino questa cosa, che ricordiamo riguarda 1700 licenziamenti in tutta Italia, e alcuni saranno anche nella sede di Solaro. A Solaro ricordiamo che non lavorano solo quelli di Solaro, ma Saronno, Ceriano, Laghetto,
1: insomma, sì, dei paesi limitrofi, sì, che
2: esatto,
1: arrivano,
2: è una questione che riguarda pesantemente tutto il territorio.
1: Infatti.
2: E la cosa terribile è già l'idea che ci siano 1700 licenziamenti in tutti i gruppi, cioè in tutte le sedi del gruppo, una,
1: sì,
2: delle fabbriche chiuderà, ma appunto i lavoratori di Solaro ancora non sanno che cosa gli accadrà, chi sarà licenziato,
1: quanti, certo.
2: Quindi insomma è una cosa importante da seguire.
1: Molto.
2: E un'altra cosa bella che succede oggi, interessante per chi è interessato a questi argomenti, ci sarà nel pomeriggio alle 18 al Cinema Prealpi un documentario che si chiama Identidad, ma ne avevamo forse già parlato la volta scorsa,
1: sì,
2: sui bambini rapiti in Argentina, vero?
1: Ecco, sì,
2: esatto,
1: sì,
2: ricordo,
1: sì,
2: l'appuntamento che è, sì, oggi pomeriggio alle 18 al Cinema Prealpi, proiezione gratuita, e ci sarà la regista di questo documentario. Altro appuntamento importante del fine settimana, venerdì, a partire dalle 10.30, con partenza da Viale Santuario, c'è la Marcia della Legalità.
1: Sì.
2: Il 23 di maggio, quindi il giorno dopo, è la data nazionale che ricorda appunto le vittime della mafia, e perché è il giorno dell'attentato,
1: sì,
2: a Giovanni Falcone, dell'attentato,
1: esatto,
2: di Capaci. E Saronno, devo dire che ogni anno si distingue per organizzare,
1: sì,
2: questa marcia, che coinvolge le scuole, quindi questo è importante, perché instillare il concetto di legalità già dai primi anni è, insomma, diciamo che è la garanzia per avere poi dei cittadini più attenti e più vaccinati, tra virgolette, su questi temi. Quindi complimenti,
1: certo,
2: alle scuole di Saronno che organizzano questa cosa. Ultimi due appuntamenti interessanti: ci sarà la festa patronale della Regina Pacis,
1: sì,
2: nel fine settimana, con tanti appuntamenti, insomma, in oratorio, nel Teatro dell'Oratorio. Ci sarà il Cardinale Bagnasco, mi sembra, insomma, tante iniziative legate a questo oratorio cittadino.
1: Sì.
2: Esatto. E poi l'ultimissima cosa, perché chiama i musical, domenica a Uboldo al Teatro San Pio c'è il musical La Bella e la Bestia della compagnia Cuori con le Ali, sì, che è sempre molto molto brava nel mettere in scena delle cose piacevoli, coloratissime. Scusate, ho detto domenica, ma è sabato in realtà.
1: Sabato, sì.
2: Sabato sera, 23 maggio, insomma, uno spettacolo divertente, musica, teatro, costumi coloratissimi e il ricavato di questa è una serata a offerta libera, quindi ognuno dona quello che vuole.
1: Quello che vuole, sì, certo.
2: Esatto, i fondi saranno utilizzati per l'associazione Cuori con le Ali, che fa sempre molte iniziative sociali, e allora per l'oratorio, insomma, quindi partecipate numerosi e donate generosamente.
1: Benissimo.
2: Ecco, io ho finito la mia rassegna di buone notizie.
1: Veramente tante, tantissime belle notizie che ci proponi tutte le settimane, in particolar modo questa, quindi, perché trovo veramente tante belle cose, e quindi un ringraziamento naturalmente a te, e ti auguriamo di una buona settimana di lavoro per poterci dare poi settimana prossima altre favolose notizie.
2: Speriamo,
1: d'accordo, una buona settimana.
2: Grazie mille, Mariangela,
1: ciao, ti ringraziamo
2: a te,
1: tanto.
2: Grazie a tutte le persone all'ascolto.
1: Ciao, grazie. E quindi abbiamo terminato anche oggi un po' così e così, non fate caso alla mia voce, penso di rimettermi bene per settimana prossima e di essere qui ancora con voi come tutti i mercoledì. Una buona settimana a tutti, grazie dell'ascolto.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier,
2: d'incœ
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia ha convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
2: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump. Concluderemo presto il lavoro, dice, non avranno mai il nucleare. Poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu. La guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio. Non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader. Sul tavolo il nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti. Dalle parole del presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il primo ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, è proprio a Palazzo Chigi. È tutto da Augusto Cantelmi, in linea, può tornare allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia, rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio, derisi dal ministro della difesa israeliano Ben-Gvir. Sentiamo Marino Gagliardi. Caldiero.
5: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
6: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
5: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben-Gvir sbaglia. Stasera è il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi due corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
7: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle due vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I tre speleosup domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insediamento. Insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi e attrezzature a disposizione dei 5, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Pray for peace.
9: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro con seduto accanto Aram I, cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita.
8: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
9: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima, Leone chiede allo Spirito di Dio
8: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
10: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Condannati a pene severe due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
11: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54% in vetta, stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
12: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha accoltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura con l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11:30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: occhi non ti bastano.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 21 maggio. Alle ore 9 Teresa Santinelli in Buona Giornata. Alle ore 9.30 e 17.05 Arti e Artisti con Teresa Santinelli. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano Ugo Zaffaroni che ci parlerà del suo prossimo evento. A seguire alle 11.05 con replica alle 19.40 Unitres Ronno per l'evento corso di giapponese. Alle 11.30, 18.25 Ciacca e Sipario con Chiara e Aldo.
3: Alle ore 16.35 il territorio parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Evento progetto Civica Smart delle scuole medie con Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci. Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo Acutis, ospite, Elena Cartotto, scrittrice, che nel 2017 ha intervistato la madre di Carlo Acutis. Che impatto ha nel mondo dell'omologazione e del relativismo l'esempio del santo dei millennials? Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88, su Saronno e dintorni, DAB+ su Milano e provincia, radioorizzonti.org, audio e video.

0: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Matteo alla regia. Oggi abbiamo con noi il Don Riccardo Bottan per parlare degli oratori estivi. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Come tutti gli anni parliamo di
1: vacanze. Sì, ci portiamo un po' avanti però,
2: certo,
1: è ora.
2: Neanche troppo.
1: Ed è un bel argomento comunque per i ragazzi,
0: certo.
1: E anche per tante famiglie di genitori, perché comunque certo. Si trovano ad avere i ragazzi a casa, invece saperli in un posto giusto,
0: sicuro eccetera,
1: certo. È una cosa importante.
0: Certo.
1: Allora, quanti oratori sono, come siamo organizzati, gli orari?
0: Le date.
2: Allora, gli oratori, sono i nostri oratori di Saronno, quindi abbiamo l'oratorio di Via Legnani, la Regina Pacis, la Sacra Famiglia, l'oratorio del Matteotti nella parrocchia di San Giuseppe, cosa manca? La Cascina Ferrara, San Giovanni Battista. Quindi la proposta per le bambine delle elementari, appunto, è su questi 5 oratori, e la proposta invece dei ragazzi delle medie, ormai da qualche anno, è per tutti i ragazzi della città al Centro Sportivo Ronchi, che per il mese di giugno, diciamo così, a cavallo giugno-luglio, diventa un altro oratorio dove appunto tutti i ragazzi delle medie sono invitati, sono convogliati per fare delle attività un po' più centrate, diciamo così, sulla loro età.
1: Certo. Ecco, sì.
0: Un po' più sportiva, insomma. Non necessariamente.
2: Poi, okay. Chiaro, loro amano, alcuni di loro amano molto giocare,
0: certo,
2: poi usano anche il centro durante l'anno, quindi un luogo per loro abbastanza familiare.
1: Poi avendo tanti campi di calcio, perché
2: possiamo usare tutti i campi, ahimè, lo spazio è tanto, però quello che possiamo usare non è tutto,
1: è più limitato, perché avranno i loro corsi comunque,
2: poi hanno comunque delle manutenzioni da garantire, quindi giustamente noi siamo in tanti, rischiamo di essere un po' invasivi,
1: però sono sempre, diciamo, delle settimane impegnative, ma piacciono tanto,
2: certo.
1: Lo si vede dalla attese, molto attese, un po' per i giochi che si fanno, per le amicizie che si creano, per i contatti comunque con altri, i bambini di altre scuole,
2: certo. E poi,
1: sempre
2: è finita la scuola, già questo li predispone ad essere volentieri, come dire, in relazione, ecco.
0: Certo.
2: Quindi,
0: quanti posti ci sono?
2: Ma allora, in realtà non abbiamo un numero chiuso, anche se forse dovremmo, perché ogni tanto non sappiamo proprio dove metterli. Più che altro il vero problema è un po' anche il meteo, nel senso che finché il tempo è bello, c'è il sole, è vero che qualcuno magari si lamenta perché sotto il sole fa caldo, però ben venga, e quando piove il rischio è davvero che quando abbiamo tanti
1: chiuso non si sa dove mettere,
2: finché l'acquazzone estivo che ti dura mezz'ora, ma quando fa giornata intera a piovere,
1: diamo un esempio in queste giornate,
2: si fa fatica anche uno pensare a delle attività per tanti bambini al chiuso, e poi tenerli al chiuso tutto il giorno
1: veramente,
2: tendenzialmente non c'è un numero chiuso, e tra tutti i ragazzi sono circa 1500 tra le medie e le elementari,
1: un bel numero
2: alla fine,
1: Ecco, allora abbiamo detto le elementari si trovano nei vari oratori, nei vari oratori avranno delle giornate scandite da certe routine che vengono un po' ripetute, un po' variate.
2: A me piace sempre dire che la proposta della nostra comunità pastorale è quella di un oratorio estivo che poi ha tante sedi, però ecco l'idea che c'è un pensiero comune, un pensiero unico, quindi

0: che ci saranno, ci troviamo periodicamente per darci appunto queste linee comuni.
1: Quindi per avere questa linea comune, questo filo conduttore, gli animatori sono stati preparati, stanno preparandosi su un filone unico,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Poi da sviluppare, appunto, come ha detto, nell'ambito di ogni scuola, di ogni asilo. Mamma mia, vengo a dire da zio, di ogni oratorio, proprio in base anche alla disponibilità degli spazi, della capienza,
0: sì, sì,
1: di tutto.
0: Sì, quest'anno il tema suggerito dalla FOM, la Fondazione Oratori Milanese, è in realtà un tema che accompagna questo anno pastorale un po' a tutti i livelli, no? Anche qui a Sarano siamo abbastanza attenti in questo anno alla figura di San Francesco, 800 anni dalla sua morte, sta scandendo un po' alcuni appuntamenti del nostro anno pastorale, anche appunto per gli adulti, abbiamo visto che ci sono tante iniziative e anche gli oratori estivi hanno proprio questo tema, infatti il motto, diciamo così, lo slogan riprende un po' il linguaggio giovanile, è bella fra. Loro si salutano così, ragazzi.
1: Che anche il titolo della canzone, che poi dopo trasmetteremo.
0: Però chiaramente allude a quel fra che è Francesco e a quella bellezza che lui ci ha insegnato a guardare anche un po' nel creato, no? Riconoscendo un po' l'impronta di Dio in tutte le creature che ci circondano, no? Quindi questa bellezza legata a San Francesco è un po' quello che vuole essere anche un po' il messaggio che vogliamo comunicare quest'anno durante gli oratori estivi. Sembra un po' faticoso lasciar intravedere, no, che oltre ai giochi, oltre a uno spazio in cui stare, c'è anche una proposta cristiana a cui teniamo particolarmente, però ecco, la sfida è anche questa, no? Ricordare che anche se cambiano gli orari, anche se cambia le condizioni, è comunque oratorio e quindi la radice è proprio lì nella possibilità di rivedere anche in quel momento un cammino di crescita, un cammino spirituale chiaramente declinato rispetto alle condizioni che si vivono, però un momento di chiesa, ecco, dove poi tutti sono accolti, anche chi non magari non condivide la nostra stessa fede, però sapendo,
1: ecco, infatti,
0: che c'è una...
1: L'importante è appunto avvicinarli, far conoscere e poi ognuno seguirà la sua strada, il suo credo, però ecco, è importante dare questa disponibilità, questa apertura.
0: Certo,
1: a
0: la nostra
1: tutti
0: è
1: per
0: una proposta che ci identifica comunque,
1: ecco.
0: Tutti lo sanno e quindi chi aderisce a questa cosa
1: è un'offerta
0: cosa,
1: proprio, certo. Aperta a tutti.
2: Gli operatori quanti sono? E
0: allora,
2: come vengono preparati,
0: sì,
2: per fare, perché magari non tutti sanno fare l'operatore,
0: no, no, diciamo, penso, che parlando di
2: operatori
0: ci sono diverse tra virgolette tipologie, anzitutto i volontari, che sono, come dire, il tesoro più prezioso che hanno le nostre comunità cristiane anche durante l'anno, durante l'estate diventa ancora più importante perché avendo a che fare con i ragazzi, con i bambini, sono sensibilità diverse,
2: certo.
0: Quindi tanti volontari, anzi faccio anche un appello, se qualcuno ha un po' di tempo
2: volesse.
0: Libero, c'è davvero bisogno di tutto, anche semplicemente per la pulizia degli ambienti,
1: certo.
0: È proprio un impegno
1: quotidiano. Benvengano tutte le persone che vogliono dare una mano.
0: Dove se anche ci si alterna nel lavoro e poi al di là del servizio, anche bello, credo, no? Perché crea relazioni anche così, no? Anche nel mondo adulto, quindi ci sono gli adulti che hanno un po' questa funzione e poi tra i ragazzi ci sono quelli che vengono identificati come referenti o responsabili delle varie sedi, che sono ragazzi legati a una
1: già
0: cooperativa
1: più
0: sociale, più grandi, alcuni lo fanno anche come lavoro, fanno proprio gli educatori professionali e quindi il loro compito è quello di coordinare insieme a me, poi ognuno nella propria sede, il lavoro degli animatori e poi i rapporti con le famiglie, il lavoro con i bambini, quindi la categoria degli responsabili, degli educatori, questa prima categoria dove i ragazzi sono tendenzialmente sono un paio per ogni sede, le figure di riferimento. Quest'anno abbiamo anche uno dei seminaristi che ha fatto qui l'esperienza pastorale, si fermerà durante l'estate, quindi lui affiancherà un responsabile, sarà lui stesso responsabile in un oratorio. E poi invece ci sono tutti i ragazzi delle superiori, gli animatori, quelli che vedete in giro d'estate con le magliette colorate con la scritta animatori, loro tendenzialmente sono ragazzi delle superiori che hanno partecipato a un corso di formazione. Noi quest'anno abbiamo iniziato con molto anticipo, nel senso che volevamo proprio far passare l'idea che quello dell'oratorio estivo non è semplicemente un istante della vita della comunità cristiana che si esaurisce in quel mese, no? Ma fa parte proprio di un cammino e anche la preparazione degli educatori, degli animatori diventa parte di un cammino che in realtà i ragazzi fanno durante tutto l'anno, no? Noi gli adolescenti li incontriamo da settembre fino a giugno tutte le settimane con un lavoro bello.

0: una proposta bella, e allora abbiamo iniziato già in febbraio degli incontri, inserendoli in quegli incontri tradizionali che facciamo con chi partecipa, diciamo così, alla vita della comunità, un incontro al mese, l'ultimo sarà domani, in cui appunto incontriamo gli animatori all'inizio un po' per fasce d'età, in modo da dare un po' delle linee a quelli che si trovano un po' nella stessa condizione, poi facendoli incontrare per gruppi che lavoreranno insieme sullo stesso oratorio, sia dando un po' di contenuti che iniziandoli a farli anche lavorare un po' operativamente, no? Perché poi è anche nel lavoro che si impara, ci si conosce, ci si porta anche un po' avanti, perché anche per loro è periodo di fine
1: anche
0: scuola,
1: anche perché dovete organizzare dei giochi, delle attività che quindi dovete preparare, e quindi i ragazzi poi devono riproporre al loro gruppo.
0: Certo.
1: Questi ragazzi giovani, diciamo quelli delle superiori, che gruppetti, com'è il gruppetto che devono seguire? Di quanti ragazzini è composto?
0: Ma dipende.
1: Dipende anche dall'età.
0: Fortunati perché come animatori presenti ne abbiamo davvero tanti. Tanti hanno chiesto di fare l'animatore, purtroppo a qualcuno ho dovuto anche dire di
1: addirittura.
0: No. Nel senso che abbiamo chiesto di partecipare, no?
1: Al corso, se non partecipano,
0: e di iscriversi dentro i termini che abbiamo dato, abbastanza larghi, nel senso che abbiamo dato tante possibilità per iscriversi, e quindi chiaramente
1: magari
0: a un certo punto
1: lasciate lista d'attesa, dai, se dovesse assentarsi qualcuno.
0: Però è anche vero che noi dobbiamo stare attenti, perché la gestione degli animatori poi ricade anche sulla proposta che facciamo alle famiglie, no? Prima si diceva giustamente le famiglie sono contente perché si fidano di avere lì i bambini in un posto sicuro. Il posto sicuro lo è nella misura in cui gli animatori
1: sono fidati, certo.
0: E quindi anche il corso animatori serve per valutare se tutti
1: anche è vero,
0: hanno
1: la capacità e la predisposizione,
0: perché qualche volta non è inutile negare l'evidenza, abbiamo avuto anche la fatica di dover gestire degli animatori che forse non erano ancora maturi per poterlo fare. Chiaro che è brutto dire ci vediamo l'anno prossimo, uno dice quest'anno cosa faccio, però è anche vero che noi dobbiamo, come dire, garantire che la nostra proposta sia coerente a quello che vogliamo trasmettere, no? Quindi i ragazzi lo sanno, questi incontri di preparazione servono proprio anche per ridirci tutte queste cose, in modo che una persona con grande libertà possa dire è il mio, non mi sento ancora maturo, devo ancora aspettare un po', però ecco, i numeri sono alti, quindi possiamo accogliere anche tanti bambini, proprio perché gli animatori
1: di tante persone.
0: Poi tra loro ci sono anche quelli veramente maturi che hanno proprio desiderio di fare
2: questo mestiere,
0: anche davvero in continuità con quello che è stato un cammino di tutto l'anno,
1: no?
0: dove ci sono stati, dove hanno accolto le varie proposte. Domenica scorsa abbiamo fatto una domenica l'abbiamo chiamata un po' prova generale di oratorio estivo, dove abbiamo detto ai bambini che volevano di fermarsi dopo la messa, portare il loro pranzo, pomeriggio insieme con il classico momentino di preghiera iniziale della giornata, poi giochi, laboratori, e anche alcuni animatori hanno partecipato non essendo ancora inseriti nell'oratorio estivo,
1: però
0: provato,
1: per vedere un po' com'è anche la relazione con quei più
0: contenti, cioè, ma anche tra di loro, perché è una grande sfida che lavorino bene tra di loro, perché se questo lavoro tra di loro, tra pari, funziona bene, il clima che si crea è proprio bello, tre quarti del lavoro è fatto.
2: Deve essere collaborativo da parte di tutti. Beh, facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora dopo aver fatto un breve break e riprendiamo a chiacchierare con Don Riccardo Bottan. Una domanda che mi era venuta da fare intanto che si parlava dei ragazzi: ci saranno tanti ragazzi stranieri oppure no? O se sì, quanti sono mediamente?
1: Allora, non so dirle mediamente quanti sono, ma sicuramente sì. Del resto l'oratorio, soprattutto l'oratorio estivo, è un po' lo specchio del tessuto cittadino che c'è, no? Quindi i ragazzi che vivono le nostre scuole, vivono la nostra città, d'estate la grande maggioranza poi verrà a partecipare agli oratori estivi. Quindi sì, normalmente abbiamo tanti ragazzi stranieri integrati comunque dentro, anche perché ormai sono di seconda, terza generazione, quindi si conoscono perché vanno a scuola, vengono a giocare magari anche durante l'anno in oratorio, quindi sì, la proposta sono, anche insomma, tra gli animatori qualcuno ormai sono diventati un po' più grandicelli, sono presenti anche nel gruppo animatori, sì sono abbastanza numerosi, quello sicuro.
2: Ecco, la giornata tipo, per esempio,
1: giornata tipo, sì. Allora è un po' difficile, nel senso che cerchiamo magari anche di variarle un po', proprio perché nella ripetizione ci siamo accorti che è più difficile gestire, no? Invece mettendo un po' di novità, però diciamo così, la settimana tipo prevede delle giornate in cui i ragazzi saranno tutto il giorno in oratorio, quindi si arriva all'apertura dei cancelli alle 8, un po' di accoglienza, c'è la segreteria per prendere le presenze, perché per ogni bambino che entra bisogna verificare che si fermi a mangiare, piuttosto, in modo che noi abbiamo sempre, come dire, la mappatura di chi è presente in quel momento. Quindi quando poi tutti sono arrivati si chiudono i cancelli, anche lì dobbiamo essere abbastanza rigorosi, no, negli orari, altrimenti diventa impossibile organizzarci. Quindi si chiudono i cancelli, di solito c'è un breve momento di accoglienza con i balli, l'inno dell'oratorio e quant'altro, un saluto con una preghiera inizio giornata, e poi a seconda anche un po' degli oratori o si parte con i giochi o si parte con i laboratori. Ci sono sempre dei laboratori creativi che danno anche un po' uno stacco alla giornata, magari anche per i più piccoli, se fa troppo caldo è un momento in cui si possono fermare, diventa utile. E il pranzo che può essere fatto o in oratorio oppure si può tornare a casa per il pranzo. In oratorio si può decidere di acquistare un buono pasto oppure di portare il proprio pasto da casa, quindi con grande libertà, questo sia per gli animatori che per i ragazzi. E poi alle 2:30 ricominciano le attività.
0: Il pranzo arriva da fuori o viene preparato lì?
1: Dipende dalle forze. Alcuni oratori hanno la forza,
2: hanno la cucina, magari è così,
1: cucina anche i volontari che tutti i giorni che possono cucinare. In altre realtà, tipo appunto il centro Ronchi, arriva un catering da fuori, anche in altri oratori, però bene o male ci troviamo bene in entrambi i casi. Del resto, come dire, dobbiamo fare i conti appunto con le forze che abbiamo, e laddove non ci rendiamo conto di non farcela, chiedere anche gli aiuti esterni.
0: Quindi poi riprendete alle 2:30
1: il pomeriggio, ancora lì un momento un po' più di accoglienza, perché rientrano i bambini che nel pranzo sono andati a casa, quindi aspettiamo che tutti rientrano.
2: E poi
1: il pomeriggio ancora prosegue, di solito è nel pomeriggio che facciamo magari la preghiera un pochino più strutturata, che segue un po' il tema appunto questo di San Francesco quest'anno, e poi ancora attività o più di laboratoriali oppure di gioco. Normalmente le varie attività, soprattutto i giochi, sono divise per fasce d'età, quindi anche all'interno del gruppo elementari i bambini di prima non giocano con quelli di quinta, ma
2: separati.
1: Gli animatori sono divisi per seguire, come
0: un po' omogenei,
2: sì, anche perché quei primi e secondi sono più piccoli,
1: e anche altri, un po' per questione di numeri, perché necessariamente poi dobbiamo dividerli perché non potremmo gestirli tutti, ma anche per questione di età, perché tra la prima e la terza media a volte c'è una forbice
2: anche
1: più grande
2: lì
1: di quello che sembra, e allora niente, sono divisi un po' per fasce d'età nella gran maggioranza del tempo. Poi alcuni gioconi invece bene sono coinvolti un po' tutti insieme, poi i bambini sono divisi in squadre, perché c'è anche un po' quel tema della competizione sana che soprattutto per i più piccoli
2: li fa sentire gruppi,
1: però ecco, detto, una competizione che appunto sia sana,
2: non non sia una rivalità, ecco. Senta, per le iscrizioni
1: sono già iniziate proprio questa...
0: fino a che ora, scusa?
1: Alle 5 concludiamo le attività,
0: 17, quindi fino alle
1: 17 poi abbiamo quella finestra di mezz'oretta,
2: da 17 alle 17:30,
1: in modo che i genitori possono andare a prenderli, chiedere alla segreteria se c'è c'è qualche informazione qualche da avere.
2: Cosa da avere, certo.
1: Sì, sì, sì.
2: Le iscrizioni,
1: chiedeva per le iscrizioni. Allora, le iscrizioni sono iniziate questa settimana, si fanno presso le segreterie dei vari oratori, scaricando il modulo che si trova sul sito della nostra comunità pastorale, dove si mettono tutte le informazioni necessarie e appunto si consegna nell'oratorio in cui si deciderà di fare l'esperienza estiva. Quelli delle medie invece hanno un modulo online, quindi lo compilano direttamente da computer, arriverà una mail di conferma con un riassunto di tutto quello che è stata la richiesta. Con questa mail di conferma poi devono venire all'oratorio di Via Legnani, perché noi abbiamo bisogno di una firma di un adulto, quindi su quel foglio,
2: quindi prima online la prenotazione sul sito della segreteria pastorale e dopo passare in segreteria di Via Legnani
1: per firmare, pagare quel contributo che viene calcolato in base alle settimane che fanno, in base alle scelte che fanno, ecco, in quel frangente dell'iscrizione. Abbiamo tentato quest'anno di modernizzarci un po', perché comunque non sembra, però anche il lavoro di tabulazione di tutti i nomi, sono sempre dei volontari che dopo il lavoro magari devono avere, quindi ci aiuta un po' la tecnologia in questo senso.
0: E i costi come sono?
1: Allora, i ragazzi pagano un'iscrizione all'oratorio estivo di 20 euro a settimana, di 20 euro complessivi.
0: 20 euro.
1: L'iscrizione comprende appunto l'assicurazione, la maglietta, tutte un po' le spese di gestione che abbiamo.
2: Abbiamo anche l'assicurazione, ha detto, sì.
1: Abbiamo il ghiacciolo tutti i giorni, tutti gli iscritti. E poi invece ogni settimana pagano 30 euro, mi sembra. Vado un po' a memoria, però 30 euro a settimana, poi ci sono gli sconti per i fratelli iscritti, appunto dopo il primo figlio, se ci sono più figli, ci sono
2: c'è
1: gli
2: un
1: sconti.
2: Po' di sconto.
0: Sì. A parte il pranzo.
1: Il pranzo si paga a parte, perché uno lo può decidere di portare
0: a casa può fare
1: e anche le gite sono conteggiate a parte.
2: Il pranzo cosa costerebbe?
1: Il pranzo costa 4 euro. Diamo un primo
2: proprio
1: e poi
2: poco,
1: il dolce frutta, poi i primi
2: di solito un primo e poi la frutta abbondante, a volte anche il bis,
1: sì,
2: so che vedo, ecco, quando
1: di solito non tornano con fame,
2: certo. Benissimo.
0: Le gite come organizzate? Quando?
1: Allora, le gite, i ragazzi delle elementari faranno due gite nella seconda e nella terza settimana. La prima la usiamo un po' per
2: conoscerli, per amalgamarli.
1: E l'ultima hanno magari da preparare qualche attività finale.
2: Rimane.
1: E poi è sempre un po' problematico anche adesso le gite, nel senso che poi i costi si alzano sempre, perché sappiamo bene che i pullman costano di più,
2: la benzina,
1: gli ingressi nelle varie. E quindi andranno tutti a settimane alterne, però in modo che i numeri li conteniamo un po', nel parco acquatico che c'è qui a Milano, Acquatica,
2: ogni anno li portate,
1: perché è partner della FOM, appunto, Fondazione Oratori Diocesani, quindi anche un po' lì il tema si conosce, eccetera. E lì anche i più piccolini possono venire, perché poi ogni piscina ha il suo bagnino, sanno che non possono salire alcuni bambini, quindi è abbastanza sicura come proposta. Invece l'altra gita ci si divide, un gruppo andrà alle cascate dell'Acquafragia, che
2: so benissimo,
1: siamo stati l'anno scorso, ci sono piaciuti moltissimo e quindi riproponiamo.
2: Chiavenna dopo di là.
1: Bravo, un po' lontano, però
2: ne vale la pena.
1: Anche lì è molto bello, perché c'è questo grande prato all'ombra, le cascate formano delle
2: cascate,
1: piscinette,
2: poi dopo c'è quella piscinetta del fiume che scende,
1: quindi si può entrare,
2: c'è il prato, c'è l'ombra anche volendo.
1: Un gruppo, invece un altro gruppo andranno al Lago di Monate, che anche lì è una garanzia, tanti anni che ci vanno e piace sempre. Sempre, e quindi si ripropone queste. Con le medie invece facciamo anche qui acquatica, cascate, faremo anche la terza gita però la quarta settimana e andiamo ad Ondaland, qui un altro parco acquatico che è verso Novara.
2: Ondaland. Anche Ondaland qui, già il nome promette bene.
1: Sì, anche lì sono stati anche l'anno scorso, alla fine i grandi poi sui parchi acquatici si divertono, ecco.
2: Bene, certo. Bene, no, un bel programma e soprattutto
0: il periodo che coprite.
2: Ecco,
1: iniziamo il 9 giugno, perché la scuola finisce l'8, quindi
2: 9 giugno, quindi 9-6 al
1: e concludiamo venerdì 3 luglio.
2: Ah beh,
1: perché il 4 luglio poi partiamo con i campi in montagna, quindi io sono via con gli altri ragazzi.
2: 7.
0: Praticamente un mese.
1: Sì, sì, sono quattro settimane. Quattro settimane, poi abbiamo cinque turni di montagna.
2: Cinque turni di montagna al
1: Passo Broccone con i più piccoli, e poi andremo a Sestriere invece dalla seconda media in su. Sì, sì, anche lì chiaramente le iscrizioni sono già.
2: Già full, immagino.
0: E di quanto fate?
1: Facciamo tendenzialmente una settimana. Al Passo del Broccone un po' più breve, in modo che riusciamo a far stare tre turni in due settimane, perché poi io, dopo aver concluso l'esperienza in montagna con i ragazzi, andrò con i giovani a Barcellona, visto che quest'anno è un anno particolare per la figura di Gaudì, della Sagrada Famiglia, e quindi è un po' tutto a rincorrersi, ecco.
0: Insomma, tante cose,
2: tanto molto grande, siamo quasi a settembre praticamente. Siamo qua, infatti.
0: Va bene, siamo arrivati al nostro tempo.
2: Siamo arrivati alla fine.
0: Abbiamo ascoltato l'inno, ma adesso lo riascoltiamo, l'inno degli oratori. Allora ringraziamo Don Riccardo Bottan di averci illustrato tutta l'offerta che c'è per quanto riguarda gli oratori quest'anno. Grazie a lei.
1: Grazie a voi, buona estate.
2: Grazie e buona estate.
0: Grazie, buongiorno. A tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Farmacia di turno, la farmacia Taglioretti, via Portici 6 a Saronno, telefono 0296 02370. Cinema, al cinema Silvio Pellico, il film Star Wars alle ore 20. Al cinema Prealpi, La città di pianura alle ore 15:30 e alle ore 21.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, vi diamo le iscrizioni per gli oratori estivi relativi alle scuole elementari fino al 29 maggio per gli oratori di Via Legnani, per quello della Regina Pacis, della Sacra Famiglia, di San Giovanni Battista Cascina Ferrara, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti. Per le scuole medie si compila il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: A Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, presso il cinema Prealpi, spettacolo teatrale La Ca Stretta al Gigi Gegambane Ipee, organizzato da Unitre Saronno.
2: Santuario Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle 17:15, benedizione delle rose di Santa Rita, quindi il rosario, e alle 18 Santa Messa in onore di Santa Rita.
1: A Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, associazione Canta Storie, itinerario civico, centro storico e Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza.
2: Saranno sabato 23 e domenica 24 maggio, festa patronale della Regina Pacis, il programma dettagliato sull'informatore parrocchiale, e sabato 23 alle 21 presso Villa Nazareth in via Prealpi 25, comunità Sorelle del Signore propongono Veglia di Pentecoste.
1: Domenica 24 maggio alle ore 20:45 a Saronno, presso la Cappellina della Madonna di via Carlo Marx, Santo Rosario secondo la tradizione del mese mariano.
2: Venerdì 22 maggio dalle ore 10:30 a Saronno, marcia della legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del santuario, attraverserà la città raggiungendo Piazza Libertà.
1: Sabato 23 maggio alle ore 14 fino alle ore 19 al Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, Tex Saronno. Occhi da libellula è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità.
2: Sempre sabato 23 maggio dalle ore 18:30 al Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Saranno sosta breve e contributi. A Solaro Electrolux incontro con Ministro Regioni. Saranno ancora pronto il palazzetto, Caronno, pronto il palazzetto dello sport e a Cislago proteste per abbattimento delle piante.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: Promuovere la sosta breve, riorganizzare il piano sosta, studiare nuovi interventi per rilanciare il centro. Sono le mosse a cui sta lavorando l'assessore al commercio per dare nuova energia al terziario. Tra le idee cui si sta lavorando c'è quella di favorire con delle tariffe ad hoc la sosta breve in vari parcheggi per favorire specialmente il turnover dei posti auto intorno al centro storico, studiando però anche delle soluzioni mirate per chi magari vuole fermarsi nei ristoranti e locali della città. Tra le zone dove attuare possibili sperimentazioni ci sono, per esempio, la piazza Caduti di Nassiria o la via Roma. A bilancio il Comune ha messo 100.000 euro per interventi da promuovere in collaborazione con i commercianti, vedi telecamere interne o altro. Si è poi già stati richiesti contributi oltre 500.000 euro per intervenire in particolare sul centro storico nella prospettiva di rendere la città del santuario più bella e attrattiva. Da ricordare che tramite i fondi del PNRR e altri bandi è già stato portato a termine un maxi restyling del centro, quale la riqualificazione di piazza e la messa a norma di conseguenza di Piazza Libertà, nonché la riqualificazione del Palazzo Visconti, diventato nel cortile una nuova location per allestimenti di spettacoli.
1: La vicenda è esplosa nei giorni scorsi quando Electrolux ha annunciato di voler tagliare il 40% del proprio personale in Italia, in tutto 1.700 dipendenti. In vista del tavolo ministeriale, nelle scorse ore si è tenuto a Roma al Ministero un incontro per confrontarsi con i rappresentanti delle regioni dove ci sono le sedi degli stabilimenti Electrolux in ambito nazionale, e da questo appuntamento è emersa una posizione pienamente condivisa tra governo e regioni stesse. Si parla della comune volontà di difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l'occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del nostro paese. Sarà richiesto a Electrolux un nuovo piano industriale su cui avviare un confronto vero con governo, regioni e sindacati che non preveda licenziamenti collettivi. Non accetteremo mai le scelte che colpiscono il lavoro, la produzione e le filiere. Dalla proprietà ci aspettiamo maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti e innovazioni. Si è anche parlato della crisi europea in cui versa il settore del bianco, ovvero degli elettrodomestici, delle politiche europee e degli strumenti di protezione commerciale volti a difendere la produzione europea della concorrenza sleale.
0: Quasi pronto il nuovo mini palazzetto dello sport di Bariola e siamo a Caronno. Il centro è annesso alla scuola elementare Pascoli e ci sarà una grande festa inaugurativa, perché il palazzetto è certamente un fiore all'occhiello della giunta. In questi giorni molti vanno a vedere gli ultimi lavori di un'opera che è stata finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNRR su un investimento totale di 3 milioni 822 mila euro. Se ne è parlato nell'ultimo consiglio comunale. I canestri da utilizzare sia per il mini basket che per il basket per adulti verranno posizionati non appena tracciato il campo da gioco e montati su pilastri di sostegno che non poggeranno a terra. L'intervento rappresenta uno dei progetti più significativi per la riqualificazione degli spazi scolastici e sportivi del territorio. La struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. All'interno troveranno posto aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, perché l'impianto sarà omologato per l'attività delle società sportive locali. Attenzione particolare alla fruibilità. Il nuovo edificio avrà accessi separati rispetto alla scuola, con ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalla nuova area di sosta realizzata al termine di via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il palazzetto sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane, ma potrà essere utilizzato anche dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta, accogliendo discipline come basket, volley, touchball e pattinaggio.
1: Cislago, cantieri aperti fra il municipio e la scuola Mazzini, dove è partita la realizzazione del progetto vincitore di un finanziamento di 456.000 euro nell'ambito del bando di Regione Lombardia Strade Verdi. In pratica sarà riqualificata l'area antistante le elementari, mettendo anche in sicurezza i percorsi pedonali adiacenti. Partiti i lavori, sono però divampate le polemiche per l'abbattimento di alcuni pini centenari. Vedere precipitare il primo in pochi atti tagliato dall'impresa ha fatto scaturire l'indignazione dei cislaghesi, che si sono scatenati con le critiche via social. Il taglio, come spiegato dal comune, era necessario per la pericolosità degli alberi che hanno ormai finito il loro ciclo di vita. È comunque prevista la sostituzione con nuove essenze arboree. Proteste anche per i disagi, chiusura al traffico del tratto compreso fra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti. In via Don Pietro Erba consentita la sosta dei veicoli negli stalli laterali, strada temporaneamente resa a doppio senso per consentire il rientro verso via Battisti. Nessuna modifica invece alle modalità d'ingresso e uscita degli alunni, ma dovrà essere seguito il percorso dedicato.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Elena Piva e Federica Battignani, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Cari amici di Radio Orizzonti, ben ritrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Riprendiamo il nostro viaggio nelle tradizioni e nei costumi della Lombardia, nelle numerose feste sacre che contribuiscono a mantenere vivo il legame con le radici culturali e sociali della regione. Ci eravamo lasciati all'isola Comacina con la sagra di San Giovanni. Ma è mai possibile pensare al lago di Como senza ricordare le sue belle barche? Una caratteristica dell'Ario sono proprio i tipi di imbarcazione che solcano le sue acque, dalle barche veliche somiglianti a grossi gabbiani ai motoscafi più moderni. Con un senso di nostalgia si pensa però alle vecchie imbarcazioni, quelle che gli hanno dato una sua fisionomia e lo hanno reso il lago più romantico del mondo. I batel, la tipica barca lariana piccola, sormontata da tre cerchi, un tempo, anche non molti anni fa, usata come mezzo di trasferimento degli operai, muratori e manovali da una sponda all'altra o da un paese all'altro della stessa riviera, non collegati da comodità di strade. Il batel veniva usato anche dai pescatori, ma poiché come caratteristiche uguali all'imbarcazione usata per il tragitto della Lucia dei Promessi Sposi, da pescarenico all'opposta sponda, oggi comunemente lo si chiama Lucia, la singola imbarcazione è stata anche valorizzata con l'organizzazione del Palio Remiero dell'Ario, una delle più tipiche manifestazioni del lago per la quale fanno il tifo tutti i paesi rivieraschi. Si corre ogni anno al di là del patrono di Como, Sant'Abbondio, il 31 di agosto. Io sono stata su questa barca Lucia nel 1979, quando Alfa Romeo presentò a Villa d'Este l'Alfa 6 e fu veramente un tragitto romantico. Avevo con me i giornalisti e ci trasferivamo all'isola Comacina per la cena, un ricordo bellissimo. Anche l'Ario ha poi con la sua gondola più grossa del batel, che un tempo costituiva l'unico servizio per trasporto merci dall'alto lago del capoluogo. Ormai è sulla riva via del tramonto, sostituito da mezzi più celeri. Il Comballo è invece una grossa imbarcazione da trasporto, pur essa destinata a scomparire. A fondo piatto, di maggior capienza del precedente, veniva usato prevalentemente per il trasporto delle famose pietre di Moltrasio e di Pognana, quando il cemento armato non era ancora entrato nella consuetudine. Maestoso quando essava a prua la sua candida vela, la vela latina, e i marinai affidavano al Tivano e alla Breva, i venti dell'Ario, l'incarico della navigazione. Ma nei periodi senza aria, ritti sulle bordate, arrancavano a forza di braccio, maneggiando lunghissimi remi, sospingendosi con gli appigli offerti dalla riva. Tipica comune imbarcazione da pesca, molto simile nella struttura al batel, è il navette. Si differenzia per il fondo piatto, che permette una maggior manovrabilità, e per lo spazio utile ad accogliere le voluminose reti da pesca, da posa e da strascico, nonché il materasso e le coltri, perché il pescatore, dopo aver deposto le reti di posta all'imbrunire, riposava nella barca per trovarsi pronto all'alba al recupero delle reti, a spedire la pescagione ai mercati e a riprendere la pesca con le reti a strascico. Ogni sera, quando le condizioni del lago non erano proibitive, i pescatori lasciavano le rive con le loro barche per tendere le oltane per la cattura prevalente di trote e di lavarelli e dei celebrati agoni del lago di Como, tranne però nel periodo di divieto. Batella era uno scafo esilissimo, veloce, azionato da 4 o anche 8 vogatori, usato dai contrabbandieri per il trasporto notturno delle bricolle dalla sponda occidentale del lago all'opposta riva. Ci riferiamo a contrabbandieri di anni lontani che partivano dalle loro case isolatamente e prendevano la via dei monti sulla dorsale che si spiega dal Bisbino al San Iorio per passare in territorio svizzero. Nella stessa notte ritornavano a caricare le bricolle, generalmente di tabacco, sfidando con temerarietà i fasci luminosi che scandagliavano il lago. Altri gruppi li attendevano per varcare i monti della sponda orientale e raggiungere i paesi della Brianza. Quella del contrabbandiere si potrebbe dire che una volta era una atavica professione, fiorita proprio per mala sorte dalla zona depressa, dove uomini di tempra e di carattere stentavano a trovare una retribuita occupazione. Ultima tra le barche tipiche, il quatras, barca a fondo piatto a quattro sponde quadrate per il trasporto di fieno, fascine, pecore, talvolta usata anche per il traghetto di persone, ma il suo uso era limitato al laghetto di Mezzola. E ascoltiamo la prima canzone, Matteo, e Celentano con L'emozione non ha voce. Celentano è nato a Milano, per chi non lo sapesse, proprio a Milano.

E ora continuiamo ad emozionarci alla ricerca dei promessi sposi. Tre sono le tappe d'obbligo per chi voglia visitare su quel ramo del lago di Como i luoghi che la tradizione vuole teatro di alcuni episodi dei promessi sposi di Manzoni. Acquate, ove sorgerebbe la casa di Lucia. Altri affermano sorgesse a Olate, poi Pescarenico con i resti del convento di Fra Cristofaro e Somasca con i ruderi del presunto castello dell'Innominato. E per ogni tappa lasciamo ora la parola proprio a Manzoni. Lui scriveva, per quanto riguarda la casa, s'avviò a quella di Lucia, che era in fondo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi che la separava dalla strada ed era cinta da un murettino. Per il convento e Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato al di fuori, in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. E ancora, riferendosi al chiostro del convento, fra le mura di questo convento l'autore pone la vicenda umana di Fra Cristoforo, uomo più vicino ai 60, lo descrive, più vicino ai 60 che ai 50 anni. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina. E infine il castello. Il castello dell'Innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone. Se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Continuiamo il nostro itinerario comasco. Lezzeno è il paese delle streghe. Chi ci va dice che le ragazze e le donne non sono prive di grazia, però purtroppo nella notte dei secoli le donne a Lezzeno furono purtroppo vittime dell'Inquisizione. Stando alle cronache del Cinquecento, Lezzeno doveva essere infestato dalla mala compagnia, come allora si diceva. Dice il Cantù che circa 1000 donne all'anno venivano suppliziate nella diocesi perché accusate di praticare la stregoneria. E fino al 1764, davanti al convento di San Giovanni in Pedemonti a Como, si usò ardere ogni anno almeno in effigie una strega. Quei tempi naturalmente sono superati. Rimane il paese che si estende dalla punta della Cavagnola, ove veniva accesa una lanterna in soccorso ai naviganti e dove sostavano i navigli per una buona bevuta di quel charet, cioè il chiaretto del luogo che rinfranca lo spirito e scrolla l'uggia del tempo. Il paese è suddiviso in tante frazioni. Il lago vi è profondissimo e scoscese, sono le rupi che vi si specchiano. I bambini cantano Lezzeno dalla mala fortuna, d'inverno senza sole e d'estate senza luna. Infatti al calare della brutta stagione, nel suo rapido declinare, il sole non raggiunge Lezzeno, cioè esattamente dal giorno di San Martino 11 novembre al giorno di Sant'Antonio 17 gennaio. E per questo i bambini cantano ancora San Martino è un assassino, porta via il sole dal campanile, Sant'Antonio è uomo da bene, ci dà il sole e lo mantiene. E ora andiamo a Schignano per la scopa vivente. Schignano è un ameno paesetto, 1 miliardo di abitanti, esteso nella valle Pissarolta, secondaria della Val d'Intelvi. Comprende i centri agricoli e turistici di Occagno, Retegno e Orascio, sparsi in una conca a praterie e castagneti che i monti di San Zeno e Comana chiudono rispettivamente ad ovest e ad est. Non fu centro di grande storia,
seguì le vicende della Val d'Intervi sotto la giurisdizione del comune di Como e sotto la signoria del Ducato di Milano nel secolo XIV. Per allietare le feride dei molti turisti estivi, gli schignanesi avevano ideato un singolare palio. La prima domenica di agosto si giocava una partita a scopa con un mazzo di carte viventi, quindi re, regine e fanti, e tutte le altre carte numerate erano personificate nei loro quattro semi: cuori, quadri, fiori e picche, da figuranti in costume. Le 40 carte viventi si alternavano nelle varie fasi del gioco sul tavolo, giocate secondo le più ortodosse regole della scopa. E adesso un'altra festa, all'insegno del Giopì. Nel carattere del popolo bergamasco hanno sempre trovato posti preminenti l'allegria, il buon umore e la furbesca facezia. Non ci si può non richiamare anzitutto ad Arlecchino, maschera di sicura origine bergamasca, anche se si è fatta conoscere ed apprezzare col linguaggio di Venezia, a quel tempo signora di Bergamo. È noto che del personaggio di Arlecchino si impadronirono molti scrittori e commediografi. Ognuno lo interpretò e trasfigurò a proprio modo, rendendone la fama non meno varia che universale. Tuttavia l'ultima essenza di Arlecchino ne palesava l'origine bergamasca, non soltanto però, come scrisse poco benevolmente il Marmontel, il quale scrisse: un miscuglio di ignoranza, di ingenuità, di spirito, di stupidità e di grazia, una specie di abbozzo d'uomo, un bambinone che ha dei lampi di ingegno e di intelligenza e di cui tutte le grullerie e le sbadataggini hanno però qualche ombra di acutezza. Di acutezza piuttosto è doveroso precisare non solamente qualche ombra, bensì il cervello fino, tipico dell'origine montanara e, come ha osservato Bortolo Belotti, l'indole laboriosa, frugale, risparmiatrice del vambrembanino. Si aggiunge che Arlecchino non rinnega mai la sua patria, nemmeno quando per necessità di pane è costretto a percorrere le vie del mondo e a rendersi servo di molti padroni e perfino a sostituire alla propria altre parlate. Da poco, insomma, più di un secolo, però l'Arlecchino nel ruolo di maschera bergamasca è stato quasi del tutto soppiantato, almeno a Bergamo, da Gioppino. Le origini di quest'ultimo, pur essendo, diciamo, recenti, rimangono oscure. Forse Arlecchino è stato ripudiato quando, caduta la Repubblica di San Marco, i bergamaschi si votarono alle nuove idealità recate dalla Francia sulle baionette di Napoleone. Certo è che Gioppino fu apostolo di italianità durante il Risorgimento, specie ad opera del famoso burattinaio Pasquale Strabelli, detto Pasqualì, il quale, per il fatto di prestare sovente al burattino Giopì un discorrere per quei tempi sovversivo, da luogo non raramente ad errata interpretazione e talvolta addirittura a dileggio dei bergamaschi. Ma Gioppino è una vera caricatura, nata dall'immaginazione degli stessi bergamaschi, sia nella rappresentazione fisica della maschera, alla quale col triplice gozzo non si è certamente inteso fornire grazia e bellezza, e sia anche nella esuberante comicità del comportamento e del linguaggio. Per intendere, Gioppino, così come è stato ideato e come ha conquistato simpatie e continua a suscitare e a diffondere buon umore, bisogna vederlo non già come il simbolo della gente bergamasca, bensì quale risultato di una cosciente alterazione della realtà. E ascoltiamo un'altra voce lombarda, nota come la Tigre di Cremona, però è nata a Busto, Mina, in Questioni di Feeling.

Ecco, con Mina era, avete riconosciuto la voce inconfondibile di Riccardo Cocciante, una bellissima canzone. Allora adesso un altro luogo da raccontare è Pontida, che venne fondata da Sant'Alberto da Prezzate l'8 novembre del 1076. Egli costruì il monastero di San Giacomo, attorno al quale nacque e si sviluppò anche il paese. Sant'Alberto fu a Cluny dal 1082 al 1089, donde ritornò con i pieni poteri di delega da parte dell'abate Sant'Ugo come suo vicario in Lombardia. Ingrandì il monastero e soprattutto la nuova chiesa, dove venne sepolto quando morì il 2 settembre del 1095. Un suo successore, il priore Alberto, ebbe grande rilievo nella storia locale dell'epoca. Fece da paciere tra Bergamo e Brescia, tra Lodi e Milano. In quest'ultima occasione fu a fianco dell'arcivescovo di Milano, Oberto Pirovano, che poi accorse insieme ad altri milanesi a Pontida dopo la distruzione della città da parte di Federico Barbarossa nel 1162. Proprio da qui venne la spinta al primo raccogliersi insieme delle varie città lombarde contro il pericolo comune. Pinamonte e Davi Mercati riuscì a far superare ogni perplessità, riunendo il 7 aprile del 1162

1947, nel monastero di Pontida, i delegati di Bergamo, Brescia, Cremone e Mantova con i rappresentanti di Milano, che era ancora distrutta, facendo loro stringere un patto per cui i milanesi sarebbero rientrati nelle loro città per ricostruirla, mentre i soldati delle quattro città alleate li avrebbero difesi da eventuali attacchi degli imperiali. Ciò avvenne il 27 aprile seguente. Da quel momento la Lega Lombarda si allargò sempre più fino a comprendere tutte oltre la Lombardia. Il 29 maggio del 1176 il Barbarossa venne sconfitto a Legnano e dopo vari patteggiamenti il 30 aprile 1183 a Piacenza Pinamonte da Vimercate, console di Milano, firmò la pace con l'imperatore. Ed ora due parole sull'antica saggezza bresciana. Lo sviluppo industriale ha profondamente alterato nella provincia di Brescia, come del resto in tutta la Lombardia, quel ricco patrimonio di tradizioni e di costumi strettamente collegati alla coltivazione della terra, al giro delle stagioni, al ciclo degli allevamenti animali, sicché oggi risulta estremamente difficile rintracciare gli elementi genuini di questo patrimonio. Tuttavia qualche cosa pur sempre rimane. Rimangono saggezza del popolo, i proverbi meteorologici e i precetti che ne derivano. Ne ricordiamo alcuni. Brina d'avril empienes la baril, cioè brina d'aprile riempi il barile. Mars polverent, poca paglia e tant forment. Marzo polveroso, poca paglia e assai frumento. Mars polverent, avril pioent, mas la so sei su. No, questo ci rinuncio, lo dico in italiano. Marzo polveroso, aprile piovoso, maggio secondo la sua stagione, colmo nel carro del re Salomone. Le manifestazioni di carattere religioso che perdurano nel capoluogo trovano generalmente riscontro anche nelle campagne, per cui ci soffermeremo magari ad analizzare soltanto alcune usanze bresciane. Per esempio, da Natale all'Epifania si effettuava la visita ai numerosi presepi, alcuni di vero valore artistico, che si preparavano in varie chiese. Particolare attrazione esercita comunque anche oggi il presepe con figure mobili che viene eretto nel cortile del Palazzo dei Padri Filippini, prossimo al Tempio della Madonna della Pace. Frequentatissima da tutto il popolo cittadino e anche dagli abitanti dei dintorni era la fiera con bancarelle di dolciumi e biline e biscoc, cioè castagne secche, che si celebrava in febbraio nella chiesa di San Faustino Maggiore in onore dei santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, che la leggenda vuole abbiano salvato la città dall'assalto delle truppe agguerrite del Piccinino, apparendo sullo spalto del Roverotto a Torrelunga e terrorizzando con la loro miracolosa presenza l'esercito nemico e persuadendolo ad abbandonare la partita. La critica storica ha riconosciuto nei due personaggi due laici martirizzati nei primi tempi del cristianesimo a Brescia ed innalzati poi agli onori degli altari. A giugno, con grandissimo concorso di autorità religiosi e civili, vi appare anche il grande gonfalone storico della città, di popolo e di api associazioni, si svolge una solennissima processione salmodiante in occasione del Corpus Domini e nello stesso mese, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, i bresciani salgono sulle falde del colle Cidneo portandosi al monastero di San Pietro in Oliveto ad assistere alle funzioni religiose e a partecipare festosamente alla fiera detta dei Peruli, ove si vendono i frutti dolci e piccolissimi e di una particolare varietà di pero. Devo lasciarvi perché vedo che ci sono giusto, vero Matteo, pochi minuti per l'ultima canzone, però continueremo la prossima settimana. Vi saluto e vi invito a restare ancora su Radio Orizzonti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
3: Molte sono le iniziative che si stanno svolgendo per celebrare gli 80 anni dalla ricostruzione del teatro alla Scala di Milano. Per ricordare quella data ne abbiamo parlato con Raffaele Mellace, responsabile scientifico ed editoriale del teatro, nonché direttore della comunicazione. Professor Mellace, 11 maggio del 46 Milano festeggia la riapertura del Teatro La Scala, ma non credo che sia solo Milano, forse è il mondo intero che festeggia.
4: Sì, si tratta di eventi che hanno una straordinaria portata simbolica e vorrei partire da questa affermazione recente che è stata anche inclusa in un piccolo documentario, quello di Paola Calvetti, che abbiamo realizzato, della senatrice Segre, che dice che per lei, che era rientrata a Milano dal campo di concentramento, la riapertura della Scala, il fatto che si potesse tornare a respirare quell'aria, era uno straordinario simbolo di libertà. Io credo che sempre, in qualunque contesto di guerra, quando appunto si passa dal ragionamento della sopravvivenza e della ripararsi dalle ferite, dalla distruzione, si passa a tornare a parlare di cultura, a respirare l'arte, a fare musica, ecco, è davvero qualcosa che va oltre, diciamo, la ripresa di una vita normale, è davvero un simbolo di grandissima resilienza e di prospettiva, di speranza per il futuro.
3: Certo, uno sprone proprio anche per i milanesi che certo non se la passavano bene. Senta, La Scala era già un'istituzione conosciutissima, come mai e cosa la caratterizzava internazionalmente?
4: La Scala aveva avuto un percorso che a quel punto aveva già molto tempo, aveva già, insomma, trascorso tutto l'Ottocento e metà del Novecento, ma soprattutto a partire dai primissimi del Novecento, quindi ormai da quasi mezzo secolo, grazie soprattutto a Toscanini, che ne era stato a più riprese il direttore musicale e artistico, aveva raggiunto un grado di eccellenza e una proposta artistica di sicura innovazione e qualità che era nota davvero in tutto il mondo. E l'orchestra della Scala era stata portata proprio da Toscanini negli anni 20 in tournée, e in tournée massacranti e di centinaia di concerti, che appunto l'avevano fatta riconoscere come una realtà di primissimo piano.
3: Senta, tempi rapidissimi per la ricostruzione, anche qui effettivamente una cosa che ha stupito.
4: Sì, la Scala venne bombardata nell'agosto del 1943, immediatamente si fece modo, e qui l'artefice e l'ingegner Secchi, che era stato già dall'inizio degli anni 30 il responsabile dell'edilizia scaligera e dunque conosceva la Scala come le sue tasche, era già intervenuto prima della guerra con diversi rifacimenti, interventi. Allora, dicevo, mise subito in sicurezza quello che restava del teatro, cioè il palcoscenico e appunto la parte un po' malconcia della sala e del resto. Dopodiché si decise praticamente subito di ricostruire appena possibile, ma questo fu possibile effettivamente soltanto dopo la fine della guerra. E il momento decisivo fu l'autunno del 1945, quando appunto si riuscì, con la concordia di tutti e con una decisione importante del Comune di Milano, che stabilì, del sindaco Greppi, che stabilì di procedere a questa ricostruzione simbolica prima ancora di destinare fondi, questi fondi alle fabbriche piuttosto che non alle abitazioni. Ecco, allora nell'autunno del 45 si diede una spinta molto forte che portò già nel maggio del 46, quindi a un anno esatto quasi dalla fine della liberazione e dalla fine della guerra, alla riapertura.
3: Ovviamente primo concerto non si poteva non pensare che a Toscanini, anche qui è tutta una vicenda direi piuttosto complessa e anche il sindaco Greppi ha avuto di che lottare.
4: Sì, Toscanini era stato osteggiato dal fascismo già dall'inizio degli anni 30, finché appunto alla fine degli anni 30 si era autoesiliato negli Stati Uniti, dove aveva uno straordinario successo, dove a un certo punto venne costruita anche un'orchestra a misura sua, cioè l'NBC gli realizzò attorno un'orchestra. E Toscanini dunque era un simbolo tanto della qualità musicale del paese, dopodiché del Teatro alla Scala, di cui era stato il direttore musicale già, si immagini, dal 1898, e poi aveva ovviamente partecipato ai grandi appuntamenti, non so, al funerale di Verdi piuttosto che alla prima della Turandot, eccetera. Quindi era ovviamente un grande simbolo che tornava in Italia, il grande assente che ritornava, e campeggiava in quei giorni sulla facciata un po' rovinata della Scala questo cartello che inneggiava il ritorno dei Toscanini. Vogliamo Toscanini, ha scritto a mano, ovviamente molto commovente.
3: Senta, parlavamo appunto dell'allora sindaco Greppi, che anche qui ebbe delle difficoltà, ci mise un po' a convincere Toscanini e soprattutto poi a stabilire quello che poteva essere una scaletta a partire da un discorso di apertura che il sindaco voleva fare.
4: Sì, intanto Toscanini aveva pensato di tornare in Italia per il referendum tra monarchia e repubblica. Lui era strenuamente repubblicano, ma soprattutto era molto avverso ai Savoia, che considerava responsabili della dittatura che era stata del fascismo. E poi appunto venne convinto a tornare alla sua orchestra, che d'altra parte aveva con lui un legame molto forte. Ci fu anche alla fine del concerto un momento molto commovente in cui l'orchestra gli consegnò una medaglia d'oro che avevano fatto coniare in suo onore, in cui era scritto che lui non era mai stato assente per loro, insomma. E sì, e poi Toscanini ci tenne a far sì che fosse un evento esclusivamente musicale, insomma, che la musica prendesse la parola e che appunto non ci fosse della retorica legata a questa riapertura.
3: Ecco, ma il sindaco Greppi non partecipa a questo concerto, mi sembra di ricordare.
4: Sì, è un momento molto complicato che la dice lunga, no? Anche sul momento anche di tensione, che è festa da un lato, però dall'altro, come dire, è anche molto dibattuta, ecco, certo. La questione appunto è chiaro che si trattava ovviamente di una scelta politica e si trattava anche di una dirottare dei fondi su una su un'operazione simbolica piuttosto che non su delle esigenze pratiche.
3: Certamente, ecco. Ma immagino che insomma sarà stato anche qui piuttosto difficile poi la scelta, anche se le motivazioni potevano essere effettivamente, come diceva prima, di altra natura. Senta, l'orchestra che Toscanini trova è la stessa?
4: L'orchestra, ecco, allora naturalmente con le leggi razziali e anche da un lato con le leggi razziali, dall'altro con l'intento, come dire, di far dimenticare Toscanini e la sua gestione, diversi elementi dell'orchestra e non solo, ma anche il direttore del coro, Vittore Veneziano, era stato allontanati dalla Scala. E Toscanini richiese fortemente, con forza, che venissero reintegrati. E infatti lo stesso direttore del CODO sarà lui a dirigere il CODO in quell'occasione, all'occasione del concerto dell'11 maggio. E dunque è una veramente rinascita del teatro dopo la parentesi del fascismo, che era stata particolarmente forte negli anni 30, appunto, con l'allontanamento di fatto di Toscanini.
3: Comunque, quale fu l'accoglienza della città per Toscanini? Immagino appunto che qui un simbolo per Milano.
4: Sì, assolutamente. Toscanini arrivò, sbarcò dagli Stati Uniti in Francia, da lì raggiunse in treno la Svizzera, scese a Chiasso e da lì venne preso in auto dal Ghirighelli, il commissario Scaligero, e da altri rappresentanti del teatro, che lo portarono a Milano. A Milano Toscanini gli fecero fare un giro per la città, dopodiché da allora, nei giorni successivi, decise di fare esclusivamente il tragitto da casa sua, peraltro in centro, in via Durini, praticamente a San Babila, per chi non conosce Milano, alla Scala, quindi un tragitto brevissimo, perché non se la sentiva di vedere tutta la devastazione che aveva attorno. E volevo precisare che in realtà Toscanini non rimase soltanto per quel concerto, perché quel concerto fu l'inizio di un programma di concerti molto ampio e articolato, che durò molto tempo, durò fino al mese di giugno, che lui stesso dirigeva e che si concluse, che lui stesso aveva concepito proprio come programmazione, ovviamente, e che, se nel primo concerto era solo musica italiana, appunto simbolicamente, questo programma invece abbracciava anche la musica dei paesi vincitori, quindi degli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e si concludeva col grande simbolo di fratellanza universale ancora oggi, che è la Nona Sinfonia di Beethoven.
3: Certo. Professore, purtroppo siamo arrivati al termine di questa lunga storia che lei ci ha molto bene sintetizzato. Senta, tante cose sono state già fatte, ma in particolare che cosa possiamo ricordare delle iniziative? C'è una mostra alla Scala, poi c'è anche la performance di Lodola, di questo artista che lavora coi neon.
4: Sì, io spenderei, se abbiamo un minuto, certo, qualcosa sulla mostra. Ecco, sulla mostra, perché nel ridotto, appunto, Arturo Toscanini, quindi il ridotto dei palchi alla Scala, che adesso è intitolato a lui, e nel quale, come lui stesso, vigila con questo busto che non a tutti piace, ma che insomma è stato posto nel ridotto. E dicevo, nel ridotto abbiamo organizzato una mostra curata da Pierluigi Banza, il quale è autore di un importantissimo volume sull'architettura del Teatro alla Scala, uscito 2 anni fa, un volume splendido, edito da Marsilio, pieno di immagini e aggiornatissimo, perché, faccio una parentesi, noi sappiamo che la Scala è stata costruita nel 1778, in realtà però la Scala che noi vediamo non è quella, nel senso che dal 78 a oggi, e fra 2 anni saranno 250 anni, la Scala ha subito continui interventi di ristrutturazione, di modifiche, eccetera, e quel libro ne traccia proprio tutta la storia ed è interessantissimo, fino agli ultimi interventi di pochissimo tempo fa. Allora, dicevo, Pierluigi Panza ha curato una mostra fotografica che spiega molto bene, in modo molto vivido, anche commovente direi, il percorso, diciamo così, dalle bombe alla ricostruzione. Quindi la Scala come apparve a metà di agosto del 43 e tutta la vicenda, e anche queste belle foto che abbiamo dello stesso concerto dell'11 maggio del 46. È una mostra che merita sicuramente di essere visitata. Si può visitare quando si viene viene a vedere uno spettacolo, quando si viene a vedere quando si viene a assistere a qualche conferenza, oppure quando si va a visitare il museo teatrale.
3: Certamente. Raffaele Mellace, grazie come sempre del tempo che ci dedica, e come sempre le auguriamo buon lavoro e speriamo di sentirci presto, anche perché la Scala meriterebbe tutti i mesi di un aggiornamento, come diceva lei, su quello che succede. Grazie ancora molto.
4: Grazie a lei, grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.

0: seconda parte di Non Solo Cultura, con noi Daniela Pizzagalli, ci parlerà di un libro riferito all'Iran. Daniela, ecco, abbiamo appena parlato degli 80 anni della Scala, tu cosa ci proponi invece?
1: Vi propongo un viaggio in una zona purtroppo di grande attualità, e cioè l'Iran, perché è appena uscito un romanzo che si intitola Nel cuore del gatto, della scrittrice iraniana Gina Kayer, edito da Iperborea. Stranamente, perché Iperborea una volta faceva solo autori della Scandinavia, ma adesso col passare delle generazioni si apre ad altre mete. Ed ecco che Nel cuore del gatto racconta di un viaggio fatto da una iraniana però nata in Germania, come è l'autrice effettivamente, perché lei è di famiglia iraniana ma venuta via con la rivoluzione, di un viaggio che lei fa insieme alla sorella, che invece è rimasta a Teheran. E la porta in un viaggio nelle più importanti mete turistiche anche dell'Iran, e quindi vediamo Persepoli, vediamo Isfahan, quindi tutte queste antiche città piene di cultura, dove si parla anche appunto dell'artigianato, dei tappeti, eccetera, e dell'antica religione zoroastriana, perché bisogna sempre ricordare che l'Iran ha una cultura millenaria molto precedente a quella degli arabi, che hanno poi conquistato l'Iran, ma adesso è sempre rimasto questo dualismo fra l'antica tanto lingua persiana e poi anche appunto la cultura zoroastriana, e poi c'è stata invece quella islamica, che però non è riuscito a vincerla del tutto, quindi c'è un po' questa differenza culturale, e adesso viene riscoperta perché proprio per contrasto con il regime degli Ayatollah si sottolinea invece la caratteristica nazionalistica, diciamo, zoroastriana e persiana. E a parte questo, però, c'è un altro punto forte del libro, e cioè l'autrice si chiama Gina Kayer, come era Gina anche quella sua Mahsa Amini, che è stata uccisa, no, dalla polizia morale, che ha dato poi il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi si parla molto anche di questa rivendicazione delle donne iraniane.
0: Daniela, grazie per questa volta, ci risentiamo presto.
1: Alla prossima.
0: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e dà loro appuntamento mercoledì prossimo 27 maggio. Parleremo dell'introduzione del voto alle donne e la loro prima votazione del 2 giugno del 1946.
2: In Blu 2000 News.
3: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia ha convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
4: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, Linea allo studio.
3: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump, concluderemo presto il lavoro, dice non avranno mai il nucleare, poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu, la guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran, sentiamo Alessio Orlandi.
5: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise, le parole di Trump che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio, non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
3: Bilaterale fra la premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader, sul tavolo nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti dalle parole del presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la premier e il primo ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale, ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffi, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, proprio da Palazzo Chigi. E tutto da Augusto Cantelmi, a Linea, può tornare allo studio.
3: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia, rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro della difesa israeliano Ben Gvir. Sentiamo Marino Galdiero.
7: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
8: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
7: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben Gvir sbaglia. Stasera è il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, Linea allo studio.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi 2 corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive. Recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
9: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle 2 vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I 3 speleosup domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi, attrezzature a disposizione dei 5, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
3: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
10: Pray for peace.
11: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro, conseduto accanto a Aram I, cattolico della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita
10: e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
11: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima, Leone chiede allo Spirito di Dio
10: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
3: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
12: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
3: Condannati a pene severe 2 giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
13: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della camera di consiglio nel processo contro i 2 aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai 2 imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I 3 hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54% in vetta, stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
14: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
3: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha accoltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura, l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.
15: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
16: Prima dei fatti,
17: prima dei fatti.
16: Tante rubriche, un

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica. Un altro luogo notevole è il Dumarlena, reso ancora più scenografico dalla presenza di una cascata naturale inserita per valorizzare il culto di Shiva.

0: un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. 4 aprile 1984. Ieri sera al cinema. Solo film di guerra, di una nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterraneo. Il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grosso che cercava di sfuggire ad un elicottero che lo inseguiva. Lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino, poi attraverso i congegni di mira dell'elicottero, dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso, come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua. Il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affondò. Poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra. C'era una donna di mezza età, forse un'ebrea, seduta a prua con un bambino di 3 anni fra le braccia. Il bambino strillava dalla paura e nascondeva la testa fra i seni della madre, come se volesse scavarsi un rifugio nel suo corpo. E la donna lo abbracciava e lo confortava, anche se era anch'essa folle di terrore, coprendolo per quanto poteva, come se le sue braccia potessero allontanare da lui i proiettili. Poi l'elicottero sganciò una bomba da 20 kg che li prese in pieno, un bagliore terribile, e poi la barca volò in 1000 pezzi. Poi ci fu una bellissima inquadratura del braccio di un bambino che andava su nell'aria. Doveva averlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso e uno scroscio di applausi si levò dai posti riservati ai membri del partito. Ma una donna nel settore destinato ai prolet cominciò a fare un grande baccano, gridando che non dovevano far vedere queste cose ai bambini. No, finché la polizia non l'ha buttata fuori, credo che non le sia più successo nulla. Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo alla mano. Non sapeva che cosa lo avesse indotto a buttar giù quella robaccia, ma il fatto curioso era che mentre scriveva gli era affiorato alla mente un ricordo del tutto diverso, in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza. Anzi, ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario. Era accaduto, sempre che si potesse dire che un qualcosa di così indistinto fosse accaduto, quella mattina al ministero. Erano quasi le 11 e nell'archivio dove lavorava Winston stavano tirando le sedie fuori dai cubicoli per raggrupparle al centro della sala, di fronte al grande teleschermo, in preparazione di 2 minuti d'odio. Winston stava giusto prendendo posto in una di quelle file centrali quando inaspettatamente erano entrate 2 persone che lui conosceva di vista, ma a cui non aveva mai rivolto la parola. Una era una ragazza che aveva spesso incontrato nei corridoi. Ne ignorava il nome, ma sapeva che lavorava al reparto finzione. Forse, infatti l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano, aveva qualche incarico di natura puramente meccanica relativo ad una di quelle macchine scrivi romanzi. Era una ragazza dall'aria risoluta, di circa 27 anni, folti capelli neri, la faccia punteggiata di lentiggini e movimenti rapidi, atletici. Una sottile fascia scarlatta, simbolo della Lega Giovanile Antisesso, le girava più volte intorno alla vita, sufficientemente stretta per mettere in mostra la forma armoniosa dei fianchi. Winston l'aveva detestata dal primo momento in cui l'aveva vista e sapeva anche il perché. Il motivo era quell'aria da campi di hockey, bagni freddi, gite di gruppo e indefettibile rigore morale che emanava dalla sua persona. Detestava quasi tutte le donne, soprattutto quelle giovani graziose. Erano infatti le donne, e specialmente le più giovani, a fornire al partito i suoi affiliati più bigotti, pronte come erano a ingoiare ogni slogan, a prestarsi a fare le spie dilettanti e le scopritrici di comportamenti eterodossi. Questa ragazza, in particolare, gli dava l'impressione di essere più pericolosa delle altre. Una volta, mentre percorrevano il corridoio, lei gli aveva lanciato una rapida occhiata obliqua, come se volesse attraversarlo da parte a parte. Per un istante si era sentito prendere dal terrore. Aveva perfino pensato che potesse essere un agente della psicopolizia, anche se la cosa era assai improbabile. In ogni caso, tutte le volte che la ragazza si trovava nelle sue vicinanze, lui continuava ad avvertire un certo disagio, un misto di paura e ostilità. L'altra persona era un uomo di nome O'Brien, membro del partito interno e titolare di un qualche incarico così importante che Winston se ne poteva fare solo un'idea vaga. Per un attimo, nel vedere l'uniforme nera di un membro del partito interno che si avvicinava, un mormorio percorse le file di quanti si affaccendavano intorno alle sedie. O'Brien era un uomo corpulento, con il collo largo, il volto tozzo e brutale, ma non privo di una certa arguzia. Malgrado l'aspetto terrificante, i suoi modi erano garbati. Aveva il vezzo di aggiustarsi di continuo gli occhiali sul naso, un gesto curiosamente disarmante perché, per qualche strano motivo, lo si associava ad una persona ben educata. Un gesto che, se fosse stato possibile pensare in questi termini, avrebbe potuto evocare un gentiluomo del Settecento che offrisse una presa dalla sua tabaccheria. Winston lo aveva visto sì e no una dozzina di volte in altrettanti anni. Si sentiva profondamente attratto da lui e non solo perché era incuriosito dal contrasto fra i modi urbani che esibiva e il suo fisico da pugile. Molto più lo affascinava la segreta convinzione, ma forse era una speranza, che l'ortodossia politica di O'Brien non fosse perfetta. Qualcosa nel suo volto pareva suggerirlo in maniera irresistibile. O forse a essergli stampata in faccia non era tanto l'eterodossia, ma semplicemente l'intelligenza. In ogni caso, sembrava una persona con cui fosse possibile discutere, ammesso che si riuscisse a ingannare il teleschermo e trovarsi faccia a faccia con lui. Winston non aveva mai tentato, neanche minimamente, di verificare la veridicità della sua ipotesi. In realtà, non ce n'era neanche il modo. In quel momento O'Brien dette un'occhiata al suo orologio, vide che erano quasi le 11 e fu chiaro che aveva deciso di trattenersi nell'archivio fino alla fine dei 2 minuti d'odio. Si sedette nella stessa fila di Winston, a un paio di posti di distanza da lui. Li divideva una donna minuta dai capelli color sabbia che lavorava nel cubicolo accanto a quello di Winston. La ragazza dai capelli neri era seduta proprio dietro di loro. Un attimo dopo, dal teleschermo in fondo alla sala esplose uno stridio lacerante, terribile, come se a produrlo fosse stata una qualche mostruosa macchina mal lubrificata. Un rumore che allegava i denti e faceva rizzare i capelli in testa. L'odio era cominciato. Come al solito, era apparso sullo schermo il volto di Emmanuel Goldstein, il nemico del popolo. Dal pubblico venne qualche fischio. La donna dai capelli color sabbia emise una specie di gemito nel quale si mescolavano paura e disgusto. Goldstein era l'apostata, il traditore che tanto, tanto tempo fa, nessuno ricordava quanto, era stato una personalità fra le più insigni del partito, addirittura quasi allo stesso livello del Grande Fratello. Ma poi si era impegnato in attività controrivoluzionarie ed era stato condannato a morte. Dopodiché era evaso e misteriosamente scomparso. Il programma dei 2 minuti d'odio cambiava ogni giorno, ma Goldstein ne era sempre l'interprete principale. Era il traditore per antonomasia, il primo ad avere contaminato la purezza del partito.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: è più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: 9. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Radio Orizzonti, eccoci ancora qui insieme ad ascoltare una puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia, che partiranno, guarda caso, con un brano di musica classica, anzi lirica direi. Valente e Tagliaferri che hanno composto questa magnifica Passione cantata da Pavarotti.

Ma come non c'è rispetto? Ma dai, lascia perdere, Adelmo, non ti preoccupare. Tra l'altro tu con Big Luciano hai fatto più di uno spettacolo, perché non ci sono problemi. Ma no, non ti preoccupare, abbiamo fatto la scaletta così e vabbè, sei capitato dopo Pavarotti, ma non ti preoccupare, perché farai sempre una bellissima figura. Ecco a voi Zucchero Fornaciari con Rispetto.

Io l'avevo detto al mio amico Adelmo che non avrebbe fatto figure, perché è vero che non ha la voce di Luciano Pavarotti, ma ha una grinta pazzesca. È il momento di Chariots of Fire, momenti di gioia. È la colonna sonora di un film andato in onda nel 1981 e si parlava di due atleti delle Olimpiadi di Parigi del 1924. Chariots of Fire, momenti di gioia.

Ecco che è terminato questo brano di Momenti di Gioia, così come sono terminate da un po' ormai le Olimpiadi. Ed ora invece vi faccio ascoltare un brano di un gruppo inglese che, come tanti altri inglesi che sono venuti in Italia, anche se sono venuti qui che avevano 20 anni e adesso ne hanno 92, non c'è niente da fare, cioè loro continuano a avere la loro cadenza inglese, ma loro sanno benissimo parlare l'italiano, il romano, il milanese, eccetera, ma sanno che devono essere riconoscibili. Per cui quando Shel Shapiro canta "Ma che colpa abbiamo noi", e devono usare quel sistema molto londinese, vero? Se no non si riconoscono. I Rocks con "Ma che colpa abbiamo noi", vai!

poi hanno anche intaccato il nostro modo di cantare, perché molti italiani, no, si sono lasciati prendere da questo spirito inglesofilo, no? Per cui c'era gente che cantava "per i capelli che portiamo". Questo era Augusto dei Nomadi. Dai, ritorniamo alla musica classica con un brano meraviglioso, Il giovane principe e la giovane principessa, Quasi allegretto, di Rimsky-Korsakov. Ecco, tra l'altro, il fatto stesso che su di un brano ci sia l'identificazione del movimento, cioè Quasi allegretto, vi ricorda il fatto che finalmente almeno certe identificazioni di ritmo sono italiane, perché abbiamo cominciato nel 1600 ad adoperarle, ad usarle, e in tutti i brani di musica importante, cioè soprattutto la musica classica, il ritmo è scritto sempre in italiano: allegro, allegretto, andante, veloce, c'è sempre il termine italiano. Vai Nikolaj Rimsky-Korsakov col giovane principe e la giovane principessa.

Oh, questo è un brano meraviglioso, però dura più di 10 minuti, per cui c'è Vasco Rossi che spinge perché vuol farci sapere che è ancora in coma. Difatti il brano si chiama Sono ancora in coma. Chissà per che cosa. Oh, lo scopriremo solo ascoltando questo brano.

E tra l'altro parlavo con Angelo su questa bellissima musica, che è proprio molto carina, no? Che mi ricorda tante cose, ma soprattutto quella danza che quelle magnifiche ragazze hanno fatto in questo film. E queste ragazze mi piacevano veramente tanto, ma non piacevano solo a me, piacevano anche alla sorella del protagonista, vi ricordate?

ora vi mettiamo un brano di un gruppo musicale che non finirà mai di farci ascoltare le sue canzoni, perché sono veramente qualcosa di straordinario, i Beatles. Il brano che ascoltiamo è Paperback Writer, brano molto difficile composto da Paul McCartney, così come tanti altri composti da lui e da Lennon e anche da George Harrison, che in qualche modo continuiamo a sentire mascherati all'interno di alcuni jingle pubblicitari.

Insieme a me questo brano, e vi rendete conto che questo è un brano del 65, non vi so dire quanti anni sono passati, ma è attualissimo come melodia, perché l'ascoltiamo benissimo, ma anche come tipo di registrazione è semplicemente perfetto. Sentite le chitarre, il contrabbasso, la ritmica, non c'è niente di sbagliato. Erano veramente quattro personaggi meravigliosi, quattro grandi musicisti.

sono così bravi che dopo un brano dei Beatles ci può arrivare soltanto un brano di musica classica. E abbiamo preso l'ultimo che ci è arrivato, questo ragazzo qui che sta cominciando a fare i primi passi nel campo della musica lirica e classica, si chiama Richard Wagner, e quindi un compositore straordinario. Parliamo dei I Maestri di Canto di Norimberga, preludio atto primo.

Ed ora, dal film Il buono, il brutto, il cattivo, composto da Ennio Morricone, ecco a voi la colonna sonora. Tra l'altro questo film, Il buono, il brutto, il cattivo, ha dato origine a diverse varie forme di imitazione, il bello, il brutto, il cretino, vabbè, ok, però rimaniamo sull'originale con Il buono, il brutto, il cattivo di Ennio Morricone.

il momento dei Jefferson Airplane, che ci fanno ascoltare il loro grande brano Somebody to Love, che originariamente era un brano più rock che rhythm and blues, ma poi è diventato rhythm and blues grazie a tutti quelli che l'hanno poi reinterpretato in quel modo, soprattutto ai Blues Brothers, ve lo ricordate, Somebody to Love è diventato poi un rhythm and blues più che un rock. Somebody to Love.

È il momento ora di un brano composto da uno dei migliori compositori italiani. Lui si chiama Maurizio Fabrizio e oltre a questo brano che viene cantato da Renato Zero, lui ha composto anche Almeno tu nell'universo, un favoloso brano che lui ha composto insieme a Bruno Lauzi, interpretato magistralmente da Mia Martini. Ascoltiamoci questo meraviglioso brano che è altrettanto bello, I migliori anni della nostra vita. Maurizio Fabrizio è il compositore, ricordiamocelo.

Cari amici, vi devo confessare che oggi sono proprio contento dei brani che ho scelto, perché sono veramente dei brani che ti danno qualche cosa. Questo brano di Maurizio Fabrizio è veramente meraviglioso, sia come parte musicale sia come testo, perché anche il testo è una poesia. Richard Wagner ci fa ascoltare una delle sue opere migliori, L'Olandese Volante.

Vi abbiamo fatto ascoltare soltanto un pezzettino di questo brano perché dura 12 minuti e quindi noi abbiamo tante cose ancora da farvi ascoltare, come per esempio questo Giochi di bimba delle Orme, che mi ricordano tantissime cose perché iniziavo proprio a cantare e a suonare con brani di questo genere, i primi complessini rock.

quanti ricordi questo brano. Tra l'altro Le Orme erano quel gruppo, erano un trio che si avvicinava molto a quello dei Doors, almeno nell'uso di quella tastierina lì, che faceva degli effetti un po' speciali di allora, parlo di 50 anni fa. Ebbene, è il momento di farvi ascoltare un genio, the genius, lo chiamavano il genius cieco, Ray Charles. I can't stop loving you, non posso smettere di amarti. E io pure non posso smettere di amarti, Ray.

Vorrei continuare a cantare insieme a Ray, ma purtroppo sta finendo il tempo. È il momento di salutarvi e di dirvi che questa puntata finisce, ma settimana prossima ce n'è un'altra, bella tanto quanto questa, forse anche di più. Claudio Borroni e Angelo Sivelli si congedano da voi dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti, ciao ciao! To live in memories of the lonesome time, sing a song, children.

salute mentale. Rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare. Mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto così naturale, ma la società non accetta ciò che non è uguale.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Pezzo di pane, fatti mangiare, quanto è difficile lavorare. Pezzo di cielo, fatti guardare.

credo che ci piace tanto. Così come spero ti torni la voglia di starmi attaccata quantomeno accanto. Tornerà lo stesso vento, ho voglia di starmene dentro. Chiudi il balcone, qualcuno ci fuma vicino e mi rompe i coglioni mischiarlo al profumo che sento. Mento ogni volta che dico ti amo,

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.